0: of you.
1: Sono le 2:01.
2: Radio Podcast. Il meteo.
3: Una perturbazione atlantica dalla Francia porta piogge sparse sul nord-ovest in spostamento verso il nord-est. Nelle prossime ore, infatti, i primi fenomeni interesseranno Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. In giornata il peggioramento raggiungerà, con piogge più persistenti e locali rovesci, buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature in calo al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende, ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è sempre

0: Sono le 2:21.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Dalla Francia in ingresso sul nostro paese un fronte atlantico carico di piogge. Nella prima parte della giornata, infatti, piogge e rovesci su Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. Dal pomeriggio poi il peggioramento si estenderà e colpirà buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature in calo al settentrione, soprattutto nelle zone raggiunte dalla pioggia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 2 e 31 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Una perturbazione atlantica dalla Francia porta piogge sparse sul nord-ovest in spostamento verso il nord-est. Nelle prossime ore, infatti, i primi fenomeni interesseranno Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. In giornata il peggioramento raggiungerà, con piogge più persistenti e locali rovesci, buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature in calo al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.

0: Sono le 2:49.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Dalla Francia in ingresso sul nostro paese un fronte atlantico carico di piogge. Nella prima parte della giornata, infatti, piogge e rovesci su Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. Dal pomeriggio poi il peggioramento si estenderà e colpirà buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature in calo al settentrione, soprattutto nelle zone raggiunte dalla pioggia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende, ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

0: Sono le 2 e 59 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Una perturbazione atlantica dalla Francia porta piogge sparse sul nord-ovest in spostamento verso il nord-est. Nelle prossime ore, infatti, i primi fenomeni interesseranno Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. In giornata il peggioramento raggiungerà, con piogge più persistenti e locali rovesci, buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature in calo al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

avuto di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 3:18.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Dalla Francia in ingresso sul nostro paese un fronte atlantico carico di piogge. Nella prima parte della giornata, infatti, piogge e rovesci su Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. Dal pomeriggio poi il peggioramento si estenderà e colpirà buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature in calo al settentrione, soprattutto nelle zone raggiunte dalla pioggia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 3 e 30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Una perturbazione atlantica dalla Francia porta piogge sparse sul nord-ovest in spostamento verso il nord-est. Nelle prossime ore, infatti, i primi fenomeni interesseranno Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. In giornata il peggioramento raggiungerà, con piogge più persistenti e locali rovesci, buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature in calo al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e

0: Sono le 3 e 46 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Dalla Francia in ingresso sul nostro paese un fronte atlantico carico di piogge. Nella prima parte della giornata, infatti, piogge e rovesci su Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. Dal pomeriggio poi il peggioramento si estenderà e colpirà buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature in calo al settentrione, soprattutto nelle zone raggiunte dalla pioggia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 4 e 2 minuti.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Una perturbazione atlantica dalla Francia porta piogge sparse sul nord-ovest in spostamento verso il nord-est. Nelle prossime ore, infatti, i primi fenomeni interesseranno Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. In giornata il peggioramento raggiungerà, con piogge più persistenti e locali rovesci, buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature in calo al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
3: Oh, I remember how you were every shade of perfect, and then the colors blurred, and your

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: Sono le 4 e 22 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Dalla Francia in ingresso sul nostro paese un fronte atlantico carico di piogge. Nella prima parte della giornata, infatti, piogge e rovesci su Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. Dal pomeriggio poi il peggioramento si estenderà e colpirà buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature in calo al settentrione, soprattutto nelle zone raggiunte dalla pioggia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è sempre

0: Sono le 4:32.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Una perturbazione atlantica dalla Francia porta piogge sparse sul nord-ovest in spostamento verso il nord-est. Nelle prossime ore, infatti, i primi fenomeni interesseranno Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. In giornata il peggioramento raggiungerà, con piogge più persistenti e locali rovesci, buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature in calo al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 4 e 47 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Dalla Francia in ingresso sul nostro paese un fronte atlantico carico di piogge. Nella prima parte della giornata, infatti, piogge e rovesci su Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. Dal pomeriggio poi il peggioramento si estenderà e colpirà buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature in calo al settentrione, soprattutto nelle zone raggiunte dalla pioggia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

0: Sono le 4 e 59 minuti.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Una perturbazione atlantica dalla Francia porta piogge sparse sul nord-ovest in spostamento verso il nord-est. Nelle prossime ore, infatti, i primi fenomeni interesseranno Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. In giornata il peggioramento raggiungerà, con piogge più persistenti e locali rovesci, buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature in calo al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: it hurts. More vivid and worse, what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 5 e 19 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Dalla Francia in ingresso sul nostro paese un fronte atlantico carico di piogge. Nella prima parte della giornata, infatti, piogge e rovesci su Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. Dal pomeriggio poi il peggioramento si estenderà e colpirà buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature in calo al settentrione, soprattutto nelle zone raggiunte dalla pioggia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

0: Sono le 5 e 30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Una perturbazione atlantica dalla Francia porta piogge sparse sul nord-ovest in spostamento verso il nord-est. Nelle prossime ore, infatti, i primi fenomeni interesseranno Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. In giornata il peggioramento raggiungerà, con piogge più persistenti e locali rovesci, buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature in calo al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: one.
1: Sono le 5 e 43 minuti.
2: Radio Podcast, il meteo.
3: Dalla Francia in ingresso sul nostro paese un fronte atlantico carico di piogge. Nella prima parte della giornata, infatti, piogge e rovesci su Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. Dal pomeriggio poi il peggioramento si estenderà e colpirà buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature in calo al settentrione, soprattutto nelle zone raggiunte dalla pioggia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 6.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Una perturbazione atlantica dalla Francia porta piogge sparse sul nord-ovest in spostamento verso il nord-est. Nelle prossime ore, infatti, i primi fenomeni interesseranno Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. In giornata il peggioramento raggiungerà, con piogge più persistenti e locali rovesci, buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature in calo al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Sono le 6 e 18 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Dalla Francia in ingresso sul nostro paese un fronte atlantico carico di piogge. Nella prima parte della giornata, infatti, piogge e rovesci su Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. Dal pomeriggio poi il peggioramento si estenderà e colpirà buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature in calo al settentrione, soprattutto nelle zone raggiunte dalla pioggia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 6:30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Una perturbazione atlantica dalla Francia porta piogge sparse sul nord-ovest in spostamento verso il nord-est. Nelle prossime ore, infatti, i primi fenomeni interesseranno Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. In giornata il peggioramento raggiungerà, con piogge più persistenti e locali rovesci, buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature in calo al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 6:46 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Dalla Francia è in ingresso sul nostro paese un fronte atlantico carico di piogge. Nella prima parte della giornata, infatti, piogge e rovesci su Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. Dal pomeriggio poi il peggioramento si estenderà e colpirà buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature in calo al settentrione, soprattutto nelle zone raggiunte dalla pioggia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio. Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.
1: Sono le 6 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Una perturbazione atlantica dalla Francia porta piogge sparse sul nord-ovest in spostamento verso il nord-est. Nelle prossime ore, infatti, i primi fenomeni interesseranno Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. In giornata il peggioramento raggiungerà, con piogge più persistenti e locali rovesci, buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature in calo al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 7 e 11 minuti.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 7 e 29 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Dalla Francia in ingresso sul nostro paese un fronte atlantico carico di piogge. Nella prima parte della giornata, infatti, piogge e rovesci su Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. Dal pomeriggio poi il peggioramento si estenderà e colpirà buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature in calo al settentrione, soprattutto nelle zone raggiunte dalla pioggia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 7 e 39 minuti.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 8 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
2: Il lato oscuro della verità, una produzione esclusiva di Daniele Biacchessi. Sound design Peter Bescapè. Ascoltate in podcast sul nostro sito e applicazione tutte le altre puntate con la narrazione dei grandi eventi oscuri italiani. Il lato oscuro della verità.
3: Emilio Alessandrini era un sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, assassinato il 29 gennaio del 1979 a 36 anni da un comando di prima linea perché, come c'era scritto nel volantino che ha rivendicato il suo omicidio, dava credibilità alle istituzioni. Un uomo dello Stato sicuramente, un uomo dello Stato che però da questo Stato temo sia stato abbandonato.
4: Così Marco Alessandrini, figlio di Emilio Alessandrini, racconta chi è stato suo padre, assassinato da un comando di prima linea. È la mattina del 29 gennaio 1979. Milano è avvolta da una leggera nebbiolina. Fa freddo e la temperatura è poco sopra gli 0 centigradi. Il giudice Emilio Alessandrini esce dalla sua abitazione. Tiene per mano il figlio Marco, cammina a piedi per 300 metri e raggiunge la scuola elementare di Via Colletta. Un bacio, una carezza, poi vede il bimbo salire le scale e allontanarsi. Alessandrini non ha protezioni da parte dello Stato, non chiede scorte, resta solo con le sue idee. Cammina a testa bassa verso la sua abitazione, poi si infila nella sua automobile. 5 persone attendono un magistrato all'incrocio tra Viale Umbria e Via Muratori a Milano. Uno dei killer spacca il vetro della vettura con il calcio della pistola. Il giudice viene raggiunto da 8 colpi di arma da fuoco. Muore all'istante. Il comando si eclissa nel traffico cittadino dopo aver lanciato alcuni

0: Giuliano Tognini Valerio dell'organizzazione comunista Prima Linea ha giustiziato il sostituto procuratore della Repubblica Emilio Alessandrini. Era una delle figure centrali che il comando capitalistico usa per rifondarsi come macchina militare o giudiziaria efficiente e come controllore dei comportamenti sociali e proletari sui quali intervenire quando la lotta operaia e proletaria si determina come antagonista e diversiva.
1: Milano è sotto shock per l'uccisione del magistrato Emilio Alessandrini, freddato stamane a colpi di pistola da un comando di Prima Linea. Il dottor Alessandrini è stato ucciso dopo le 8 quando stava tornando a casa al volante della propria auto. Aveva accompagnato suo figlio Marco di 8 anni a scuola.
0: Emilio Alessandrini è uno dei magistrati più importanti a quel tempo nel nostro paese. Nasce a Penne, in provincia di Pescara, il 30 agosto 1942. Si laurea in giurisprudenza nel 1964. Inizia la carriera in magistratura svolgendo le funzioni di uditore giudiziario presso il Tribunale di Bologna. Nel 1968 diventa sostituto procuratore della Repubblica di Milano. Si occupa delle indagini sulla strage di Piazza Fontana del 12 dicembre 1969. Nel 72, con i colleghi Fiasconaro ed Ambrosio, segue la pista della destra eversiva, smaschera i depistaggi degli uomini del SID, il servizio segreto di allora. L'istruttoria si rivela ben presto tra le più difficili del dopoguerra, coinvolgendo, oltre ad ambienti dell'estrema destra neofascista, anche uomini legati ai servizi segreti. Superando difficoltà di intralci di varia natura, il 6 febbraio del 74 Emilio Alessandrini deposita una lunga e ponderosa requisitoria per il rinvio a giudizio dei componenti della cellula fascista veneta facente capo a Franco Freda e Giovanni Ventura, che costituisce un sicuro punto di riferimento per tutti coloro che si occuparono e si occuperanno successivamente della vicenda. Fin dal dicembre del 72, mentre è ancora in pieno svolgimento l'istruttoria sulla strage di Piazza Fontana, viene assegnata ad Alessandrini a Fiasconaro la nascente sezione Reati Finanziari, che riguarda i reati più strettamente economici, come pure il contrabbando ad ogni livello e il traffico di droga. Conclusa l'istruttoria sulla strage di Piazza Fontana, Alessandrini continua ad interessarsi di eversione, in particolare del terrorismo rosso. Alessandrini lavora nella commissione consultiva istituita dal Ministero di Grazia e Giustizia per la riforma dei codici penali. È uno dei primi magistrati a tentare di comprendere le radici e le motivazioni di questo fenomeno, non solo sul piano giudiziario ma anche e soprattutto da quello sociale. In questa prospettiva partecipa a vari convegni che esaminano il problema sul piano degli aspetti processuali e delle conseguenze che il fenomeno avrebbe comportato in ordine alla riforma dei codici in preparazione da molti anni. Partecipa tra gli altri al convegno di Grotta Ferrata dal 25 giugno al 1 luglio del 78 su iniziative giudiziarie e lotta alla criminalità organizzata e politica, con particolare riferimento alla legge reale promossa dal Consiglio Superiore della Magistratura. Alessandrini esamina il problema delle connessioni tra criminalità comune e criminalità politica dall'angolo visuale del ruolo dell'istituzione carceraria. Sul terrorismo rosso Emilio Alessandrini diviene dunque il punto di riferimento al Tribunale di Milano e sua l'idea di creare un pool di magistrati con l'intento di coordinare tra loro il lavoro delle varie procure. Il 13 settembre 1978, pochi mesi prima di essere ucciso, nell'appartamento occupato da Corrado Aluni in Via Negroli a Milano, viene trovata una scheda e una foto di Emilio Alessandrini. Il giovane magistrato inizia ad avere paura e i suoi amici confida di temere che quella foto provenga

0: dai servizi segreti. Alessandrini, infatti, parallelamente alle inchieste sul terrorismo, si occupa anche degli scandali finanziari del Banco Ambrosiano di Roberto Calvi e dei legami tra i servizi segreti e gli ambienti eversivi di destra. Scrive il 30 gennaio 1979, il giorno dopo l'assassinio di Emilio Alessandrini, l'editorialista inviato del Corriere della Sera, Walter Tobagi. Sarà per quella faccia mite da primo della classe che si lascia copiare i compiti, sarà per il rigore che dimostra nelle inchieste. Alessandrini è il prototipo del magistrato di cui tutti si possono fidare, che non combina sciocchezze. Un personaggio simbolo, rappresenta quella fascia di giudici progressisti ma intransigenti, né falchi chiacchieroni, né colombe arrendevoli. In Viale Umbria, il partito della morte ha teso l'agguato a Emilio Alessandrini, 39 anni. È la prima volta che uccidono un magistrato a Milano. L'articolo è del 30 gennaio del 79, compare sul Corriere della Sera. Il partito della morte, lo definisce così Walter Tobagi. Come in un terribile gioco di specchi, Tobagi ricorda l'autoprofezia di Alessandrini, che diventa anche la sua autoprofezia. Eccola la frase del magistrato riportata dal giornalista. Non è un caso che le azioni dei brigatisti siano rivolte non tanto agli uomini di destra, ma ai progressisti. Il loro obiettivo è intuibile: arrivare allo scontro nel più breve tempo possibile, togliendo di mezzo quel cuscinetto riformista che in qualche misura garantisce la sopravvivenza di questo tipo di società. Il ragionamento di Alessandrini ricade praticamente su se stesso e su Tobagi, che alla fine lo fa suo, i riformisti come nemico da abbattere. Emilio Alessandrini e Walter Tobagi, due mestieri differenti ma uniti nella ricerca di una verità. Il giornalista del Corriere della Sera sarà poi ucciso poco più di un anno dai terroristi della Brigata 28 marzo. La figlia, Benedetta Tobagi, legge un passo di uno scritto ritrovato postumo che unisce l'attività contro il terrorismo di Alessandrini e Tobagi, l'essenza del riformismo.
1: Lui scrive: cos'è la paura? Camminare per strada e sobbalzare ogni macchina che ti passa vicino, guidare l'automobile e spaventarsi per una moto che ti si affianca. L'altra mattina, 30 gennaio, è stata trovata una scheda col mio nome nella borsa 24 ore lasciata da un terrorista in Viale Lombardia. Provo una sensazione di angoscia. Questa paura mi accompagna da più di un anno, da quando uccisero Casalegno, e mi toccò cominciare a scrivere di brigatisti. L'assassinio di Alessandrini vuol dire che non valgono più le regole di un anno fa. Nel mirino entrano proprio i riformisti, quelli che cercano di comprendere. Mi pare di essere, forse autosuggestione, il giornalista che sia come carattere che come immagine è più vicino al povero Alessandrini. Se toccasse a me, la cosa che mi spiacerebbe di più è di non avere trovato il tempo per scrivere una riflessione che spiegasse agli altri, penso a Luca, che è mio fratello, e Benedetta, il senso di questa mia vita, così affannosa.
0: La sera del 29 gennaio 1979, dopo l'omicidio di Emilio Alessandrini, in molti hanno paura. Franco Abruzzo, amico di Walter Tobagi, racconta il clima di quella giornata a Milano.
2: Quando fu ucciso Alessandrini, il 29 gennaio del 79, la sera, verso le ore 20, io fui chiamato dal procuratore capo della Repubblica di allora, che era il dottor Mauro Gresti. Io vado in procura, trovo tutti i magistrati in lacrime, sconvolti per il povero Emilio assassinato in quel modo, terribile, un episodio terribile, e mi chiude in una stanza e mi dice testualmente: ci abbiamo deciso con il prefetto oggi di avvertire tutti coloro che sono in pericolo di vita. E io dico: ma io cosa c'entro? Lei c'entra, lei, Tobagi e Valiani siete i tre giornalisti trovati in una 24 ore trovata dai carabinieri 10 giorni fa in piazza Durante. C'è un elenco di persone da ammazzare, sono 36, ci sono tre giornalisti, c'è Leo Valiani che è stato avvertito tramite Di Bella, direttore del Corriere, ma Leo Valiani vive oggi da clandestino come nei 43-45, c'è il suo nome, c'è quello di Walter Tobagi. Lei Walter Tobagi me lo deve portare qui domani mattina alle ore 8, io esco frastornato, sconvolto anche da questa vicenda, perché poi ho visto l'elenco, Cresti mi fece vedere l'elenco, Tobagi era indicato come presidente dell'ordine e non del sindacato, e nell'ottobre prima c'era stata una bomba sul davanzale della sede dell'ordine di via Montesanto, l'avevano messa gli amici di quel signore che sta a Parigi, Battisti, e io sul mio nome c'era anche il numero della targa, tutto indicato che abitavo a Sesto, dove abitavo, e via. Io ho chiamato Walter quella sera, se ricordo a lungo abbiamo parlato, mi disse: ma tu hai anche tu paura? Disse: ma io da Cosenza sono da Milano per lavorare, non per fare l'eroe. Dico: però vediamo che cosa possiamo fare. Poi ci riunimmo, cambiamo casa, andiamo là, andiamo qui, ma siamo rimasto lì. Perché l'unico consiglio che ci diede un colonnello dei carabinieri che fu chiamato dal dottor Gresti, che mi diede, ci dica pure a Tobagi che quelle lì sparano fra le 8 e le 8 e mezza, voi dovete uscire dopo le 9, testuali, questo fu l'unico consiglio, cioè, non abbiamo uomini per darvi una scorta, ma uscite dopo le 9, questa è la prima volta che io racconto questo episodio, del 29 gennaio 79.
0: Ma chi sono gli assassini di Emilio Alessandrini? Così Sergio Zavoli racconta a Prima Linea in una delle bellissime puntate della Notte della Repubblica.
3: Dopo INAP scende in campo un'altra formazione, Prima Linea. Sarà seconda alle Brigate Rosse solo per il numero di persone che colpirà. Ha un inizio spontaneista, anarcoide, sostenuto da un culto esasperato e nichilista dell'azione, senza un progetto politico che non sia intanto l'attacco allo Stato.
4: Per noi l'alternativa è chiara. È tra l'organizzare e l'armare un processo di liberazione di massa dalle enormi capacità di cooperazione sociale che la classe ha espresso e la distruzione della forza, della rabbia, dell'antagonismo proletario.
5: Prima Linea nasce di fatto nel dicembre del 76, quando rivendica a Milano i primi due attentati alla Federlombarda e al Corriere della Sera. Nell'aprile del 77 la sua struttura è organica. Una delle riunioni cosiddette di fondazione si tiene in una canonica di Scandicci, presso Firenze, dove si incontrano un centinaio di ex militanti di Lotta Continua ed altri provenienti dal gruppo di Senza Tregua. La scelta del nome Prima Linea ha questa origine. All'inizio degli anni 70 i servizi d'ordine dei movimenti della sinistra extraparlamentare si schieravano in testa ai cortei, occupando appunto la prima linea. Qualcosa dunque di simbolico nel più concreto e forse più duro dei gruppi. Più del Vietnam, il modello idealizzato da Prima Linea sembra Cuba. La guerra di lunga durata, i santuari, gli assalti, la guerriglia diffusa, il quartiere liberato, i processi come atto di liturgia proletaria, ma anche la rappresaglia, le vendette, i ferimenti, gli omicidi, sono tutti capitoli di un terrorismo che i militanti dell'organizzazione comunista combattente Prima Linea chiamano guerra civile. Una guerra che nessuno tranne loro ha dichiarato, ma inevitabile, dicono, per cancellare l'ingiustizia, trasformare la società, imporre la dittatura del proletariato. L'organizzazione, che trova un suo spazio nella nebulosa della sinistra extraparlamentare, aspira al consenso collettivo. Alla scelta della clandestinità quasi maniacale delle BR, preferisce l'azione nel sociale. Più della fabbrica l'obiettivo è il quartiere. I militanti impugnano la pistola o tirano le bombe, ma fuori dall'orario d'ufficio, che molti seguitano a frequentare, conducendo così una doppia esistenza, fino al momento dell'arresto. Sono studenti, impiegati, veri o sedicenti, intellettuali, molti i borghesi, pochissimi gli operai. I militanti di Prima Linea, in una prima fase, conducono una vita all'apparenza normale, non usano documenti falsi, non hanno codi. Si riuniscono nelle loro case, dove conservano tutto il loro armamentario, a cominciare proprio dalle armi. Segreta è soltanto la struttura militare, che si articola in un comando nazionale e in più gruppi di fuoco molto agili e per certi aspetti autonomi. Il maggior numero di azioni si ha fra il 77 e l'80. In quegli anni Prima Linea compie rapine per autofinanziarsi, attentati incendiari, e in una serie impressionante di agguati colpisce magistrati, poliziotti, dirigenti di azienda a Milano, Torino, Firenze, Napoli. Qui è Prima Linea, abbiamo giustiziato Alessandrini. Sono le 8:40 del 29 gennaio 1979, un lunedì, quando una voce maschile telefona questo messaggio alla redazione milanese del quotidiano La Repubblica. 20 minuti prima, a un semaforo di Viale Umbria, il sostituto procuratore Emilio Alessandrini era stato ucciso al volante della sua auto. Aveva appena accompagnato il figlio a scuola.
0: La storia degli assassini di Emilio Alessandrini parte da lontano, così la raccontano sempre a Sergio Zavoli i protagonisti dell'organizzazione Prima Linea, tra cui Sergio Segio, uno di quelli che uccisero Emilio Alessandrini.
3: Che cosa ha spinto questo gruppo di giovani a fare una scelta tanto confusa quanto disperata? Che cosa li ha aggregati intorno a un progetto senz'altra prospettiva che è quella di seminare a ventaglio ogni genere di violenza, nell'ipotesi che lo Stato perciò stesso si frantumasse fino alla resa? Quali sono le loro storie personali? Come le hanno confuse umanamente con la loro scelta politica? Ecco le interviste annunciate, una serie di testimonianze su una storia diversa del terrorismo. Sergio Segio, lei è stato uno dei capi militari di Prima Linea. Accusato di 12 omicidi premeditati, ha ricevuto 3 condanne all'ergastolo. Da 3 anni si è dissociato dalla lotta armata. Ecco, che cosa aveva spinto lei e gli altri suoi compagni a creare nel 77 Prima Linea?
6: Una risposta non molto semplice, perché i fattori sono complessi, credo che rispondano a vari ordini. Da una parte fattori, diciamo, di analisi e di giudizio politico sulla realtà, sulla contingenza, da un'altra parte sicuramente richiami ideologici a una tradizione comunista e rivoluzionaria. Da un'altra parte ritengo anche fattori esistenziali, cioè la convinzione che la lotta armata potesse avere un significato e un effetto di liberazione, quindi di possibile costruzione di passaggi di una società migliore.
3: Che cosa volevate fare o pensavate di poter fare che le Brigate Rosse già non facessero?
6: Credo in effetti che sia obiettivamente difficile cogliere dall'esterno, per chi non ha vissuto e non è stato protagonista della lotta armata, quali potessero e volessero essere le differenze. Io ritengo che la storia di Prima Linea e la storia delle Brigate Rosse, seppur appunto luttuosamente simili, avessero come radice contenuti, propositi e diciamo corpi teorici e analisi differenti. Se vogliamo, Prima Linea aveva di peculiare rispetto alle Brigate Rosse un rapporto, diciamo, di confronto con il movimento, con quello che allora definivamo il movimento, cioè quell'area sociale di riferimento. Le Brigate Rosse, se vogliamo, quantomeno a mio giudizio, hanno sempre avuto invece nei riguardi di quest'area sociale, degli strati di classe a cui si faceva riferimento, un proposito di arruolamento, quindi se vogliamo in una dinamica molto più militare, cioè molto più sussunta a una logica di guerra.
3: È giusto dire che il vostro primo obiettivo era quello di contrapporvi, se non proprio di fare concorrenza alle BR, nel senso di acquisire un'immagine di consapevolezza, di efficienza e perché no, di durezza che vi promuovesse a livello brigatista?
6: A mio parere sicuramente no, cioè, credo che una lettura appunto in termini concorrenziali, tristemente concorrenziali, tra Prima Linea e Brigate Rosse sia tutto sommato epidermica, nel senso che i fattori, come lei diceva, di durezza, di irrigidimento, di questa apparente e forse obiettiva escalation all'omicidio, era al portato, io credo, di condizioni più generali, cioè di un contesto politico specifico che si è venuto a creare in particolar modo nel dopo omicidio dell'onorevole Moro. Cioè la progressiva, che ha riguardato sia noi che le Brigate Rosse, perdita di quelle che erano le ragioni sociali, le ragioni originarie della scelta delle armi, ed anche il collegamento diretto, dialettico con settori infimi e minoritari quanto si voglia, comunque con settori e parti della realtà sociale.
3: Un aspetto che vi distingueva dalle BR riguardava le regole della clandestinità. Queste regole rigorosamente applicate dai brigatisti erano vissute da prima linea, se non sbaglio, in maniera meno rigida. Perché?
6: Per quel tipo di volontà di mantenere un cordone ombelicale con il movimento e con gli strati sociali di riferimento, con le situazioni concrete poi nel territorio e nelle fabbriche con le quali si aveva un rapporto dialettico o un rapporto di intervento politico.
0: Nella seconda parte del lato oscuro della verità, con l'ausilio della regia del montaggio di Peter Bescapè, torneremo a raccontare la storia di Emilio Alessandrini.
7: Il lato oscuro della verità.
8: Sono le 8 e 25 minuti.
9: Radio Podcast, il meteo.
10: Una perturbazione atlantica dalla Francia porta piogge sparse sul nord-ovest in spostamento verso il nord-est. Nelle prossime ore, infatti, i primi fenomeni interesseranno Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. In giornata il peggioramento raggiungerà, con piogge più persistenti e locali rovesci, buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature in calo al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
9: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
11: Il lato oscuro della verità. Una produzione esclusiva di Daniele Biacchessi. Sound design Peter Bescapè. Il lato oscuro della verità.
0: Marco Donat Catin è un giovane inquieto della borghesia torinese. È figlio di Carlo Donat Catin, uno degli uomini più potenti della Democrazia Cristiana, della corrente di sinistra. Marco Donat Catin è un attivista di lotta continua. È un giovane ribelle, conduce una vita precaria, inquieta, nonostante la sua sicurezza economica. Nell'autunno del 76, dopo la sconfitta alle elezioni estive, lotta continua si scioglie. La parte più dura del servizio d'ordine sceglierà la lotta armata. Il 29 novembre del 76 un gruppo armato, tra cui Roberto Sandolo e lo stesso Marco Donat Catin, assalta l'associazione dirigenti FIAT di Torino. L'azione viene rivendicata da Prima Linea. Roberto Sandolo, militante di Prima Linea poi pentito, ricorda così l'amico Marco Donat Catin.
12: Il ricordo, il primo impatto di quando conobbi Marco Donat Catin fu quello di un uomo triste, di un ragazzo triste, sicuramente più grande di me. Non parlava bene di suo padre, non ne parlava bene, diciamo, in termini politici, ecco, personalmente non diceva nulla. Ecco, io non ho mai avuto modo di capire se ci fosse stato astio o uno spirito di concorrenza.
0: Roberto Sandolo, Sergio Segio, Michele Viscardi, Marco Donat Catin sono in quel periodo i capi militari di prima linea, protagonisti di una lunghissima scia di sangue.
12: Quando si costituì il primo gruppo di fuoco dell'organizzazione Prima Linea, si capì che si stava veramente saltando il fosso. Io ho capito, anche Marco, molto più determinato di me, che si stava imboccando la strada del non ritorno. I militanti di prima linea vivevano una vita sostanzialmente normale, giusto dimostrando di non essere l'ultimo fricchettone di piazza del movimento, quindi no a capelli troppo lunghi, un abbigliamento da impiegato, da studente modello, quindi la cravatta spesso e volentieri con la giacca, andare al cinema, perché no, a partecipare anche a qualche momento di assemblea pubblica.
0: Il 29 gennaio del 79 Prima Linea ucciderà a Milano il sostituto procuratore Emilio Alessandrini. Del comando fanno parte tra gli altri Marco Donat Catena, Sergio Seggio, Bruno Rossi Palombi. Gli investigatori accertano che quella mattina Sergio Seggio spacca il vetro dell'auto di Emilio Alessandrini e colpisce il giudice al capo con un colpo di pistola. Le indagini, iniziate faticosamente, hanno una svolta nel maggio 1980, quando il terrorista pentito Roberto Sandalo rivela ai magistrati inquirenti la composizione del comando omicida. Viene istituito un unico procedimento per tutta l'attività svolta alla prima linea dal 1976 al 1980. L'istruttoria si conclude il 10 marzo dell'83 con il rinvio a giudizio di 124 imputati. Il processo si apre il 30 maggio dell'83 e si conclude il 10 dicembre dello stesso anno presso la Corte d'Assise di Torino, presidente Antonello Bonu. Dopo 12 giorni di Camera di Consiglio, la Corte condanna Sergio Seggio all'ergastolo, Bruno Rossi Palombi a 24 anni e 6 mesi di reclusione e commina pene minori agli altri imputati che a vario titolo si erano dissociati dalla lotta armata. Marco Donat Catena viene condannato a 8 anni con la concessione della libertà provvisoria. Il pubblico ministero Francesco Gianfrotta, che aveva chiesto 32 ergastoli per 124 imputati, interpone appello. Marco Donat Catena è dunque il capo militare di prima linea. Il 21 ottobre dell'86 testimonia nel corso di un'udienza del processo alla rivista Metropoli. Nello snodo centrale della storia dell'eversione, Donat Catena parla dei contatti tra prima linea e Brigate Rosse.
13: Può riferire il teste quando sarebbero iniziati i contatti tra prima linea e Brigate Rosse?
14: Ci sono stati vari periodi di contatti fra prima linea e
13: Brigate. Li vuole precisare?
14: Sì. I primissimi contatti sono stati nel primi mesi del 77 a Torino.
13: Per oggi primi mesi del 77?
14: Sì, a sì. Torino ci fu una, io credo, una riunione e si interruppero subito. Poi ci furono quegli incontri a Milano che sono stati letti nei verbali prima, che si interruppero con
13: lo spaccamento. In che epoca questi sì? incontri?
14: Come?
13: In che epoca esattamente?
14: Subito quelli che, come è stato letto sui verbali, dopo il rapimento dell'onorevole Moro.
13: No, del rapimento è del marzo 78, sì. Noi siamo ancora al 77, mi sembra.
14: No, ho detto, ci fu un incontro, credo uno solo a Torino, nel 77, credo nella primavera del 77. Poi, a quanto mi risulta, nessun altro incontro. Qualche incontro dopo il rapimento dell'onorevole Moro a Milano, quindi tra il marzo e il maggio del 78, poi si rinterruppero i rapporti e questi incontri a Roma nel 79, cioè nel primavera, quasi estate 79. Successivamente non so più perché io sono uscito da prima linea.
13: Morucci, se ricordo bene, sembra che a suo dire l'organizzazione terroristica più vicina alle Brigate Rosse fosse proprio la sua. Condivide questa opinione, questa dichiarazione di Morucci? Ma
14: bisogna vedere in che periodo, nel periodo fino al 79?
13: No, Morucci quando si è riferito a prima linea non ha precisato periodi, ha espresso un giudizio, una stima, una particolare sì. considerazione verso la sua organizzazione, quasi che fosse rispetto a tutte le altre la più vicina alle Brigate Rosse.
14: A me non pare, io dico periodi perché io sono uscito da prima linea accusandolo anche di brigatistizzarsi in quel periodo. E nel periodo precedente non c'erano dei buoni rapporti, anzi direi che erano abbastanza abbastanza di polemica, proprio specificamente anche sul rapimento Moro era uscito un editoriale su Senza Tregua, che poi era l'organo di prima linea praticamente, in cui si criticava pesantemente le Brigate Rosse per questa operazione.
13: Lei non ha mai sentito di un progetto iniziale carezzato dalle Brigate Rosse di un rapimento congiunto di una personalità politica e di un rappresentante della industria?
14: Ma congiunto in che senso?
13: Sì, che si fosse accennato, si fosse discusso di questa ipotesi.
14: Con prima linea?
13: No. Che fosse un proposito delle Brigate Rosse?
14: No.
13: Non le risulta. E lei ha dichiarato che vi sareste meravigliati molto di questa operazione, l'operazione Moro, vero?
14: Sì.
13: Ha accennato, mi pare, alle armi di Morucci, ho inteso male stamane, all'inizio dell'interrogatorio.
14: No.
13: Sì? Vuol precisare un po' meglio di questo?
14: Nel periodo in cui ho avuto dei rapporti con quello, si può chiamare organizzazione che viene denominata MCR, mi dissero che una parte del loro armamento arrivava dalle armi che Morucci si era tenuto quando era uscito dalle Brigate Rosse.
13: Una parte, quindi che dotazione si sarebbe portata?
14: Questa non so quante armi.
13: Questa quante parte armi. Verso quale direzione si sarebbe?
14: Andò all'MCR, perché era poi l'organizzazione che mi pare abbia organizzato Morucci nel momento dopo la sua fuoriuscita dalle Brigate Rosse.
0: Marco Donat-Cattin si trova al centro di uno scandalo politico che coinvolge direttamente il padre, Carlo Donat-Cattin. Grazie alle rivelazioni del terrorista pentito Roberto Sandalo, nel maggio dell'80 la polizia lo identifica tra i membri più importanti di prima linea. Marco Donat-Cattin riesce a scappare in Francia, ma la sera del 18 dicembre dell'80 viene arrestato a Parigi ed estradato in Italia nel febbraio 1981. Il padre, Carlo Donat-Cattin, esponente della sinistra sociale della Democrazia Cristiana e ministro in diversi governi all'apice della sua carriera nel 1980, decide di dimettersi da ogni incarico e di lasciare temporaneamente la vita politica a causa dell'attività terroristica del figlio e del procedimento parlamentare relativo all'accusa mai provata in alcun procedimento giudiziario che avesse aiutato la sua fuga all'estero. L'ipotesi nasce in seguito alle confessioni di Sandalo. Il terrorista racconta di aver avuto dei colloqui con il padre Marco e di aver saputo che il presidente del Consiglio, Francesco Cossiga, aveva riferito a Carlo Donat-Cattin che suo figlio Marco era ricercato e che gli conveniva rifugiarsi all'estero. Donat-Cattin, padre, smentisce le rivelazioni, raccontando che non sentiva il figlio da anni, ammettendo tuttavia di aver chiesto a Cossiga se si sapesse qualcosa del figlio Marco e di aver ricevuto risposta negativa. Ammette anche di aver contattato Roberto Sandalo, ma solo per riferirgli che non c'erano notizie del figlio Marco. Successivamente Cossiga viene scagionato dall'accusa di favoreggiamento dalla commissione inquirente, che decide a maggioranza, usufruendo della legge sulla dissociazione e poi di quella sui collaboratori di giustizia, che concede forti sconti di pena a collaboratori dissociati. Donat-Cattin ottiene gli arresti domiciliari nell'ottobre dell'85, pochi giorni dopo l'assoluzione per insufficienza di prove dall'accusa di concorso morale nell'assassinio del criminologo Alfredo Paolella, e torna completamente libero il 24 dicembre 1987. Il 19 giugno dell'88, sull'autostrada Serenissima, nei pressi del casello di Verona Sud, muore travolto da un'auto mentre è sceso dalla sua vettura, segnala alle macchine di fermarsi per evitare un incidente. La storia postuma di prima linea si snoda poi attraverso un fenomeno unico nel panorama della lotta armata di sinistra, la dissociazione, L'avvocato Tommaso Mancini ha difeso molti ex militanti di quell'organizzazione che decisero di abbandonare il terrorismo senza però pentirsi. Giovani come Sergio Segio, uno dei killer di Emilio Alessandrini.
15: Fu un giovane di prima linea che si chiamava Roberto Vitelli e che portò pose ai giudici il problema del valore della dissociazione in un processo per omicidio presso la Corte d'Assise di Viterbo. La legge sulla dissociazione fu approvata dal Parlamento ed entrò in vigore praticamente il 18 febbraio del 1987, la numero 34. Questa legge sulla dissociazione prevedeva una condotta da parte dell'imputato o del condannato completamente diversa da quella che era l'unica condotta, diciamo, ipotizzata dal codice e dalle leggi speciali, che era quella della collaborazione. La collaborazione, come tutti sappiamo, era il fenomeno che poi si chiamava, insomma, più diffusamente pentitismo, era quella condotta attraverso la quale il soggetto ammetteva le proprie responsabilità e chiamava in causa quelli che erano i concorrenti nel reato. Quindi ovviamente non c'era collaborazione, non c'era pentitismo se non c'era una chiamata di correo, diciamo, nello stesso processo, nello stesso reato o comunque nella stessa vicenda. A poco nelle carceri, specialmente nell'area omogenea di Rebibbia, si sviluppò un grosso, una grossa tensione politica di revisione delle proprie scelte. E quindi questo processo di revisione poi culminò con quello che oggi noi chiamiamo dissociazione, che la legge del numero 34 chiamò dissociazione, che era quello di assumere le proprie responsabilità, di assumersi le proprie responsabilità senza chiamare in causa assolutamente nessuno. Quindi è un'assunzione di responsabilità, ma non una chiamata di correo. Prima c'era il pentitismo, era il prezzo che lo Stato pagava per la collaborazione, non c'è dubbio. Quindi grandi sconti di pena e quello che poi sappiamo essere stata la stagione del pentitismo. Il primo pentito, devo dire, forse con una certa rilevanza processuale, non so se si ricordi ancora, un certo Fioroni ricostruì determinate vicende nel processo che andava sotto il nome di 7 aprile. Poi a poco ci fu Pici per le Brigate Rosse, insomma una serie di personaggi che collaborarono con la giustizia ed ebbero anche dei notevoli sconti di pena.
0: Cosa rimane oggi della figura di Emilio Alessandrini? Quale eredità lascia il magistrato a distanza di così molti anni dalla sua uccisione? Il figlio Marco Alessandrini conserva ricordi allegri e spensierati.
16: Io frequentavo le elementari e c'era un ragazzo un poco più grande che si divertiva ad annunciare una bomba e quindi venivano sfollati tutti gli alunni, cosa bellissima per noi. Mi ricordo che mio padre si occupò di questa cosa e come Nembo Kid risolse il tutto scoprendo questo telefonista anche un po' maldestro, per la verità. Quindi questa, se vogliamo, è l'impresa più eclatante di cui abbia memoria. Nell'intimità domestica non ho mai avuto, diciamo, la sensazione che mio padre facesse chissà quali cose eclatanti, cioè era una routine familiare assolutamente tranquilla, in quanto il lavoro restava fuori dalla porta di casa. Non ho mai chiamato mio padre papà, l'ho chiamato sempre Emilio, testimonianza di un rapporto di molto speciale che c'era fra noi, di amicizia, di complicità, di scherzi. Mi ricordo che lui, quando tornava a casa la sera tardi, si metteva a leggere, questo era uno scherzo, una specie di sketch che facevamo fra di noi, leggeva il Corriere della Sera, il Corrierone, con queste pagine come lenzuoli, e io, così facendo finta di nulla, mi mettevo sotto la poltrona e glielo, diciamo, spiaccicavo sulla faccia. Non so se mia madre abbia percepito in maniera più netta di un bambino quale io ero, la situazione più o meno pericolosa in cui si trovava mio padre, tuttavia queste sensazioni sono, perlomeno mi sono state risparmiate, cioè io sono sempre stato un bambino molto sereno, non avevo assolutamente idea di quello che poi sarebbe successo, né pensavo potesse minimamente accadere. Ricordo che spesso andavamo allo stadio, ricordo un'immagine di un Milan-Inter poco prima della scomparsa di mio padre, poi è strana la memoria, un ricordo di un giocatore del Milan completamente biondo, questa maglia rossonera e i capelli biondi, insomma un bel ricordo di queste giornate allo stadio con mio padre. Io non avrei mai pensato che questo fosse quello che mi resta di mio padre.
0: La memoria di Emilio Alessandrini non è stata cancellata, vive ancora oggi e a lui sono state dedicate piazze, vie, parchi. La sua memoria è associata a quella di molti magistrati giudici uccisi dal terrorismo politico, come aveva ricordato molti anni fa l'ex Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi nel giorno dell'inaugurazione della sala principale del Palazzo del Consiglio Superiore della Magistratura.
17: Abbiamo vissuto quegli anni che hanno visto il sacrificio di tanti magistrati. Ogni nome, ogni luogo, ogni data hanno scandito un momento drammatico della nostra vita, della nostra patria. E questo, l'eroismo, dobbiamo a quelle 26 vittime, a quei 26 martiri, se la nostra Repubblica è riuscita a superare momenti che noi che l'abbiamo vissuti con loro ci avevano in certi passaggi indotti alla disperazione. La magistratura è stata un baluardo essenziale, fondamentale. Chi l'ha colpita in maniera così drammatica e così mirata sapeva che colpiva quello che costituiva uno dei presidi fondamentali della nostra libertà e della nostra democrazia.
7: Il lato oscuro della verità.
9: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 9.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Dalla Francia in ingresso sul nostro paese un fronte atlantico carico di piogge. Nella prima parte della giornata, infatti, piogge e rovesci su Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. Dal pomeriggio poi il peggioramento si estenderà e colpirà buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature in calo al settentrione, soprattutto nelle zone raggiunte dalla pioggia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende, ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 9:28.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Una perturbazione atlantica dalla Francia porta piogge sparse sul nord-ovest in spostamento verso il nord-est. Nelle prossime ore, infatti, i primi fenomeni interesseranno Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. In giornata il peggioramento raggiungerà, con piogge più persistenti e locali rovesci, buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature in calo al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice e immediato.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: Maybe.
1: Sono le 10.
2: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm. Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
3: Buonasera a tutti, bentornati a Delitto e Castigo qui a Giornale Radio, la radio libera di informare. Allora, come tutti i sabati, comincio col salutare il mio compagno di viaggio, il professor Iuri Aparo.
4: Ricambio il saluto verso il compagno di viaggio, Max Rigano.
3: E questa sera abbiamo due ospiti graditissime, la professoressa Cristina Rocca Tagliata, docente di scienze umane e di filosofia, che insegna all'Istituto Leone Deon di Monza. Benvenuta.
5: Grazie, buonasera a tutti.
3: E accanto a lei c'è una studentessa che fa parte del gruppo della trasgressione, che è condotto da ormai 28 anni dal professor Aparo, e si tratta di Beatrice Aiani, che è una studentessa di beni culturali che studia a Milano e ha 20 anni. Benvenuta.
6: Grazie, buonasera.
3: Allora, come nostro solito, cominciamo una riflessione sul mondo delle carceri, sulla vita dei detenuti, sul concetto di riabilitazione della pena. Però la prima domanda che inevitabilmente devo fare, in questo caso la professoressa Rocca Tagliata, è: professoressa, intanto lei com'è venuta a conoscenza del gruppo della trasgressione? Come l'ha conosciuto? Qual è stato l'approccio che lei ha avuto con questa realtà?
5: Allora, è stato, posso dire, casuale, nel senso che un paio di anni fa, durante le vacanze, stavo cercando di programmare il percorso di educazione alla legalità, ed era un anno in cui nella nostra scuola avevamo cominciato a pensare che fosse necessario che i ragazzi vivessero l'esperienza degli incontri, insomma, e delle conferenze che facevano in maniera un po' più attiva, e che sentissero un pochino più vicini al loro vissuto le testimonianze. E nel cercare su internet ho scoperto che il dottor Aparo faceva questi incontri al carcere di Bollate. Mi è rimasta molto impressa la questione legata all'arroganza, che è un sentimento che accomuna gli adolescenti e che quindi potrebbe essere, come dire, rischioso rispetto ai comportamenti devianti e trasgressivi, e quindi mi è sembrato assolutamente utile e necessario prendere contatti per cercare di avviare un lavoro comune. Ho parlato con Lucia Pessina, che so che collabora con il dottore Aparo da parecchio tempo. Abbiamo fatto una chiacchierata. L'anno scorso abbiamo partecipato agli incontri con le nostre quarte presso il carcere di Bollate. Quest'anno invece abbiamo aderito al progetto La Scuola Contro, e abbiamo fatto tre incontri, uno a ottobre, uno a gennaio e uno ad aprile.
3: Com'è innanzitutto l'esperienza che lei ha percepito come insegnante, e qual è quella che secondo lei hanno percepito i suoi studenti nel momento in cui sono venuti a contatto con i detenuti, con gli ex detenuti, con il gruppo della trasgressione? E non so se voi avete avuto la possibilità di vivere anche l'esperienza del rapporto tra i detenuti e le vittime, i parenti delle vittime.
5: No, questo no, anche se sono diversi anni che noi lavoriamo molto sulla questione riparativa, sulla giustizia riparativa.

0: No, in questo caso no, ma l'esperienza che c'è stata rispetto al lavoro che abbiamo fatto a scuola con il dottor Aparo è stato, per quanto riguarda noi docenti, ha lasciato una traccia che dal mio punto di vista, parlo per me, è stato speranza, nel senso che vedendo quello che è accaduto nelle menti e nella coscienza dei ragazzi, mi rendo conto che è possibile lavorare affinché i ragazzi riescano a capire che nella loro vicenda adolescenziale possono intercettare delle emozioni, dei vissuti e dei comportamenti, frenarli e dirigerli più verso il bene che verso il male. Quindi l'ascolto delle testimonianze è stato utile da questo punto di vista.
1: Professore, l'esperienza vissuta dalla professoressa Rocca Tagliata è indice di un indirizzo, di una visione che ha lei e che ha il gruppo della trasgressione nel rapporto con la società civile. Perché ha scelto questa scuola e qual è stata la sua esperienza con gli studenti dell'istituto della professoressa?
2: La scuola non l'ho scelto io, è stata la scuola a scegliere me, come ha detto prima Cristina Rocca Tagliata, cioè nei fatti io mando alle scuole oppure la mia equipe manda alle scuole quello che facciamo e poi le scuole che hanno piacere di aderire aderiscono. Invece per quanto riguarda l'esperienza con la sua scuola, beh, l'esperienza con i suoi studenti è stata particolarmente ricca e gratificante, tant'è vero che in questi giorni lei, cioè la professoressa Rocca Tagliata, mi ha mandato diversi testi dei suoi studenti, oltre una decina, che sono una chiara testimonianza del fatto che i suoi studenti hanno saputo trarre profitto, diciamo, dall'incontro con i detenuti e hanno prodotto delle riflessioni di tutto rispetto. Quello che comunque cerco in questi incontri è semplicemente un processo di vicendevole responsabilizzazione tra detenuti e studenti. Per quanto riguarda i detenuti, sono certissimo di quello che dico, e cioè che i detenuti, quando vanno nelle scuole o quando le scuole vengono in carcere, sentono, senza bisogno nemmeno che glielo chieda, sentono di utilizzare la propria esperienza. L'esperienza del percorso che li ha portati a delinquere per loro diventa automaticamente una esperienza da consegnare agli studenti e quindi loro sentono l'importanza del loro ruolo. E gli studenti, da parte loro, con la loro gioventù, fanno in modo che i detenuti, si sentano adulti. Cioè, si sentano cittadini con una responsabilità.
1: Allora, sentiamoli questi giovani, ne abbiamo uno in studio, Beatrice Aiani. Beatrice, tu hai 20 anni, però io ormai ti vedo nel gruppo della trasgressione da diversi anni. Tu intanto quando sei entrata a far parte del gruppo?
3: Sì, era il 2020.
1: 6 anni fa, quindi tu avevi 14 anni.
3: Sì.
1: Ecco, come hai vissuto l'approccio con il gruppo della trasgressione? Perché rammento a chi ci ascolta magari per la prima volta che il gruppo della trasgressione è composto da detenuti, da ex detenuti, da persone di conseguenza che hanno reati molto gravi alle spalle, compreso l'omicidio, e anche con i familiari delle vittime. Per cui tu sei venuto a contatto con un mondo molto complesso in età giovanissima. Dopo 6 anni, che cosa puoi dire di questa esperienza?
3: È stato appunto, il mio avvicinamento è stato accompagnato da professoresse come la professoressa
1: Rocca
3: Tagliata.
1: Tagliata.
3: E la decisione di proseguire è stata proprio perché ho vissuto quello che ha appena restituito la professoressa, cioè la comprensione che dietro il reato ci possa essere una storia complessa e che quindi questa storia definisce una persona oltre all'atto che ha commesso. E inoltre ho interagito insomma con dei detenuti che sono i detenuti del gruppo.

0: quindi che hanno lavoro, che parlano una lingua che hanno imparato stando al gruppo, e insomma ero interessata a provare a imparare la stessa lingua, e negli anni ci si riesce, si costruisce insieme, e quindi continuo ad essere molto contenta.
1: Ti sei sentita cambiare dentro progressivamente attraverso questa esperienza, o che cosa è cambiato, se qualcosa è cambiato?
0: Sicuramente il mio modo di rapportarmi con gli altri, diciamo l'attenzione verso l'ascolto, il cercare di comprendere e soprattutto di trovare l'utilità nella restituzione che fanno gli altri della propria storia, e aiuta a crescere anche per quanto riguarda la propria. Io sono cresciuta stando al gruppo.
1: Allora, lo chiedo al nostro regista Peter Bescapé, mi dà l'ok. Allora, mi collego per qualche minuto anche con la dottoressa Serenella Pesarin, che io ho conosciuto in un convegno. La dottoressa Serenella Pesarin è una psicologa, ma ha anche lavorato al Ministero della Giustizia, quindi si è occupato naturalmente del carcere e della questione dei detenuti. Benvenuta, dottoressa.
2: Grazie a lei di avermi coinvolto nella vostra radio, che affronta queste tematiche molto delicate.
1: Dottoressa,
2: e molto complesse.
1: Senta, chiedo subito a lei, i nostri ospiti, c'è il professore Iuri Aparo, la professoressa Cristina Rocca Tagliata, che è una docente filosofia che lavora in un istituto a Monza, in un istituto scolastico, Leone Deon, e c'è anche una giovane studentessa, Beatrice Aiani. Bene. Allora, dottoressa, da lei vorrei che lei mi spiegasse, come ha fatto l'altro giorno in questa conferenza che io ho potuto seguire, che mi raccontasse perché è importante che i detenuti possano svolgere delle attività, dei laboratori, possano avere rapporti anche con la società esterna e possano studiare, perché lei ha detto che questo è funzionale e propedeutico ad una riabilitazione reale del detenuto. Poi su questo la faccio parlare con il professor Aparo.
2: Allora, io la ringrazio di questa domanda. Una specificazione, io sono una sociopsicologa, ci tengo a specificare questo per una serie di motivazioni personali. Fermo restando che la mia vita è stata all'interno del sistema penale, perché ho iniziato giovanissima, a 26 anni, negli istituti per adulti, poi nei minori, poi provveditore, e poi per 15 anni, fin quando non sono andato in pensione nel 2016, dopo 42 anni di servizio, per 15 anni sono stata direttore generale per quanto riguardava tutto il settore minorile italiano. Allora, questa esperienza che mi ha arricchito, perché un po' come diceva Prévert, solo sporcandosi le mani ce le puliamo, mi ha insegnato tante cose. Io devo molto al mondo carcerario, perché un po' come per il Covid ce lo siamo scordato, no? Che nulla è dato per sempre. Stando a contatto anche della sofferenza, di situazioni per le quali non dovremmo mai meravigliarci o puntare il dito, proprio perché sappiamo anche che il Caino è dentro di noi, e tra l'altro alcune situazioni, diceva Don Bosco, ricordati sempre che potresti stare tu al posto dell'altro se tu fossi nato e vissuto dove ha vissuto lui. Quindi è tutto un discorso molto contingentato, che dipende da tantissimi fattori, che spesso vengono analizzati in maniera molto generalizzata e semplicistica, e quindi molto semplice, si viene a banalizzare tutto. In tutti questi anni di esperienza, indubbiamente uno dei caposaldi del trattamento penitenziario, sia negli adulti che nei minori, poi celebrato con la 354 del 75, l'ordinamento penitenziario, uno dei caposaldi è proprio il lavoro, l'istruzione, la formazione. Questo già da prima che uscisse l'ordinamento penitenziario, parliamo delle patrie galere di molti anni fa, all'inizio del secolo, anche se lì il modello era certamente un modello occhio per occhio, dente per dente: mi hai fatto qualcosa, devi pagare attraverso la sofferenza. Cito la Monaca di Monza, tanto per capire. È solo con l'avvento della 354 del 75 che il modello cambia e diventa un modello trattamentale, dove al centro si pone la persona e subentrano tutte le nuove discipline, tra cui gli psicologi, che non esistevano, mentre negli adulti anche gli assistenti sociali. Nei minori invece già lavoravano dal 1956. Bene, perché il lavoro? Perché altrimenti ci prendiamo veramente in giro, perdonatemi. Allora, oltre al fatto che passare una persona che ha sbagliato, indubbiamente, io sono una garantista, specifico questo, però se poi viene fuori che una persona ha sbagliato, è corretto che la sanzione debba essere somministrata e la certezza della pena ci deve essere, perché altrimenti siamo in un mondo già in questo periodo dove le regole non esistono più, ci mancherebbe solo questo. Però la nostra Costituzione, i principi costituzionali, i diritti dell'uomo, le convenzioni europee e tutto il resto ci dicono che i diritti umani non devono essere mai calpestati. Certamente la pena, ma non la dignità della persona umana, di cui ognuno di noi è portatore sempre, che non deve essere mai calpestata come
1: dottoressa,
2: la festività.
1: Allora aspetti, perché sì, lei ha già posto un tema importante, la faccio dialogare col professore e poi l'aspetto qui una
2: grazie
1: delle prossime settimane. Professore, ha sentito la dottoressa Pesarin?
3: Parola per parola.
2: Allora, siamo contaminati dalla carcerita ambedue, da quello che ho potuto vedere.
3: Io lavoro in carcere dal 1979.
2: E io qualche anno prima di lei, ma sono più vecchietta di lei, dal 77, subito dopo che uscì l'ordinamento penitenziario, entrai come psicologa negli adulti, iniziai così con l'ex articolo 80, ed era un fatto strano, anche perché allora non c'era la polpen, per cui ci si meravigliava di perché ci si interessasse di chi aveva commesso reati e non di chi stava lì 24 ore al giorno con fine pena mai, la polizia penitenziaria, mi riferisco, poi loro sì, divennero appunto un corpo della polizia penitenziaria. Prego professore.
3: Prego, su che parlo, Max?
1: Il punto è, la professoressa stava dicendo che il rispetto della dignità umana è alla base di quello che poi è stato
3: già
1: l'intervento
3: vero
1: normativo.
3: Tra le cose dette, una è questa. Certo, come faccio a non essere d'accordo? Siccome siamo d'accordo, è meglio che andiamo sulle finezze, perché certo, in generale siamo d'accordo. Una delle mie posizioni, cara dottoressa, e che va completamente d'accordo con quello che lei diceva, però io aggiungo questo dettaglio, che la mia esperienza, 47 anni di carcere, mi dice che ai detenuti non basti lavorare, perché il lavoro ovviamente è una cosa importante, è una cosa che ti dà un ruolo, che ti dà una dignità, eccetera. Però, insomma, la mia esperienza molto lunga mi dice che le persone che hanno trascorso gli anni dell'adolescenza e della prima gioventù commettendo reati, loro hanno bisogno di qualcosa che sia più
2: altro.
3: E questo qualcosa io sento che è la funzione che possono svolgere in carcere, fuori dal carcere, spendendosi per gli altri. Io non faccio la parte del buono, cioè dice spendersi per gli altri, che significa che devono diventare buoni? No, spendersi per gli altri significa avere un ruolo riconoscibile, perché per quanto ne so io, l'essere umano diventa progressivamente quello che il suo ruolo gli permette di diventare. Dunque, da quando io lavoro in carcere, sento certo l'importanza del lavoro, che spesso il detenuto, no, spesso, intendiamo, che qualche volta il detenuto riesce a fare anche dentro il carcere, e che più spesso ha invece in articolo 21 semilibertà.
1: Allora,
3: finisco, scusa un istante. Però la cosa fondamentale dal mio punto di vista è che il detenuto si senta utile come cittadino, e quindi questo farlo stare davanti a degli studenti che ascoltano quello che lui dice, ritengo che sia uno degli strumenti utili per fare in modo che il male commesso possa diventare prima una elaborazione da parte del detenuto e successivamente un regalo o comunque una offerta che il detenuto fa della propria storia allo studente, che della storia del detenuto si serve per conoscere se stesso.
2: Qua parliamo di un altro settore, allora il lavoro è un elemento importante dentro e fuori perché gli consente il reinserimento. Poi è chiaro che ci sono tutta un'altra serie di attività, iniziando anche dal teatro, che consente di narrare le proprie storie. Ricordo di grandi esperienze che ho anche promosso tra ragazzi delle scuole e ragazzi che erano dentro, perché poi quando stanno insieme non è che si riconoscono, nel senso, uno si fa un'idea come se venissero dalla luna, invece vengono
1: dottoressa,
2: dai nostri territori.
1: Facciamo così, io l'aspetto qua in studio una delle prossime settimane, così vi faccio dialogare, perché so che avete molte cose in comune ma anche diversi punti di differenza e vorrei poi farli emergere.
2: Probabilmente, siccome la tematica è abbastanza complessa e multifattoriale, sono tutti elementi che concorrono affinché ci sia un processo di reinserimento e di riabilitazione corretto. Poi è chiaro che non può avvenire con tutti. Non ho mai avuto la pretesa del mio lavoro, né io neanche i miei collaboratori, di essere salvifici o d'angeli, che si poteva far sì che tutti potessero rientrare nel contesto a pieno titolo. Si tratta anche di scelte nella vita. Io la ringrazio,
1: grazie,
2: il professore.
1: Grazie.
2: Sarà un piacere per me potermi confrontare con lui ed arricchirmi della sua esperienza.
1: Grazie molte.
2: A lei,
1: grazie.
2: Che mi ha coinvolto.
1: Grazie.
3: Ok, buonasera, grazie. Per grazie. Oggi e prossimamente sentirci.
1: Allora, grazie ancora. Torno dalla professoressa Roccatagliata. Professoressa, i suoi studenti nel rapporto con i detenuti segnalano diversi fattori, cioè loro ritengono che il fattore ambientale, quello familiare prima di tutto, sia uno degli elementi diciamo che hanno poi prodotto l'effetto della devianza. Intanto come sono arrivati a questa elaborazione? Attraverso il confronto, attraverso un dialogo che voi avete elaborato in classe?
4: Allora, sicuramente attraverso l'ascolto delle testimonianze, perché sia Antonio che Ignazio hanno un po' raccontato il contesto nel quale sono cresciuti, le sofferenze che hanno vissuto, il bullismo per esempio sofferto da Antonio.
3: Antonio Tango, la professoressa sta parlando di Antonio Tango, che è venuto in trasmissione diverse volte, e Ignazio Marrone, che a sua volta è già stato qua.
4: Un po' è stato quello e un po' è stato l'aver discusso successivamente, cioè abbiamo poi fatto un lavoro di ricostruzione e di riflessione sia individuale che collettiva in classe. Potrei, adesso ascoltavo la dottoressa e il dottor Aparo parlare, chiaramente non è il loro l'ambito che mi compete, l'ambito che mi compete è quello educativo, e mi rendo conto che il mio sguardo è principalmente sugli studenti e mi rendo conto di quanto invece questo incontro e questo tipo di incontri abbia un valore preventivo, di prevenzione rispetto alla devianza, perché posso sintetizzare quello che loro hanno percepito da queste testimonianze. Sicuramente che certe situazioni di vita, certi contesti magari degradati, oppure la normalizzazione dell'illegalità in alcune famiglie possa essere sicuramente un fattore di rischio. Però hanno anche compreso l'umanizzazione di questi incontri, nel senso che se prima avevano uno sguardo molto universale, molto generalizzato, no? I detenuti sono i detenuti, e nel momento in cui hanno incontrato Antonio, Ignazio, e quindi hanno incontrato delle persone con una storia, con un nome, sono riusciti a comprendere che quello che è capitato a queste persone potrebbe capitare a chiunque di loro e che non sempre è possibile prevenire. È importante che ci sia uno sguardo da parte di adulti, uno sguardo di cura, che nel momento in cui si intercetta l'arroganza che potrebbe essere addomesticata anziché appunto indomita, è possibile fare qualcosa perché i comportamenti vengano diretti altrove rispetto ai reati o L'altro aspetto importante che mi preme sottolineare è...
1: Aspetti, questo ce lo dice subito dopo la pubblicità, okay. Così rientriamo poi in studio.
5: Sono le 10 e 25 minuti.
6: Radio Podcast, il meteo.
7: Dalla Francia in ingresso sul nostro paese un fronte atlantico carico di piogge. Nella prima parte della giornata, infatti, piogge e rovesci su Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. Dal pomeriggio poi il peggioramento si estenderà e colpirà buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature in calo al settentrione, soprattutto nelle zone raggiunte dalla pioggia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
6: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web. Delitto e castigo, storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
1: Rieccoci di nuovo in studio. Allora, professoressa, diceva che c'è un secondo elemento relativo alla modalità con cui gli studenti poi approcciano sul piano cognitivo quelli che sono i fattori della devianza. Qual è questo secondo elemento?
4: No, e credo abbiano acquisito la capacità di comprendere meglio il concetto di libertà. Cioè, prima di tutto, dagli scritti anche che mi hanno consegnato, la libertà come responsabilità, cioè sono libero nel momento in cui smetto di dare la colpa a qualcun altro e quindi smetto di portare all'esterno il senso delle mie azioni. La libertà è consapevolezza di sé, cioè io sono libero nel momento in cui non sono libero se non so perché agisco. Quindi è importante che io sappia riconoscere quelle emozioni di segno negativo, che possono essere la rabbia, la frustrazione, e le sappia in qualche modo intercettare e dirigere verso qualcos'altro. La libertà è relazione, perché si gioca all'interno della relazione e soprattutto io mi sento libero nel momento in cui sono riconosciuto dall'altro. Per essere riconosciuto dall'altro devo, come dire, mettere a nudo la mia fragilità, come hanno fatto i detenuti, cioè essere capace di accettare ed accogliere le debolezze che ho per poter poi accogliere l'altro. Cioè io mi rendo conto a scuola che all'interno delle varie classi si incontrano giovani che fanno molta fatica a fare i conti con la propria fragilità e quindi faticano a condividere perché temono il giudizio, faticano a condividere perché hanno paura di dire delle cose che magari non sono abbastanza intelligenti, hanno un senso di inadeguatezza, insomma. Quindi l'incontro con altre fragilità non può che essere assolutamente utile e significativo. L'ultimo aspetto è la libertà come possibilità di cambiamento, cioè nel momento in cui io mi rendo conto che cioè ho capito cos'è successo, ho capito dove, come ho fatto ad arrivare a questo punto, è lì esiste quello spazio di libertà che posso giocarmi per poter cambiare la mia vita. I miei studenti sono passati da uno stato di totale scetticismo rispetto alla possibilità che un detenuto possa avere di cambiare, di trasformare la propria vita, a rendersi conto che per tutti c'è questa possibilità.
1: Professoressa, lei sta ponendo sostanzialmente due elementi, secondo me, fondanti per avere sul piano cognitivo pienamente coscienza di quello che è il fenomeno della devianza. Il principio della coscienza, il principio della responsabilità e il principio della cura, cioè dell'essere poi vicini, che è uno dei temi che il professore ha posto spessissimo in tutte le puntate che noi abbiamo. Anzi, lei dice sempre, uno degli elementi centrali è fare in modo e avere consapevolezza che il detenuto è spesso colui il quale ha posto in essere reati in funzione di una carenza di cura che è nata molto spesso in un ambito familiare, che poi ha alimentato una dimensione di onnipotenza che porta alla prevaricazione, all'esercizio della devianza come modalità di recupero di un vuoto che si produce nel detenuto.
3: Sì, beh, insomma, questo capitolo è una possibile sintesi, è quella che quando si è ragazzi c'è bisogno di diventare adulti, lo dice il DNA, che occorre diventare adulti se non si muore prima, si intende. E per diventare adulti, da una parte ci vuole qualcuno che ti accompagni in questo cammino per fare in modo che il tuo percorso non sia velleitario, non sia nutrito soprattutto dalle illusioni che poi possono diventare delirio. Mi esprimo più chiaramente: un ragazzo è una persona che deve gradualmente prendere congedo dall'essere stato bambino, con le cure che i genitori si prendono del bambino, e dall'altra deve camminare verso le responsabilità dell'adulto, ma anche verso gli ideali dell'adulto. Tante volte di fronte a questo cammino, di fronte a questa scalata, diciamo, l'adolescente si scoraggia oppure si mette in testa che deve raggiungere la vetta in 448. Il mondo è pieno di persone che seducono la gente che ha bisogno di raggiungere la vetta in 448. E in effetti le persone che io conosco in carcere, che poi sono arrivate a commettere reati, sono persone che intorno ai 14-16 anni, per ragioni che attengono alla loro storia specifica, come dire, non avevano le condizioni, non avevano la pazienza, non avevano le relazioni per procedere in modo graduale verso l'essere adulti, e che quindi in conseguenza di questo si sono serviti di chi si è servito di loro, cioè loro si sono serviti di un seduttore che ha promesso loro la possibilità di raggiungere la vetta. In realtà questo seduttore voleva soltanto utilizzarle, ma nella testa dell'adolescente la promessa di poter raggiungere la vetta, che poi significa la motocicletta già a 16 anni, magari senza patente, questa cosa porta a fare in modo che l'illusione, che per Winnicott sarebbe una cosa buona, diventi delirio di onnipotenza. Quindi il ragazzo ha bisogno dell'adulto che lo accompagni nella scalata.
1: Allora, a proposito di sogni, di manipolazione, di controllo, Peter, mi mandi per cortesia il primo contributo che noi abbiamo preparato, che è, così lo dico alla professoressa, è tratto da un film degli anni 70, Sbatti il mostro in prima pagina, di Gianmaria Volonté, che in questo film fa il direttore di un giornale, e quello che sentirete nei prossimi due minuti è un dialogo che lui ha con il suo editore, cioè colui il quale in qualche modo alimenta la testata giornalistica. Il primo che sentirete parlare è l'editore, poi c'è appunto il giornalista, e in questo dialogo emergono molte delle tematiche che ha appena trattato il professor Aparo, cioè la manipolazione, l'onnipotenza, l'uso strumentale. E su questo voglio poi un parere della professoressa e anche di Beatrice. Allora, Peter, manda il contributo per cortesia.
8: Zia Cristiana si sta dimostrando un grande partito. Rimonta, rimonta. Antifascismo e anticomunismo sarà ancora la carta vincente.
9: C'è il pericolo che la formula sia diventata logora. Nessuno crede più che se i comunisti vinceranno, vedremo i cavalli dei cosacchi abbeverarsi alle fontane di San Pietro. Io ho paura di questa totale mancanza di fantasia.
10: Goebbels diceva nei suoi diari che le masse sono molto più primitive di quanto possiamo immaginare. La propaganda, quindi, deve essere essenzialmente semplice, basata sulla tecnica della ripetizione. Tecnica peraltro modernissima, mandata avanti dalle grandi agenzie pubblicitarie americane. Unique selling proposition. Unica proposta di vendita.
9: Ma lei aveva una novità. Qual è?
10: Sì. È saltato fuori il vero assassino di Maria Grazia Martini. Maniaco, malato, non parlerà, non dirà niente. Dipende da noi decidere come usarlo.
9: Aspettiamo che finiscano le elezioni. Decideremo a seconda dell'esito.
10: Devo avvertire il direttore?
9: No, il direttore non deve sapere niente. Bisogna che ciascuno faccia il suo lavoro e abbia la sua parte di responsabilità. E naturalmente anche la sua fetta di guadagno. Non sempre chi si chiama direttore dirige effettivamente qualcosa. Ciascuno deve stare al suo posto. La polizia a reprimere, la magistratura a condannare, la stampa a persuadere la gente a pensarla come vogliamo noi. Tutti in fondo stanno facendo il loro dovere. Sono gli operai che non stanno al gioco. Non lavorano abbastanza, se ne fregano. Vogliono sempre soldi. Non riusciamo a rialzare la produzione. Questo è il vero guaio. Che cosa vuole che conti di fronte a tutto questo? L'innocenza o la colpevolezza di un qualsiasi Mario Boni?
1: Ecco, il concetto è: si usa strumentalmente l'informazione per generare la preimmagine di una mostrificazione di una persona e lo si usa poi strumentalmente questo cumulo di informazioni per generare su una persona che poi diventa magari anche detenuta una condizione che rende insuperabile un processo di coscienza. Professore, lei poc'anzi diceva che uno degli elementi fondanti del percorso della devianza è l'uso manipolatorio che viene fatto dell'onnipotenza del singolo soggetto, che tende poi a diventare prevaricatore in funzione di questa come dire, onnipotenza che viene alimentata. Ma il meccanismo sociale, il meccanismo dell'uso strumentale dell'informazione, diventa propedeutico a generare questa forma di devianza sociale, perché un certo tipo di informazione può generare su un singolo soggetto l'impossibilità di arrivare ad avere un processo di coscienza, a vivere un processo di coscienza. Anzi, si usa l'informazione come uno strumento che diventa, come dire, limitante o che blocca i processi di consapevolezza, su cui invece lavora invece la scuola.
4: Allora, la scuola è un tema enorme, questo è quello della, come dire, del ruolo che la scuola ha nel aiutare gli studenti ad acquisire un pensiero che sia il più possibile critico, e questo lo può fare sicuramente l'istruzione, cioè la poesia, la letteratura. Gli autori che loro incontrano sono quelli nei quali i ragazzi possono identificarsi, possono comprendere le emozioni proprie, altrui, possono diventare empatici. Ma soprattutto credo che la scuola abbia l'enorme ruolo di aiutare i ragazzi a capire chi sono, ed è una cosa che è molto difficile ed è un processo molto lungo, ma aiutarli a capire chi sono riguarda sicuramente sicuramente attraverso le nozioni, sicuramente attraverso i confronti, sicuramente attraverso la presa di coscienza, la costruzione della propria identità, che può passare quasi ed esclusivamente attraverso la relazione, perché comunque ragazzi si riconoscono nell'altro e si cresce nella relazione, la costruzione della relazione con gli altri. Questo tipo di incontri, e soprattutto, e insisto su questo, quello che stiamo cercando di fare noi in questo istituto, cercando di fondere il paradigma riparativo, ha proprio questo scopo, cioè io, studente, faccio parte di una comunità che è intrisa di relazioni, dove ci sono le relazioni, ci sono i conflitti. Dentro a questi conflitti devo imparare a stare, posso comprendere me stesso e comprendere l'altro solo se so riconoscere in me stesso le fragilità che ho e nell'altro le fragilità che ha. In questo modo costruisco sicuramente la mia identità, ma anche un'identità collettiva nella quale posso vivere, e mi aiuterà questo a vivere in una società più grande. La scuola è un microcosmo. Dentro trovo di tutto, trovo padri, trovo madri, trovo zii, fratelli, sorelle, e lì imparo a stare. Se la scuola è vita, è fondamentalmente esperienza di vita, ed è solo così, cioè, che posso
1: L'agorà è un luogo di scambio, è un luogo di reciprocità, è un luogo dove poi, attraverso la cognizione critica della realtà, io posso arrivare ad acquisire una coscienza di quello che io sono come persona.
4: Sì, devo cercare di capire chi sono per sapere come posso muovermi all'interno della società e quindi nel rapporto con gli altri.
3: Io sono in fila dopo la professoressa Rocca Tagliata e dopo Beatrice Aiane, sono in fila per dire qualche parola su questo.
1: Vai Yuri, poi sentiamo Beatrice.
3: Beatrice.
1: Rispetto a quello che ha appena detto la professoressa, no? Cioè della scuola come luogo in cui l'elaborato critico della realtà verso l'esterno, ma anche verso se stessi, è propedeutico alla formazione di una coscienza individuale. A te chiedo, stare nel gruppo, per esempio, ti ha insegnato a tirare fuori le tue emozioni? Ti ha costretta in qualche modo a venire a patti con le emozioni che tu hai e riuscendo quindi a definirle, ad averne una cognizione e poi a portarle fuori di te?
0: Assolutamente sì, perché al gruppo appunto, cioè il gruppo si basa sul confronto e quindi da un lato ci sono c'è la restituzione dei detenuti che in realtà sono persone che parlano della loro storia e ne parlano in maniera sentita, non si limitano a raccontare i fatti, parlano del loro vissuto la maggior parte delle volte e quindi già questo è uno stimolo a fare altrettanto, perché se una persona si consegna a me, io è quasi inevitabile che mi venga da consegnarmi a lui, e questo accade per tutti i componenti. E dall'altro lato ci sono dei professionisti che studiano, che hanno studiato psicologia, psicoterapia, e quindi un ulteriore invito a esporsi, perché si cresce, perché ci si responsabilizza, ed è quello che è successo a me appunto in questo percorso.
1: Ma non ti sei sentita un pochino alienata? Nel senso che questi processi sono processi che attengono alla complessità dell'individuo e della società, ma quanto più tu procedi nella direzione della cognizione della complessità, quanto maggiore diventa riuscire poi a dialogare con l'altro da te, soprattutto in una condizione sociale contemporanea in cui il sé è identificato con soprattutto il consumo, cioè tu sei nella misura in cui hai e non nella misura in cui tu hai elaborato ciò che tu sei dentro. Questo ti ha aiutato ad avere rapporti migliori con le persone con cui tu ti relazioni, a trovare anche una società capace di dialogare su temi così complessi, o progressivamente ti sei invece magari sentita un po', come dire, isolata, alienata alla luce del fatto che stai facendo un'esperienza così importante?
0: Diciamo, sicuramente bisogna avere la sensibilità di parlare di certi temi, non sempre si trova, soprattutto in ambienti in cui si tende ad essere un po' più superficiali, ma magari nemmeno per una questione di incapacità, proprio perché non viene spontaneo calarsi così a fondo. Però il lavoro col gruppo mi spinge a cercare di restituirlo anche altrove, ai miei coetanei.
1: No, sai perché te lo chiedo? Perché vedo tanti ragazzi oggi che spesso vengono buggerati, vengono catalogati, condizionati, e gli si punta il dito contro e si dice: stai nella manica di fannullone, non capite niente, eccetera. Invece questi ragazzi, quelli della nostra, di questa generazione, sono quelli che poi sono scesi a milioni per protestare contro la guerra che stava avvenendo, contro l'aggressione che Israele stava facendo a Gaza, no? Ecco, quindi c'è stata una presa di coscienza che quella ferocia, che la guerra è qualcosa che i giovani non vogliono. Quindi, come dire, c'è apparentemente una lontananza dei giovani da temi così delicati, difficili, come è per esempio il conflitto, la relazione aggressiva, il tema dell'aggressività l'uno contro l'altro, ma poi in realtà i giovani questi temi li hanno trattati, li trattano, perché sono scesi in piazza.
0: Sì, sì, forse dipende anche molto appunto dall'ambiente in cui si cresce, come è stato appena detto da diversi interventi precedenti, cioè se un adolescente, un ragazzo viene accompagnato nella propria crescita e viene stimolato a farsi sentire, a esprimersi, insomma, diciamo, si cresce e quindi si è in grado di...
1: Professoressa, parlare. Vedo che voleva dire...
4: No, adesso quello che diceva Beatrice mi ha fatto pensare che molto spesso siamo noi adulti che non abbiamo fiducia nei ragazzi. Cioè noi, io sperimento quotidianamente che se viene data l'occasione ai ragazzi di riflettere, c'è un mondo dentro che possono tirare fuori. Tante volte siamo noi adulti che ci arrendiamo ancora prima, no? Perché siamo noi che abbiamo un'idea un po' generalizzata dei giovani come appunto di essere pigri, incapaci di pensare, incapaci di aprirsi, quando invece dando loro l'occasione, facendo fare loro esperienze come quella del gruppo della trasgressione, hanno modo di tirare fuori un mondo che...
1: Infatti ho letto una parte delle cose che loro hanno scritto dopo l'incontro col gruppo, e loro hanno parlato di decostruzione della realtà attraverso il gruppo della trasgressione, che a me ha molto colpito.
4: Ma perché qualcuno di loro si è realmente rivoluzionato l'universo e la prospettiva, nel senso che alcuni studenti sono molto rigidi nel giudizio, ma perché lo temono su di sé, no? Per cui diventano molto trancianti nel momento in cui devono dare un giudizio su una realtà o un'altra, che è anche tipico della loro età, no? L'essere un pochino assolutisti, insomma, assoluti, devono comunque affermarsi e va benissimo. Quello che a me pareva folle è che avessero quasi un senso di resa, no? Di arrendevolezza rispetto alle possibilità di cambiamento, no? Come a dire, una persona che nasce così non può cambiare. E alcuni di loro hanno realmente cambiato la loro idea, non soltanto sui detenuti, ma anche sui pari. Quello che ritengo
1: sia... riflessione che hanno fatto sulla realtà del gruppo della trasgressione poi si è trasformata in una riflessione individuale.
4: Per quello che esatto, io per quello che dico, parlo da insegnante, ho lo sguardo su di loro e mi rendo conto che oggi questo tipo di lavoro, di educazione all'ascolto dell'altro, al rispetto dell'altro, all'incontro con l'altro, che è magari un mondo completamente diverso dal mio, ma che ha dignità di pensiero, dignità di opinione, dignità di giudizio, può essere solo, come dire, propedeutico ad una vita collettiva che è fondata sul rispetto, sulla pace. Cioè, sembrano piccole cose, ma sì, è una rivoluzione.
1: Esatto. Professore, abbiamo 2 minuti, lascio a lei la chiusura.
3: Cominciamo con quello che hanno scritto alcuni studenti della professoressa dopo aver visto il gruppo. Ho capito che dietro ogni errore c'è una storia, e capire non significa giustificare, ma essere consapevoli. Questa consapevolezza è fondamentale per costruire un mondo più giusto. Queste sono le parole testuali che hanno scritto i suoi allievi. Adesso 2 o 4 minuti che siano, mi collego al film Sbatti il mostro in prima pagina. I suoi ragazzi, i suoi studenti hanno esplicitamente in più relazioni scritto a chiare lettere che prima di conoscere i detenuti erano delle persone che avevano commesso atti criminali e che sono diventate persone ai loro occhi via via che i ragazzi hanno avuto la possibilità di ricostruire la storia del detenuto. Quindi un concetto fondamentale è che i ragazzi, gli studenti, hanno bisogno della storia, perché diversamente si è facili prede di un'idea che corre nell'aria, e cioè che da una parte c'è il mostro e dall'altra c'è il buono che del mostro si serve per dimenticarsi di sé. Dunque i suoi studenti mi hanno fatto vedere che mentre il regista del nostro film giustamente cerca di approfondire la dinamica per cui si sbatte il mostro in prima pagina, i suoi studenti invece dimostrano che i ragazzi anche a 18 anni hanno fame di complessità, cioè procedono secondo un percorso che è l'esatto contrario di quello che si ama credere. Si ama credere che la semplificazione, quella di cui parlava il film, quella di cui parlava l'editore, diceva, o Gian Maria Volonté, che diceva bisogna dire cose semplici e ripetute, insomma un po' come Berlusconi. Invece ho constatato che nella sua scuola i ragazzi hanno fame di recuperare la complessità, perché recuperando la complessità non solo capiscono i detenuti, come dicono i suoi ragazzi, uno si chiama Tommaso, non è che loro li giustificano, loro comprendendo la storia imparano a conoscere meglio se stessi e ad avere una relazione meno superficiale con i compagni. Per cui la conclusione è che bisogna avere fiducia che l'intelligenza del ragazzo deve essere nutrita, che quando al ragazzo dai la complessità non lo stai facendo faticare, lo stai facendo crescere, lo stai facendo diventare uomo.
1: Allora, ringrazio tutti per essere stati qui con noi. Ringrazio tutti i nostri radioascoltatori. Vi ricordo che i contenuti di questa trasmissione potete risentirli su www.giornaleradio.fm. Saremo di nuovo in replica domani alle 20 e ci risentiamo invece poi sabato prossimo alle ore 19. Grazie a tutti.
6: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 10:59.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Una perturbazione atlantica dalla Francia porta piogge sparse sul nord-ovest in spostamento verso il nord-est. Nelle prossime ore, infatti, i primi fenomeni interesseranno Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. In giornata il peggioramento raggiungerà, con piogge più persistenti e locali rovesci, buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature in calo al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Sono le 11 e 29 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Dalla Francia in ingresso sul nostro paese un fronte atlantico carico di piogge. Nella prima parte della giornata, infatti, piogge e rovesci su Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. Dal pomeriggio poi il peggioramento si estenderà e colpirà buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature in calo al settentrione, soprattutto nelle zone raggiunte dalla pioggia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
1: Sono le 11:59.
0: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
2: Il lato oscuro della verità, una produzione esclusiva di Daniele Biacchessi. Sound design Peter Bescapè. Ascoltate in podcast sul nostro sito e applicazione tutte le altre puntate con la narrazione dei grandi eventi oscuri italiani. Il lato oscuro della verità.
3: Tra la fine del 1976 e l'inizio del 1977 nasce in Italia un movimento magmatico formato da migliaia di persone che non si riconoscono nei partiti della sinistra tradizionale, in particolare il Partito Comunista Italiano, guidato allora da Enrico Berlinguer. Non c'è un'organizzazione centrale. A questo movimento aderiscono comitati di quartiere, circoli giovanili, collettivi studenteschi operai, gruppi della sinistra extraparlamentare come Lotta Continua. I primi vagiti di quello che accadrà nel 1977 si avvertono già la sera del 7 dicembre 1976 alla prima della Scala di Milano, dove gruppi dei circoli giovanili contestano lo sfarzo dei partecipanti al tradizionale evento e si scontrano per numerose ore fino a notte con le forze dell'ordine. Il racconto degli inviati di Radio Popolare, emittente nata solo poche settimane prima.
4: Il pubblico ha pagato più di 100.000 lire e si è presentato puntuale, quello delle prime, pellicce, smoking, gioielli, il corredo usuale in queste occasioni. Quello che è successo fuori è grave e pesante. Cariche della polizia, candelotti, rastrellamenti, oltre 250 fermati, il centro di Milano trasformato in una piazza d'armi, molti giovani feriti.
5: I scontri sono stati violentissimi, proseguono anche in questo istante. Non siamo in grado di dare in questo momento altri particolari di quanto sta succedendo in Piazza Santo Stefano. Contiamo di darveli o attraverso la persona che ci ha appena telefonato, o attraverso altre fonti nel corso della trasmissione della serata qui a Radio Popolare.
3: Il primo scontro forte avviene invece il 1 febbraio 1977. Un gruppo di iscritti al Fronte della Gioventù e del FUAN, organizzazioni del Movimento Sociale Italiano, attaccano studenti di sinistra riuniti in assemblea alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Roma. Lo studente Guido Bellachioma viene ferito alla testa in modo grave. Poche ore dopo gli autonomi assaltano la sede emissina di via Sommacampagna a Roma. Il corteo viene disperso dalla polizia che ferisce gli studenti Paolo Tomasini e Leonardo Fortuna, detti Paolo e Dado, poi incriminati per tentato omicidio nei confronti dell'agente Domenico Arboletti. La contestazione è contro la cosiddetta politica dei sacrifici, teorizzata dall'allora segretario della CGIL Luciano Lama e dal compromesso storico con la Democrazia Cristiana messo in pratica da Enrico Berlinguer. È il 17 febbraio 1977. Gli autonomi assediano il palco allestito per il comizio dall'allora segretario della CGIL Luciano Lama all'Università di Roma. Violenti scontri tra studenti operai del servizio d'ordine del PC si susseguono per ore. Alla fine il camion rosso che serviva da palco viene ribaltato. Lama è costretto a fuggire stretto da un fitto cordone di militanti del PC e della CGIL. È il primo forte strappo tra il movimento e la tradizione della sinistra storica. Sentiamo qui come i telegiornali di allora avevano raccontato questa vicenda.
6: La manifestazione promossa dai sindacati scuola della CGIL, CISL e UIL con la partecipazione di Luciano Lama, è stata fin dall'inizio contestata duramente dai gruppi di autonomia operaia e del collettivo di Via dei Volsci, che si sono lasciati poi trasportare in azioni vandaliche e in vere e proprie aggressioni.
7: Io credo che il modo migliore per utilizzare questa occasione sia quello di ragionare e di ascoltare con calma. Questa grande manifestazione di lavoratori e di studenti può essere forse un poco disturbata, non può essere impedita. Ho visto migliaia di lavoratori, di lavoratrici, di studenti riuniti qui per discutere di un problema vitale, non soltanto della gioventù italiana, ma dell'intera società del nostro paese.
6: Il discorso di Lama è stato disturbato continuamente da slogans, da fischi, da battimani ritmati, da controcomizi improvvisati che volevano ridicolizzare le parole del sindacalista. Gli incidenti veri e propri sono cominciati appena Lama aveva finito di parlare. Il servizio d'ordine sindacale, che durante il comizio di Lama aveva fronteggiato centinaia di giovani di Autonomia Operaia, molti dei quali con il passamontagna e il volto coperto di fazzoletti e con in mano bastoni e tubi di ferro, è stato travolto dalla pressione di mostranti che hanno cominciato a lanciare pietre e bulloni. Luciano Lama, protetto da un gruppo di sindacalisti, ha raggiunto uno dei cancelli d'uscita dell'università accompagnato da una bordata di fischi. Nel suo discorso il segretario generale della CGIL ha detto che la presenza dei sindacati doveva considerarsi un contributo alla riforma dell'università, ma che la lotta per cambiare l'università e allo stesso tempo la società non doveva inseguire chimere. Lama aggiungeva che è assolutamente negativo devastare, distruggere beni collettivi. Chi opera in questo modo danneggia se stesso e la causa comune. Il futuro non è autodistruzione, ha detto ancora Lama. Il nichilismo e il luddismo sono prima di tutto prova di sfiducia, di distruzione.

0: incidenti di cui è stata teatro oggi l'Università di Roma, distruggendo poi l'autocarro sul quale Lama aveva parlato e fracassando tutto quanto capitava loro sotto le mani. Chi aveva solidarizzato con l'iniziativa dei sindacati era costretto a cercare riparo in aule o nei locali del rettorato. La polizia circondava l'Ateneo, pronta a sedare ogni tafferuglio che accadesse fuori i cancelli dell'università. Il piazzale antistante al rettorato veniva conquistato, questo il termine usato dall'ala ultras, da centinaia di giovani di Autonomia Operaia che aggredivano chiunque condannasse il loro comportamento. Ecco, i manifestanti stanno semidistruggendo l'autocarro sul quale Lama aveva tenuto il comizio. Nell'ufficio del rettore si sono susseguite rapide consultazioni telefoniche fra il professor Ruberti e i presidi delle facoltà sulle decisioni da prendere. Quella di oggi è stata una giornata nera per l'Università di Roma. Un gruppo di studenti non ha voluto rispettare la libertà di parola, che è fondamentale per ogni convivenza civile e democratica.
1: Alle 17.45 di oggi le forze dell'ordine ferme ai cancelli dell'università hanno intimato ai 5.000 studenti che si erano chiusi all'interno dell'Ateneo dopo gli incidenti di questa mattina lo sgombero dell'università. L'azione era stata decisa dopo che il rettore professor Ruberti aveva invitato alle 13.25 un fonogramma alla Procura della Repubblica e per conoscenza al questore di Roma e al Ministero della Pubblica Istruzione, con il quale dichiarava di non essere più in grado di garantire l'incolumità delle persone all'interno dell'Ateneo e chiedeva quindi l'intervento della forza pubblica che fino a questa mattina, come prescritto, non aveva potuto varcare i cancelli dell'università. Poco prima dell'ora fissata per lo sgombero, un'ambulanza del Policlinico aveva cercato di entrare nell'Ateneo Romano per raccogliere i giovani feriti, circa una decina, che erano rimasti chiusi con i loro compagni. Gli occupanti l'hanno respinta e hanno dato fuoco alle macchine che erano state ammassate davanti ai cancelli come una barricata. Sono intervenuti i pompieri, che hanno domato le fiamme, e poi mentre polizia e carabinieri iniziavano il lancio dei lacrimogeni per allontanare i giovani ammassati sul piazzale, un bulldozer ha rimosso le cancellate e polizia e carabinieri sono entrati. Gli studenti non hanno posto resistenza e si sono dispersi velocemente, arrampicandosi su muragnoni e usando delle uscite secondarie. Le forze dell'ordine, alla luce delle fotoelettriche, stanno ispezionando gli uffici gravemente danneggiati in questi giorni di occupazione per accertarsi che all'interno degli istituti non siano rimasti gruppi di occupanti.
2: La rivolta si sposta nei giorni successivi nelle piazze lungo le strade del paese. Università e scuole medie superiori restano occupate. Cortei si susseguono nelle principali città italiane. È l'11 marzo del 77, sono le 10. All'Università di Bologna è programmata un'assemblea di comunione e liberazione. Un gruppo di autonomi entra nell'Ateneo, cerca di interrompere il convegno. Intervengono polizia e carabinieri. Sotto il portico di via Mascarella avvengono gli scontri più cruenti. I carabinieri sparano, cade a terra colpito a morte il militante di lotta continua Francesco Lorusso. Gabriele Giunchi, testimone oculare, si trova a pochi metri da Francesco Lorusso. Così racconta quello che vede l'11 marzo del 77.
3: Io andavo in Piazza Verdi, era circa mezzogiorno e mezzo, mezzogiorno e venti, perché si raccoglievano le quote per andare alla manifestazione nazionale che si doveva svolgere il giorno dopo a Roma. Quando si sentirono le detonazioni in fondo a Porta Zamboni, allora mi sono preso la bandiera che era vicino al tavolo, mi sono coperto il viso e sono corso verso in là. Mentre correvo verso in là venivano incontro quelli che scappavano da là, dicendo non passare da lì, perché lì c'è uno schieramento di carabinieri esorbitanti che spara candelotti, così. Proprio passare da via Bertoloni, sì, no, Bertoloni. Mi affaccio lì e vedo coi miei occhi le scintille provocate dalle pallottole a un'altezza di circa 3 metri sui muri. Io dico, accidenti, non è il caso di passare neanche di qui, poi le scintille addirittura sui muri. Non si è mai visto. Queste secondo me erano fucileria da moschetto. Non erano pistole. Allora si va ancora avanti, le strade sono a pettine verso via Rimerio, cioè via 100-300 dopo. Non è caso di passare di lì, ci dice qualcuno. Nel frattempo questi gruppi che correvano più che altro per vedere cosa succedeva erano minuscoli.
2: A Bologna, sotto il portico di via Mascarella, si sentono forti e chiari colpi di pistola dei carabinieri, come ricorda ancora Gabriele Giunchi.
3: Quando imboccammo via Mascarella,

0: Io ricordo un gruppo di 6, 7, 8, massimo 8 persone, quindi dal punto di vista ancora una volta dell'ordine pubblico non tale da minacciare alcunché, per motivi assolutamente miei personali che non ho saputo mai sondare, siccome non credo agli angeli custodi, non riesco a capire perché io abbia fatto corsa parallela non insieme agli altri, come direbbe il buon senso, perché insieme agli altri sono altro ci si sente rafforzati l'uno con l'altro. Io andavo mentre loro correvano nel portico di destra, io correvo su quello di sinistra da solo. A un certo punto la via Mascarella fa una curva, io vedo in fondo c'è un camion di carabinieri tipo quelli dell'esercito. Poi andando avanti la curva si chiude, quindi non vedo più, ma sento gli spari e quindi sento che la situazione è veramente pesante. Io faccio dietro fronte immediatamente, mi ricordo la forza dei miei piedi sul pavimento per dare più velocità alla corsa. Me lo ricordo perché c'era in me un senso di pericolo. Dalla parte di là anche facevano corsa a marcia indietro e portavano uno rosso che stava morendo. Il rosso è stato colpito, affacciato a via Nerio, colpito all'aorta, però è riuscito ad arrivare fino a dove c'era l'atrio e quindi ha fatto 20 metri, poi è caduto lì e di lì è stato portato davanti al cinema. Non mi ricordo come si chiamava, Odeon, Apollo, c'era un'entrata posteriore di un cinema e io gli tenevo sulla testa per farlo respirare, lui se ne andava, insomma.
1: Mauro Collina è un amico di Francesco Lo Russo. Per lui restano ancora dubbi su chi ha ucciso realmente il giovane in via Mascarella a Bologna, l'ausiliario Tramontani oppure altri corpi dello Stato.
2: Non abbiamo mai creduto al fatto che fosse solo il giovane carabiniere di leva, ausiliario Massimo Tramontani, a sparare con le armi che aveva in dotazione perché tutte le colonne erano colpite dai proiettili, quindi vuol dire un fuoco notevole, consistente, molto consistente. Testimoni dicono, testimoni, lavoratori della Zanichelli, che hanno quindi una visione dall'alto del terrazzone della Zanichelli, per chi conosce com'è fatto il palazzo, e quindi hanno una visuale su via Nerio e sull'incrocio di via Mascarella, che vedono un signore su oltre 50 anni, loro dicono, con un cappotto scuro, uscire da un Note 50, che era una macchina con targa civile ma che apriva la colonna dei carabinieri, una macchina blu, uscire da questa Note 50, estrarre una pistola, appoggiarsi sul tetto della macchina e far fuoco verso via Mascarella. Insieme a questi, loro dicono che altri sparano. Allora, lì il problema è chi ha ucciso Francesco?
1: Ma qual è il clima in cui avviene l'assassinio di Francesco Lo Russo? Sentiamo Renato Zangheri a quei tempi, sindaco di Bologna.
3: Adesso conosciamo meglio alcuni aspetti di quel movimento, e forse si dovrebbe dire di quei movimenti, perché unificare tutto sotto una sola sigla, sotto una sola parola, forse non è esatto, perché si formarono anche così spontaneamente gruppi di critici e di nemici dell'orientamento democratico della sinistra tradizionale. Tutto dopo, specialmente dopo, già prima c'erano disordini, scontri, non tutto è chiaro a questo proposito, cioè io non sono ancora del tutto convinto che sia stato fatto bene quello che è stato fatto per creare un'atmosfera di tensione e di scontro da parte di tutti, non soltanto da parte dei manifestanti.
4: Chi soffiava sul fuoco, secondo lei?
3: Secondo me soffiavano sul fuoco anticomunisti di varia estrazione, anche di profilo forse governativo. Ci furono forse errori commessi prima della sciagurata uccisione di Lo Russo. Anche noi abbiamo commesso indubbiamente degli errori, non riconoscendo appunto la molteplicità delle forze che si erano riunite nei movimenti o nel movimento, se vogliamo. molteplici le forze erano soprattutto sull'uso della violenza, sull'interpretazione dello scontro. Noi non siamo mai stati perché le cose rimanessero come sono, e quindi siamo sempre stati, e a Bologna non meno che altrove, per riforme, per una lotta contro la diseguaglianza, contro la mancanza di giustizia o il difetto di giustizia, di libertà, eccetera. Però abbiamo sempre pensato, e l'abbiamo scritto nella Costituzione, che questo dovesse avvenire sotto il segno del rispetto delle libertà individuali e collettive e sul ripudio della violenza. Nel movimento c'erano coloro i quali sostenevano anch'essi questa tesi non violenta, e c'erano invece coloro i quali confinavano con i gruppi armati che si erano venuti formando in quegli anni.
1: La notizia della morte del giovane compie il giro della città. La sera al Teatro Odeon si tiene l'assemblea del movimento.
5: Noi a Roma dobbiamo essere in tanti, che noi dobbiamo cercare di essere in tanti, perché a Roma prima di tutto che si giocano i rapporti di forza, che è a Roma che noi dobbiamo andare a praticare degli obiettivi chiari per riuscire a ribaltare e a incasinare ancora di più questa situazione.
1: Il giorno dopo a Roma, 12 marzo 1977, è in programma la manifestazione nazionale del movimento. Almeno 100.000 persone giungono da ogni parte del paese, affrontano lunghi viaggi con i treni locali dal sud al nord. L'autonomia è presente in forze. I gruppi della sinistra extraparlamentare aderiscono, ma con molte riserve. Gli autonomi erigono barricate ovunque, molotov con gipponi e macchine della polizia. Un pezzo del corteo tenta l'assalto della sede della Democrazia Cristiana in Piazza del Gesù. Per ore gli scontri coinvolgono l'intera città. La scena si sposta da Roma a Bologna. Proprio in quelle ore Bologna è sconvolta da gravi incidenti. Vetrine infrante, ristoranti e armerie saccheggiate, barricate alte 2 metri. Gli autonomi sparano più volte contro le forze dell'ordine, che rispondono con le armi. Il ministro dell'interno Francesco Cossiga invia a Bologna l'esercito. L'emittente di movimento Radio Alice viene chiusa dalle forze dell'ordine. L'intervento avviene in diretta.
6: La polizia alla porta.
7: Sono entrati.
6: Siamo con le mani alzate, siamo con le mani alzate.
7: Ecco, stiamo strappando il microfono. Saltiamo le mani in alto. Questo è un posto rimandato.
1: Nella seconda parte del lato oscuro della verità, con l'ausilio della regia, del montaggio di Peter Bescapè, proseguiamo con il racconto del 1977, l'assalto al cielo.
8: Il lato oscuro della verità.
9: Sono le 12 e 20 minuti.
10: Radio Podcast, il meteo.
9: Una perturbazione atlantica dalla Francia porta piogge sparse sul nord-ovest in spostamento verso il nord-est. Nelle prossime ore, infatti, i primi fenomeni interesseranno Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. In giornata il peggioramento raggiungerà, con piogge più persistenti e locali rovesci, buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature in calo al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
10: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende, ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.
11: Il lato oscuro della verità. una produzione esclusiva di Daniele Biacchessi. Sound design Peter Bescapè. Il lato oscuro della verità.
1: Roma, Piazza Navona, è il 12 maggio 1977. Il Partito Radicale chiama a raccolta i militanti, c'è in programma una manifestazione per gli 8 referendum promossi da Marco Pannella. Non vi è alcun divieto. Oltre ai radicali sono presenti gruppi della sinistra straparlamentare e collettivi autonomi. Intorno alle 13 aumenta il flusso delle forze dell'ordine che presidono il centro della capitale. Molti sono in borghese. Nuclei speciali antiterrorismo dimostreranno le fotografie pubblicate giorni dopo dai quotidiani. Alle 15.45 partono le prime cariche della polizia contro i dimostranti. Due ore dopo si sentono gli spari, giungono dietro ai plotoni di polizia, colpi secchi, fuoco proveniente da pistole di ordinanza. Marco Pannella interviene in Parlamento.
12: Prima che delle persone sospette di poter essere dei manifestanti fossero giunte in quella zona di Roma, si stanno lanciando, caricando le persone, creando un turbamento all'ordine pubblico sul quale qualsiasi malintenzionato può, fra mezz'ora, un'ora o due ore, creare quello che evidentemente da parte di alcuni ambienti ufficiali si è cercato di creare.
1: Proprio in quel momento gli autonomi ingaggiano scontri con la polizia e i carabinieri, bottiglie molotov, spranghe, catene, lancio e ripetuto di sassi nei confronti delle forze dell'ordine, come conferma una concitata Emma Bonino in una telefonata a Radio Radicale.
13: Le ultime notizie ci dicono che un signore che abita a Campo dei Fiori sotto il tetto ci avverte adesso che autonomi o presunti tali che sono riuniti a Campo dei Fiori stanno disselciando la piazza. L'appello mio è quello che si mantenga calmi, non si accettino provocazioni di nessun tipo. Finora la violenza è stata dichiaratamente da una parte sola, e cioè solo dalla polizia. Credo che questo tutti i giornalisti, tutti i fotografi presenti lo potranno confermare. È stata una provocazione voluta, fatta, messa in atto. Chiedo a tutti i compagni, a tutti quelli che intendono manifestare oggi, proprio per il diritto a manifestare, di non accettare provocazioni di nessun tipo e di riuscire a isolare chi tenta appunto di far passare la solita teoria che sarà ripresa, quella degli opposti estremismi, violenza dappertutto, da tutte e due le parti, eccetera.
1: Sono le 19.55, parte d'improvviso preceduta da un fitto lancio di lacrimogeni, una carica da parte dei carabinieri e poliziotti attestati su via Arenula. Giorgiana Masi ed Elena Ascione vengono colpite quasi contemporaneamente. La Masi al centro di Piazza Belli, la Ascione mentre fugge verso Piazza Sonnino. Le testimonianze sono concordi, i colpi sono stati sparati da Ponte Garibaldi, dove in quel momento al centro si trovano carabinieri e poliziotti appoggiati da una e due auto blindo. Le vittime vengono accompagnate all'ospedale. Giorgiana ci arriva ormai senza vita. Un colpo secco interrompe il racconto del parlamentare Mauro Mellini a Radio Radicale.
14: È una cosa molto grave, dalla parte sul fondo di Piazza Navona c'è una squadra di poliziotti, perché non possono essere altro che poliziotti, perché stanno anche insieme ai poliziotti in divisa, che sono armati, abbiamo visto, sono in borghese, difficilmente riconoscibili perché non hanno nemmeno il solito abbigliamento dei poliziotti, ma con chiaro il solito modo di travestirsi, un po' mezzi per passare per manifestanti, armati di pistola. Questo è un fatto molto grave, perché ovviamente in queste condizioni possono succedere le cose più incredibili in situazioni di questo genere.
1: Il 13 maggio del 77 il ministro dell'interno di allora, Francesco Cossiga, offre in Parlamento la sua versione dei fatti e quella del governo sulla morte della giovane Giorgiana Masi.
15: Non basta non lanciare molotov, non usare le spranghe di ferro, non ricorrere alle armi da fuoco. È necessario non aprire la porta, anzi è doveroso chiuderla a chi bombe Molotov, spranghe di ferro, P-38 ha usato e lascia usare, approva o almeno non condanna che si usino. Le modalità degli incidenti di ieri, con l'uso dei consueti mezzi di aggressione, che certo non possono considerarsi manifestazioni di non violenza, e culminata con l'uccisione di una giovane con il ferimento di altre persone, dimostra la giustezza della posizione del governo. Riteniamo che non vi sia nulla da rimproverare alle forze dell'ordine, le quali per il ristabilimento dei condizioni di sicurezza pubblica sono legittimate dalla legge a usare fermezza e decisione, e che anche in questa occasione hanno dimostrato di aver grande senso di prudenza, e di moderazione, pur vedendo cadere ancora una volta uno dei propri appartenenti. Con l'occasione non posso trascurare dall'esprimere il più vivo apprezzamento del governo per il comportamento delle forze dell'ordine e in particolare per l'arma dei carabinieri e per il corpo delle guardie di pubblica sicurezza che sono stati impiegati nella circostanza. Essi hanno dimostrato particolare fermezza, senso di equilibrio, senza lasciarci coinvolgere dalle numerosissime provocazioni, fatte anche di insulti sanguinosi contro di essi lanciate, al fine di evitare la degenerazione degli incidenti che avrebbe potuto avere ben altre più gravi conseguenze se l'azione di contenimento non fosse stata adeguata.
1: Quel giorno Marco Pannella replica così al ministro dell'Interno Francesco Cossiga.
16: Allora io penso che la obbedienza alla legge suprema costituzionale, non quella mistica, non c'è problema di integralismo, ma alla lettera della Costituzione, ai principi fondamentali, comportano per il non violento se vuole reagire contro lo scontro delle violenze contrapposte, di classe e di Stato, dell'oppresso che si libera o dell'oppresso che diventa disperato, oppone appunto giorno dopo giorno quello che fu il principio fondamentale che il processo di Norimberga cercò di imporre a voi tutti e che avete dimenticato, il dovere di disobbedire agli ordini ingiusti. Voi siete tutti qui a ricordarci una visione di Stato etico e non di Stato di diritto. Allo Stato etico non si disobbedisce, al ministro di polizia che fa arbitri giorno dopo giorno, che latita, che difende a priori prima di aver fatto l'indagine comportamenti suscettibili di essere stati assassini, un ministro quindi che non assolve, ma proscioglie prima di conoscere i fatti. Ad un ministro di tal fatta si ha il dovere di disobbedire per la dignità del cittadino e del Parlamento. Il dialogo, la tolleranza sono non violenza, passano attraverso il no a quel che riteniamo essere invece qualcosa che offende la legalità degli altri.
1: Due giorni dopo, in via De Amicis a Milano, gruppi armati sparano contro la polizia, uccidendo il sottufficiale Antonino Custrà. Walter Grecchi, Maurizio Azzolini, Massimo Sandrini, Marco Barbone, Giuseppe Memeo, Mario Ferrandi. Nel 1977 sono praticamente dei ragazzini. Quel giorno si mettono alla testa del corteo che percorre via Carducci e raggiunge via De Amicis a Milano. Appartengono al collettivo di quartiere Porta Romana. Per quei ragazzini sarà il battesimo di fuoco. Il gruppo si stacca, guadagna qualche metro e lì davanti è già schierato un plotone di poliziotti. Parte qualche sasso, una molotov, ma gli agenti sono lontani almeno 40 metri. Dai giubbotti degli autonomi molti estraggono armi da fuoco, lunghe e corte. Sarà una calibro 7,65 ad uccidere il brigadiere di pubblica sicurezza Antonino Custrà. Gli agenti Salvatore Bisesti, Michele Santoro restano feriti. Il passante Marzio Golinelli perderà un occhio. Il colpo mortale contro Custrà sarà sparato da Mario Ferrandi con una Beretta 7,65. Del gruppo di ragazzini restano le fotografie, diventate simboli degli anni di piombo, quelle che hanno compiuto poi il giro del mondo. Si vedono due giovani fuggire, il terzo col viso coperto da un passamontagna in posizione di tiro a gambe larghe mentre punta l'arma contro la polizia, e restano di quei giorni i suoni di quella giornata. Salvador Liderno, collega di Canale 96 ormai scomparso, si trova in Via de Amicis e racconta così gli scontri in una finta diretta.
17: All'incrocio di Via Lona con Via de Amicis c'è un attimo di sosta, in quanto c'è la polizia sulle jeep in Via de Amicis a circa 100 metri, c'è chi vuole andare contro la polizia e chi invece no. Ecco, la polizia è scesa dalle jeep, si sta schierando. Ecco, cominciano subito a sparare, è stata lanciata una molotov, ecco i colpi di arma da fuoco, sentite, hanno sparato, ecco che sparano, sentite il panico, sentite, ecco. Ecco, cominciano, l'aria è respirabile, c'è uno con una bomba a mano, ananas in mano, sta bruciando una filovia, la 97, ecco le bombe, avete sentito l'esplosione, scappano tutti, io sono qui in un angolo, non so che cosa fare, scusate ma anch'io sono, stanno spostando le macchine per fare le barricate, ecco un altro lacrimogeno è arrivato. Io non mi muovo in quanto non vorrei essere colpito da proiettili vaganti.

Dal 22 al 24 settembre 1977 si tiene a Bologna un convegno contro la repressione, organizzato anche in seguito al documento firmato da numerosi intellettuali francesi, tra cui Sartre, Foucault, Deleuze e Guattari. Nel capoluogo bolognese arrivano almeno 100.000 persone. La parte più creativa del movimento organizza feste, rappresentazioni teatrali, musicali, cortei sonori per le strade e in Piazza Verdi.

All'interno del Palazzo dello Sport, l'autonomia organizzata tenta di assicurarsi la leadership del movimento. In migliaia gridano "Curcio libero" e intonano inni all'insurrezione.

0: Intanto un corteo chiede la scarcerazione dei responsabili di Radio Alice e degli autonomi arrestati tra l'11 e il 12 marzo del 77, subito dopo la morte di Francesco Lorusso.
1: Non c'è ragione perché stiano in galera solo loro, o tutti dentro o tutti fuori. Il complotto va colpito alla radice, oppure lo Stato democratico deve confessare la sua impotenza. Chiediamo che giustizia sia fatta e che il potere si assuma le sue responsabilità. Il complotto non cova solo a Radio Alice, cova all'università, cova nelle librerie, cova nelle menti. Bisogna chiudere tutto. Si esprime con mano, libri, lingue, radio. Bisogna bruciare i libri, tagliare le mani e le lingue.
0: L'obiettivo numero uno del movimento è il sindaco di Bologna, Renato Zangheri, esponente di punta dell'ala riformista del PC.
2: Ci fu questo appello ad una grande raccolta, ad una grande adunata di persone, di giovani, specialmente da tutta Europa, vennero specialmente dalla Francia, per contestare la repressione che veniva impersonata nei dirigenti comunisti e nel comune e nelle altre istituzioni locali. Questi giovani pensavano di venire alle mani, invece vennero a fare un viaggio che nel settembre fu un viaggio piacevole. I ragazzi bivaccavano sotto il comune, mangiucchiavano, si baciucchiavano, facevano quello che fanno i ragazzi quando si sentono liberi di farlo, e non c'era nessuna repressione, anzi noi pregammo gli esercenti bolognesi di tenere aperti i bar, di tenere aperti i luoghi dove si potevano rifocillare questi ragazzi. La manifestazione fu una manifestazione più di gioia che di repressione, non fu represso per niente, e credo che questo rappresentò una svolta. Io poi conobbi delle persone, dei giovani, mi ricordo che una ragazza che studiava a Roma mi disse che era venuta a Bologna da Parigi per uno scontro contro di noi, e che però se n'era andata via ricevendo un'impressione favorevole all'accoglienza che era stata riservata a questi giovani che venivano da fuori. Certo, c'era stato il vulnus, la grande ferita, la scellerata ferita infertasi con l'uccisione di Lorusso, e noi, come era naturale, non c'è bisogno di dirlo, protestammo per questo, ma non ne facemmo un'occasione di inasprimento dei rapporti fra parti della gioventù, fra giovani propensi a menare le mani e che giravano col segno della P38 alzando il braccio, e invece quelli che volevano soltanto protestare, volevano soltanto prendere posizione, volevano soltanto essere presenti e farsi sentire. Questo è un diritto, non è una concessione che si possa fare o non fare, è un diritto che tutti hanno. In generale io non sono affatto del parere che si debbano reprimere le manifestazioni giovanili studentesche.
0: Siamo ormai agli ultimi sgoccioli del 77. Una guerra senza frontiere si combatte anche per le vie di Roma. Chi porta blue jeans e capelli lunghi non può passare in certe zone. La città è divisa dai colori nero e rosso. Si sa che al Parioli ci sono i fascisti più duri. A Primavalle, Cinecittà, San Lorenzo i rossi sono più forti. I neri di Monteverde, Valduina, Prati e Eur sono i più pericolosi.

0: Siamo nel quartiere Balduina, 30 settembre del 77. Scontri tra russi e neri si ripetono fino alle ore 20. A quel punto Cristiano Fioravanti, fratello di Giusva Valerio Fioravanti e Alessandro Alibrandi, estraggono una pistola e colpiscono a morte i militanti di Lotta Continua Walter Rossi. Il benzinaio Giuseppe Marcelli viene ferito in modo grave. Trent'anni dopo, l'ex presidente della Repubblica Francesco Cossiga fa marcia indietro. «Sbagliai», disse allora, «a rispondere con i blindati alle violenze degli autonomi», ammette Cossiga. Il suo ragionamento però è diverso da quello del passato.
1: Ecco, è quello, credo che io non lo dirò mai, anche se mi dovessero chiamare davanti all'autorità giudiziaria, perché fu un magistrato che condusse l'inchiesta, che mi insegnò questo dubbio, mi insegnò a me e ad un altro funzionario di polizia, e, insomma, sarebbe una cosa molto dolorosa.
2: Perché sono coinvolti i servizi?
1: No, non sarebbe doloroso.
0: Il passato dunque non passa, mentre ognuno offre il suo resoconto personale degli anni più contrastati della Repubblica.
3: Il lato oscuro della verità.
4: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è sempre

0: porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm. Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web. Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm. Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.
1: Sono le 12 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Una perturbazione atlantica sta attraversando il nord Italia con rovesci e locali temporali. Nel pomeriggio il peggioramento interesserà buona parte del settentrione, mentre al sud splenderà il sole e farà via via più caldo. In serata ancora maltempo sulle stesse aree, in estensione anche alla Toscana. Più stabile e asciutto altrove. Temperature in calo al nord, soprattutto nelle zone raggiunte dalla pioggia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato

0: Sono le 13 e 29 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Una perturbazione atlantica sta attraversando il nord Italia con rovesci e locali temporali. Nel pomeriggio il peggioramento interesserà buona parte del settentrione, mentre al sud splenderà il sole e farà via via più caldo. In serata ancora maltempo sulle stesse aree, in estensione anche alla Toscana. Più stabile e asciutto altrove. Temperature in calo al nord, soprattutto nelle zone raggiunte dalla pioggia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

0: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.
1: Sono le 13 e 59 minuti.
0: Radio Podcast. Il meteo.
2: Una perturbazione atlantica sta attraversando il nord Italia con rovesci locali temporali. Nel pomeriggio il peggioramento interesserà buona parte del settentrione, mentre al sud splenderà il sole e farà via via più caldo. In serata ancora maltempo sulle stesse aree, in estensione anche alla Toscana. Più stabile e asciutto altrove. Temperature in calo al nord, soprattutto nelle zone raggiunte dalla pioggia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 14 e 30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Una perturbazione atlantica sta attraversando il nord Italia con rovesci locali temporali. Nel pomeriggio il peggioramento interesserà buona parte del settentrione, mentre al sud splenderà il sole e farà via via più caldo. In serata ancora maltempo sulle stesse aree, in estensione anche alla Toscana, più stabile e asciutto altrove. Temperature in calo al nord, soprattutto nelle zone raggiunte dalla pioggia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

avuto di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: Sono le 15.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
2: Il lato oscuro della verità. Una produzione esclusiva di Daniele Biacchessi. Sound design Peter Bescapè. Ascoltate in podcast sul nostro sito e applicazione tutte le altre puntate con la narrazione dei grandi eventi oscuri italiani. Il lato oscuro della verità.
3: Le storie che vi raccontiamo oggi riguardano periodi lontani nel tempo, nell'estate e nell'inverno del 1944, quando l'Italia era ancora occupata dalle truppe naziste e il paese era diviso in due da un fronte militare. Momenti che sembrano lontani, ma che ancora oggi dividono l'Italia tra post-fascisti e antifascisti. Per questo la memoria oggi è importante, non solo per non dimenticare, ma per raccontare i fatti come sono andati davvero, con la ricostruzione, con i documenti, con le testimonianze. La linea gotica taglia in due la penisola italiana da Massa Carrara a Pesaro. Si estende per una lunghezza di 320 chilometri. I nazisti sono in ritirata dopo gli sbarchi delle forze alleate in Sicilia il 9 luglio 1943 e ad Anzio il 20 gennaio 1944. Vengono incalzati dalle truppe alleate e dai partigiani dopo la liberazione di Roma il 4 giugno 1944 e in seguito a quella di Firenze l'11 agosto 1944. Questa storia parte da una fotografia in bianco e nero, leggermente sfocata. Ritrae un gruppo di piccoli che giocano davanti al parco della scuola. Cantano e ridono felici, si tengono per mano e compiono un giro tondo. Poco prima avevano scritto i loro sogni su fogli di carta, poche righe, frasi di bambini che vivono spensierati mentre intorno la guerra dei grandi distrugge e divide il mondo. Nelle ore in cui Firenze e gran parte della Toscana vengono liberate, il 12 agosto 1944, quei sogni di bimbi vengono infranti da qualcosa più grande di loro, qualcosa che ha a che fare con la morte e la violenza dei grandi. I razzi illuminano il cielo di rosso e poi appaiono i soldati nazisti della 16ª divisione SS Panzergrenadier Reichsführer. Entrano a Sant'Anna di Stazzema accompagnati da italiani fascisti in camicia nera. Bruciano le case e alla fine si contano 475 morti, tutti civili, vecchi, donne, bambini. Il 12 agosto 1944 quei testimoni erano piccoli, ma i loro ricordi restano precisi. Ennio Mancini e altri bimbi vengono ad esempio salvati da un soldato tedesco.
4: Ricordo la paura. Quella mattina a Sant'Anna arrivar fu circondata da quattro direzioni. La notte alle 3 era partito da Pietrasanta un intero battaglione che circondò il paese di Sant'Anna attraverso le mulattiere, che erano le uniche strade di accesso di quel periodo. Fu circondato addirittura da quattro compagnie. Tre arrivarono alle spalle, la quarta arrivò dalla vallata lungo la strada più breve che raggiungeva Val di Castello. Già intorno alle 7 queste compagnie avevano preso posizione e si dettero dei segnali luminosi, dei razzi che solcarono il cielo. Gli uomini capirono quello che era successo e dettero l'allarme. Pensavano che si trattasse di uno dei consueti rastrellamenti. e pertanto gli uomini, sentendosi in pericolo, scapparono, si allontanarono, pensando di essere loro l'oggetto dell'operazione. In casa si rimase noi, dico i vecchi, le donne e i bambini. Intorno alle 7 e 7 e mezzo scesero giù e cominciarono a tirare fuori dalle case e le persone. Gli uomini, mio babbo, mi ricordo che prima di allontanarci ci fece una raccomandazione, ci disse di non spaventarci, disse a voi, alle donne, non fanno niente, che potevano fare soprattutto ai bambini. E pertanto noi li abbiamo aspettati qui in casa e ci presero tutti, ci portarono fuori. Davanti a noi piazzarono, su un poggio piazzarono una mitragliatrice, eravamo un certo numero di persone. E queste due mitragliatrici le caricarono e pronte a far fuoco su di noi. Il terrore era immenso, certo. C'era le donne che piangevano, si raccomandavano, si inginocchiavano perfino di fronte a quei soldati, invocando pietà. E poi, dopo un'agonia che durò 10-15 minuti, è arrivato l'ufficiale che comandava quel reparto. Ci ha guardato tutti, l'ha fatto aprire il gruppo, forse per vedere se c'erano uomini. Uomini non ce n'era. Allora dettero degli ordini, diceva Rausnell, Rausnell, via Svelti, Val di Castello, queste erano le indicazioni. Però questi termini non si capivano. Però c'era qualcuno, erano i fascisti che l'avevano accompagnati lassù, che ci dissero quello che si doveva fare, si deve andare via spediti, andare verso Val di Castello. Allora ci siamo sparpagliati, abbiamo iniziato a scendere verso Val di Castello. Quei soldati però avevano da fare ancora altro, cioè depredare le case e incendiare. Allora ci siamo inviati da soli verso Val di Castello. Però quando siamo passati davanti alla nostra casa, la casa bruciava.

dietro. E noi ci siamo arrampicati per tornare verso casa, abbiamo sentito una raffica alle nostre spalle, ci siamo girati di scatto, però abbiamo visto che quel soldato, anziché sparare addosso a noi, sparava in aria e quel soldato, per fortuna, ci ha salvato le vite. Noi non si era compreso quello che

0: Vado a casa e ci siamo messi fino alle 4 del pomeriggio a salvare, a cercare di salvare parte della nostra casa. La mucca era bruciata e per noi era la disgrazia, in quel momento sembrava la disgrazia più grossa che ci fosse capitata. La mamma diceva: cosa si ma dà ma a mangiare ai bambini? Il latte all'epoca era l'unica ricchezza. E fino a quelle 4 alle 4 del pomeriggio non abbiamo compreso niente. È arrivato un giovane e urlava, e abbiamo capito che raccontava purtroppo un'altra storia. Allora le donne hanno compreso e tutti siamo corsi, noi anche noi bambini, dietro alla mamma, dietro alle donne, verso il paese, verso quelle case dove abitavano i nostri parenti. Io, bambino, ho trovato uno scenario allucinante. Corpi dilaniati, corpi trasformati che non si riconoscevano neanche più. Io cercavo i cadaveri dei miei amici, anzi speravo di trovarli ancora vivi. Ho trovato anche corpi di bambini dilaniati dallo scoppio delle bombe, dalla fucileria, ricoperti dagli insetti, soprattutto le mosche. Il sangue aveva attirato lo sciame di mosche. Erano quasi neri da tante mosche e soprattutto all'interno delle case usciva un odore nauseabonde di carne bruciata.
1: Come abbiamo raccontato in un'apposita puntata del lato oscuro della verità, i responsabili di quel massacro erano già conosciuti alle autorità italiane nel 1945, ma i documenti vennero nascosti per ragioni di Stato. Le prove erano rimaste in un armadio dimenticato dentro un palazzo del Cinquecento a Roma, la sede della Procura Generale Militare. Un armadio con le ante rivolte verso il muro, chiuse a chiave, protetto da un cancello e da un lucchetto. Nel maggio del 94 alcuni operai stavano compiendo lavori nel palazzo, si accorsero della presenza di quell'armadio, lo aprirono e venne fuori ciò che restava della memoria italiana. 695 fascicoli stipati uno sull'altro, un registro composto da 2.273 voci, annotava il contenuto di quel materiale in modo rigoroso, preciso, ordinato. C'erano le testimonianze dei sopravvissuti alle stragi dei nazisti e dei fascisti, c'erano tutti i nomi dei colpevoli. Al numero uno l'eccidio delle Fosse Ardeatine a Roma. In testa Herbert Kapler, seguito dai nomi di tutti gli altri assassini. C'era Erich Priebke e c'era Karl Lass, e c'erano anche quelli che colpirono a Mazzabotto e Sant'Anna di Stazzema e in centinaia di paesi e città italiane tra il 1944 e il 1945. Franco Giustolisi, giornalista e scrittore, racconta nel libro del 2003 L'armadio della vergogna il lungo cammino verso la ricerca della verità. I suoi ricordi partono dalla fotografia simbolo della strage di Sant'Anna di Stazzema, quella che, come dicevo, ritrae i bimbi impegnati nel loro ultimo girotondo.
2: Ecco, tu parlavi del simbolo di questi bambini che giocano nell'estate. Più o meno a luglio, credo, del 1944, a Sant'Anna di Stazzema, verranno tutti uccisi il 12 agosto dello stesso anno. E per me il simbolo di tutte queste stragi, che sono quelle nell'armadio della vergogna, sono 695, anche se c'è un registro che io ho chiamato il registro degli orrori, come quell'armadio, ho definito l'armadio della vergogna, dove i reati imputati a nazisti e fascisti, non dimentichiamo i fascisti, perché i fascisti hanno fatto la loro parte, peggio forse anche dei nazisti, ecco, sono 2.274. Quei bambini rappresentano il simbolo di tutte le stragi, perché la maggior

0: La maggior parte delle stragi fu fatta su gente indifesa, donne, vecchi e bambini appunto, e quindi questo è il simbolo di questo passato che si è cercato di dimenticare, che si è cercato di occultare, che si è cercato di seppellire come le vittime.
1: Ma come è potuto accadere che tutti questi anni, fino al 1994, questi fascicoli sono potuti stare comodamente archiviati all'interno di una armadio?
0: È potuto accadere perché nel 1945, appena dopo la liberazione, il primo governo del Comitato di Liberazione Nazionale, quello presieduto da Ferruccio Parri, indisse una riunione tra vari ministeri per arrivare appunto alla giustizia, per arrivare a perseguire i responsabili di queste stragi. Poi il silenzio, poi iniziano i periodi della Guerra Fredda. La Guerra Fredda, il nemico non è più la Germania, ma bensì l'Unione Sovietica, la Germania si deve riarmare, tutte queste palate di fango l'avrebbero subissata, ed ecco che qualcuno, uno dei governi di centro, quelli di da De Gasperi dal 1947 in poi, decise questo occultamento, e i magistrati militari che erano nominati dal Consiglio dei Ministri, i magistrati militari, parlo dei procuratori generali militari, obbedirono, si misero lì attenti, e questa è colossale ingiustizia fu fatta. Poi il silenzio dura tante cose, alla ricostruzione, al timore di riaprire vecchie piaghe, alle polemiche, è stata colpa dei partigiani, dimenticando che i partigiani hanno creato il nostro paese, non certamente i fascisti, e tutto questo è finito. Poi quando se ne è cominciato a parlare, poco, molto poco, purtroppo, ancora silenzio, perché la grande stampa se ne dice disinteressata, e siccome se ne disinteressava la stampa, ecco che se ne è disinteressata anche la politica, e siccome se ne disinteressava la politica, ecco se ne è disinteressata anche la stampa. E poi si tratta di decine e decine di migliaia di vittime.
2: Grazie al ritrovamento di quei fascicoli si sono poi potuti istruire i processi. Quello al tribunale di La Spezia è il primo a giungere ad una sentenza. 10 ergastoli comminati a ex ufficiali tedeschi ritenuti responsabili dell'eccidio di Sant'Anna di Stazzema. Le immagini in bianco e nero diventano a colori dentro le aule giudiziarie del tribunale militare di La Spezia, con le testimonianze di tutti i sopravvissuti.
3: Io ricordo alcune donne, compresa mia madre, che si metteva in ginocchio di fronte a questi soldati, invocando pietà, invocando che ci risparmiassero, che non ci uccidessero.
4: Noi eravamo lì e vedemmo ripassare i carri e i camion con questi tedeschi che suonavano la fisarmonica, cantavano e erano sporchi di sangue.
2: Poi davanti alla corte di La Spezia filano gli uomini che hanno coordinato le indagini: il colonnello dei carabinieri Roberto D'Elia, il procuratore militare di La Spezia Marco De Paolis.
5: La 16ª divisione, la Exfira, secondo battaglione, 35esimo reggimento, è stato il reparto autore della strage di Sant'Anna.
6: Leggo alcune dichiarazioni dell'ex imputato Egert, che purtroppo è deceduto 2 anni fa. Egli ha detto: la missione, quella di Sant'Anna, era contro i partigiani e non venivano dati ulteriori ordini. Si era detto di uccidere tutti questi gruppi, era come alla caccia, come ad una battuta di caccia.
5: Azioni partigiane contro l'SS e i reparti non erano state compiute, erano proprio delle azioni, io ritengo, finalizzate solo aventi uno scopo terroristico. Lo scopo era quello di incutere il terrore, di uccidere e massacrare, proprio per incutere il terrore della popolazione.
2: La requisitoria del procuratore militare di La Spezia, De Paolis, è un duro atto di accusa contro gli assassini. Il magistrato ricorda che per gli imputati la strage era diventata ormai una abitudine.
7: La partecipazione ad operazioni militari di lotta antipartigiana come quella condotta a Sant'Anna non costituiva certo una novità per gli imputati, i quali erano già tutti avvezzi da tempo per la loro specifica esperienza maturata nelle precedenti campagne di guerra nell'est europeo a operare con quella criminale ferocia.
2: I 10 condannati sono gli ex soldati tedeschi della 16ª divisione Panzergranadier delle SS. Sono il tenente Karl Gropler, 82 anni, il luogotenente Georg Rauch, 84, il sottotenente Gerald Sommer, 84, i sergenti Alfred Schoenberg, Ludwig Heinrich Sontag, Alfred Concina. Poi c'è Horst Richter, 84 anni, Werner Bruss, 85, Heinrich Schindler, 83, e il caporale Ludwig Göring, 82 anni. A oggi sono tutti morti. Marco De Paulis, il procuratore generale militare di La Spezia, osserva un ricordo indelebile di queste inchieste sulle stragi nazifasciste del 44 in Italia.
8: Credo che con la storia ci misuriamo tutti, ecco, tutti quelli che svolgono questo lavoro. Sicuramente occupandosi di fatti molto datati nel tempo, di un tale rilievo, si fa ingresso sicuramente nella storia con la S maiuscola, come lei ha detto. Certamente è un'esperienza molto, molto, molto forte. Rimane unica, rimane indelebile in tutti coloro che si occupano di queste cose, quindi sia per noi giudici, sia per la polizia, che i carabinieri che svolgono le indagini. È un'esperienza sicuramente molto, molto forte. È una responsabilità che noi ci portiamo perché rappresentiamo ora una istituzione che 50 anni fa non ha svolto correttamente il proprio ruolo, e quindi c'è questo debito morale nei confronti di chi ha per tanti anni sofferto in silenzio, inascoltato. Quello è purtroppo il punto dolente, diciamo, la situazione di legittimità che poi ha dato origine appunto a questa situazione che si è protratta per così tanto tempo. Quindi certamente quello costituisce il debito, l'inizio del debito morale che ho definito prima in quel modo.
2: Gerhard Sommer, uno degli imputati, l'ultimo che era stato condannato in contumacia per la strage di Sant'Anna e di Marzabotto, era stato intervistato molti anni fa dal collega della televisione tedesca Ugo Gumpel.
9: Mi scusi se la disturbiamo, signor Sommer. Siamo della televisione. Vorremmo chiederle qualcosa che si riferisce al suo passato, a quando lei faceva parte della 16ª divisione corazzata delle SS. Ne faceva parte, vero?
10: Sì, è vero.
9: E lei era anche il comandante del secondo battaglione, vero?
10: Come fa lei a saperlo?
9: Abbiamo guardato i documenti della Wehrmacht e naturalmente della SS. Ma è vero o no?
10: Sì, è vero.
9: A questo punto il giornalista chiese a Sommer che cosa ricordava della strage di Sant'Anna di Stazzema e la risposta fu agghiacciante.
10: Per me quell'epoca appartiene ormai al passato. Io non ho nulla da rimproverarmi al riguardo. Ho la coscienza assolutamente a posto e ora non ho voglia di sapere altro di quella faccenda.
2: Quella fotografia di bambini che corrono e ridono senza preoccuparsi delle cose del mondo conserva ancora oggi il senso della storia e della memoria. Ancora oggi, dopo che il tempo è passato, scriveva Cesare Pavesi. È la guerra. So che tutti, se un giorno finisse, dovrebbero chiedersi: e dei caduti, che facciamo? Perché sono morti? Io non saprei cosa rispondere, non adesso almeno. Non mi pare che gli altri lo sappiano, poiché lo sanno unicamente i morti. Soltanto per loro la guerra è finita davvero. Nella seconda parte del lato oscuro della verità da Sant'Anna di Stazzema ci spostiamo a Marzabotto Montesole con l'ausilio della regia e del montaggio di Peter Bescapè.
11: Il lato oscuro della verità.
12: Sono le 15:25.
13: Radio Podcast, il meteo. Una perturbazione atlantica sta attraversando il nord Italia con rovesci locali temporali. Nel pomeriggio il peggioramento interesserà buona parte del settentrione, mentre al sud splenderà il sole e farà via via più caldo. In serata ancora maltempo sulle stesse aree, in estensione anche alla Toscana, più stabile e asciutto altrove. Temperature in calo al nord, soprattutto nelle zone raggiunte dalla pioggia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
14: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
11: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchis.
2: Siamo nel 1944. Mazzabotto e Montesole si trovano proprio sul filo della cosiddetta linea gotica. Il fronte di guerra dove sono attestate le forze dell'asse, i militari della Repubblica Sociale Italiana, i soldati anglo-americani. Montesole e Mazzabotto si trovano dunque in provincia di Bologna, sull'Appennino tosco-emiliano. Nella zona di Montesole sono in corso da mesi le azioni clandestine del gruppo partigiano Stella Rossa. Il feldmaresciallo Albert Kesselring organizza la sua risposta militare. Il capo dell'operazione è Walter Raeder, detto il Monco. La mattina del 29 settembre del 44, prima di muovere all'attacco dei partigiani e dei civili, quattro reparti delle truppe naziste accerchiano una vasta area di territorio compresa tra le valli del fiume Setta e Reno. Dalle frazioni di Panico, Vado, Quercia, Grizzana, Pioppe, le truppe si muovono all'assalto di abitazioni, cascine, scuole. Nella frazione di Casaglia di Montesole la popolazione impaurita si rifugia nella chiesa. I nazisti pianificano la mattanza. Prima tocca a Don Ubaldo Marchioni, ai vecchi, alle donne, ai bambini. Poi i criminali si spostano nel cimitero. La loro mitragliatrice colpisce ed uccide 147 persone, tra le quali 50 giovanissimi. E la strage è solo all'inizio. Ogni località, ogni frazione, ogni casolare viene setacciato dai soldati nazisti. Nessuno viene risparmiato. Dopo sei giorni di rastrellamenti e violenze, almeno 800 persone perdono la vita. Così racconta Duilio Pasini. Il 25 settembre spollammo da casa Beguzzi, troppo bassa e vicina al fiume alla ferrovia, e riparammo a San Martino, che pareva più sicuro. Il 29 mattino gli uomini scapparono tutti per timore di essere deportati dai nazisti. Passò una prima squadra di tedeschi il giorno 29 e non fecero nulla. Pensammo che anche questa volta ce la saremmo cavata solo con la paura. Invece il 30 arrivò la seconda squadra. Presero tutti quelli che poterono. Li misero contro la casa dei contadini del parroco e li falciarono con le mitragliatrici. Poi li bruciarono con le fascine e con altra roba che avevano loro. Uno della famiglia Lorenzini di San Martino, che aveva assistito al massacro, mi raccontò in seguito che mentre erano chiusi nella parrocchia prima di essere massacrati, una mia figlia sposata con il suo bimbo al collo, nel vedere uccidere il marito sotto i suoi occhi, si scagliò contro i nazisti chiamandoli vigliacchi e assassini. Uno delle SS le rispose nel nostro dialetto, essendosi subito accorto che così era tradito. Fece segno agli altri e portarono tutti fuori al massacro, anche mia figlia con il bambino in collo. In molti si ricordano del massacro di Mazzabotto Montesole, come Aldo Gamberoni, che dice: «Mentre fuggivo, accadotto, cominciò un forte combattimento. Dalla posizione dove mi trovavo io non udivo nulla, neppure gli spari della battaglia. Tra partigiani e SS vedevo solo il fumo e il fuoco degli incendi. Dopo circa un'ora e mezza che ero nel fosso sul sentiero percadotto, più in alto di fianco vidi passare una colonna di civili, quasi tutti donne e bambini, andavano in fila, avevano con sé fagotti e valigie. Sei SS a mitra puntati incalzavano la fila e la tenevano unita. Guardai bene se c'erano i miei, ma non li vidi e mi sentì con più di speranza. Pensai che li portavano in campo di concentramento. Dopo un'ora invece, tutto d'un colpo, mi arrivò un grande urlo. Sembrava una voce sola, ma non sentì gli spari. Li avevano massacrati tutti sotto Pornarino. Cornelia Paselli è stata una superstite della strage di Mazzabotto.
15: Ci fu un grosso rastrellamento da parte dei soldati SS che accerchiarono tutta la zona. E noi, io e la mia famiglia, scolammo sulla montagna proprio vicino a Montesole, 3 giorni prima. E allora mio padre una mattina si alzò presto, venerdì mattina, era il 29, e vide che incendiavano le case. Allora lui disse: svegliatevi subito in fretta e correte alla chiesa di Casaglia, che era la parrocchia, lì vicino a Montesole. E noi corremmo subito nella chiesa e là trovammo tutti, avevo anche dei parenti, la zia, dei cugini, eravamo un centinaio. E allora rimanemmo lì che arrivò anche il sacerdote. Poi i soldati arrivarono dopo una mezz'ora circa, arrivarono un gruppo di SS tutti armati e ci dissero: fuori dalla chiesa, venite tutti fuori. E poi dissero col prete di accompagnarci in una casa che era lì vicino. E allora, facendo la strada, si pensava anche di scappare. Invece incontrammo subito lì vicino al cimitero un'altra squadra di tedeschi. Allora diedero l'alt, ci fermarono subito, poi piazzarono un tedesco con la mitragliatrice pesante di fronte a noi. Poi andarono lì nella chiesa a sentire forse cosa avevano detto gli altri, volevano una conferma. E difatti arrivò la risposta di entrare tutti dentro il cimitero. Ci misero dentro proprio come un gregge di capre, così. E poi un soldato tedesco si mise lì vicino a noi con la mitragliatrice e stava caricandola per uccidere tutti. Una signora voleva, quando fummo dentro, sentì che gridava, urlava: lasciatemi andare da mia figlia, voglio vedere mia figlia. E lei tentò di fare un passo, la uccisero per prima. Io ero sempre lì davanti, volevo pure cercare di salvarmi, volevo andare in mezzo al gruppo delle persone perché intanto mi sentivo un pochino più protetta. Invece non ci riuscivo, spingevo e rimasi tutta all'esterno, proprio scoperta, che avevo proprio il tedesco davanti a me. Caricava sta mitragliatrice, la mia mamma mi seguiva con lo sguardo e teneva abbracciati 2 piccoli, perché 10 anni erano ancora piccoli. Lei disse subito: bambine, dite l'atto di dolore. Ma io non ci riuscivo, cominciavo a dire atto di dolore, e poi non riuscivo ad andare avanti, non mi ricordavo le parole. Poi lo spavento in quel momento lì, anche non si vuole morire, proprio si cerca tutti i modi di sopravvivere. Poi tutto un tratto sentì un gran busso, era una bomba a mano, buttarono per prima una bomba a mano. Questo spostamento d'aria mi buttò proprio sul gruppo delle persone, poi tutti gli altri mi cadevano addosso, tutti morti. Allora cominciai a sentire tutto il sangue sulla faccia, dappertutto, credevo di essere ferita, svenne. E dopo tanto tempo sentivo delle voci che sembrava provenissero da lontano, e invece era la mia mamma che chiamava, mi diceva, chiedeva: Cornelia, sei ancora viva? E io non rispondevo dalla paura. Allora lei, poveretta, insisteva, allora disse: sì mamma, stai zitta per carità, ci sono ancora i tedeschi. E lei disse: io non posso più stare in piedi perché ho le gambe mitragliate. E i bambini, dice, Gigi e la Maria se ne sono già andati. Dico, appena vanno via ti vengo aiutare. Dopo, ma rimanemmo lì per 7 ore, dalle 9 fino alle 4 del pomeriggio. E quando mi alzai su, vidi tutto sto massacro, tutta sta gente tutta spezzata. Ecco, fu un orrore proprio. Cominciai a scappare dove sapevo che c'erano dei contadini, ma trovavo solo morti. Girai tutto il tempo, arrivare a sera, ma trovavo solo dei morti.
2: Franco Lanzarini aveva 7 anni nel giorno della strage.
0: 2 fratelli, mio cugino, mia zia e altre 60 persone. Si vedeva bene dalle facce, dalla predisposizione del plotone d'esecuzione e dal comandante. Cosa particolare, che il comandante del plotone d'esecuzione chiamò mia madre e la fece andare vicino a un camion di papà e gli chiese il motivo per cui non c'era più la batteria d'avviamento. La mamma ebbe la prontezza di rispondere perché è stata portata a Bologna dai nostri uomini per ricaricarla, perché abbiamo intenzione di ritornare a Bologna, perché noi eravamo rifugiati a Montesole durante il periodo della guerra. Il comandante, il plotone, gli fece un sorriso di, come per dire, ma va, non è vero, e poi dopo la rimandò in fila assieme a tutti gli altri. E dopo un po' si collegò alla radio e dopo un po' ci rimandarono nel rifugio da dove ci avevano prelevato. La stessa cosa successe nel pomeriggio, poi ancora, questo era il 29 di settembre, e poi continuò fin quando il 9 di ottobre la mamma andò a dire a papà, dice, guarda, noi qui non ne possiamo più, scendiamo, cerchiamo una posizione più sicura. È l'ultimo giorno in cui si vede mio padre e dopodiché infatti noi lo ritroveremo assieme agli altri 6 parenti accanto a una, diciamo così, a una postazione militare dove i corpi erano tutti confusi nei loro resti, infatti oggi è tumulato nel cimitero di Bologna assieme agli altri 6 che erano parenti e amici.
2: La strage di Mazzabotte a Montesolo è la più grave di quelle realizzate dai nazisti in Italia nel 1944. Solo molti anni dopo, e in seguito, come per Sant'Anna di Stazzema, al ritrovamento dei fascicoli nel cosiddetto armadio della vergogna, si sono potuti aprire i processi condannare i responsabili dell'eccidio. Il 14 gennaio 2007 il Tribunale Militare di La Spezia condanna all'ergastolo 10 imputati per l'eccidio di Mazzabotte Montesole. Sono Paul Albers, aiutante maggiore di Walter Reder, il sergente comandante di plotone Joseph Baumann, il maresciallo dell'SS Hubert Bickler, i sergenti Max Rothmeier, Max Schneider, Heinz Fritz Träger, Georg Wacke, Helmut Wolf, il maresciallo capo Adolf Schneider, il soldato Kurt Spiller. Marco De Paolis, procuratore militare di La Spezia, titolare delle inchieste sulle stragi nazifasciste in Italia, ricorda quanto sia difficile separare il piano storico con il merito processuale, le testimonianze, gli indizi e le prove.
16: Dobbiamo distinguere il piano giudiziario da quello storico. Noi abbiamo celebrato un processo secondo le regole del diritto. La valutazione che gli storici danno è una valutazione completamente diversa, che sta su un piano diverso, quindi non bisogna confonderle. E quindi questo spiega probabilmente le apparenti diversità, ecco, di conclusione. Questa situazione processuale, quindi della circostanza per la quale vengono celebrati oggi a distanza di grandissimo tempo questi processi, trae origine da un'anomalia, da un fatto che si qualifica nella sua illegittimità, sia una inchiesta del Consiglio della Magistratura Militare nel 98-99, sia i lavori della Commissione Parlamentare d'Inchiesta degli anni 2004-2005 hanno chiarito che questo occultamento di fascicoli che riguardavano centinaia di fatti di strage avvenuti in Italia durante la Seconda Guerra Mondiale, fatti appunto attribuiti ai nazifascisti, soprattutto dopo l'8 settembre, furono illegalmente occultati e quindi la fortuita scoperta nel 1994 di questi fascicoli ha determinato poi l'avvio tardivo. Non è facile, direi non è possibile distinguere tra l'aspetto professionale e quello umano quando si tratta di fatti così gravi. Ecco, ci si immerge purtroppo in una realtà di dolore, di tragedia, di lutto che segna inevitabilmente anche il magistrato o il funzionario di polizia, ecco, l'avvocato, chiunque. Quindi è stata un'esperienza sotto l'aspetto umano che ci ha arricchito tutti particolarmente, sicuramente. E la testimonianza che abbiamo sentito della signora Cornelia Paselli, ecco, è uno dei tantissimi esempi, ecco, toccanti di questa realtà, che a mio parere anche rende evidente il motivo per il quale la legge preveda, ecco, che anche a distanza di così grande tempo dal fatto, qualora gli autori siano ancora in vita, si debba procedere, proprio per spiegare alla signora Paselli il perché non si debba lasciare evidentemente impunito un crimine nel momento in cui l'autore sia ancora vivo, mentre i suoi genitori non più.
2: Le stragi nazifasciste di Sant'Anna di Stazzema e Mazzabotto sono opera della 16ª divisione Panzergranadier, quella che ho definito in diversi libri la divisione assassina. Ancora Marco De Paolis ricorda la specificità di questo gruppo specializzato di assassini.
16: La 16ª divisione era una divisione che era stata formata come battaglione di accompagnamento al Führer inizialmente, ecco, poi si è via via ingrandita, diciamo, fino ad arrivare al rango di divisione, quindi è stata inizialmente ha operato nell'est europeo e poi è stata inviata in Italia nella primavera del 44. E secondo quello che noi abbiamo potuto constatare, diciamo, soprattutto dalle consulenze tecniche, in particolare dalla consulenza tecnica del professor Gentile, perché lui è un esperto, diciamo, di questa materia, soprattutto ha studiato a fondo proprio la 16ª divisione in particolare, ecco, era una divisione composta da nazisti, quindi naturalmente erano iscritti al partito nazista, erano Waffen-SS, e molti di loro provenivano dalla famigerata divisione, terza divisione Totenkopf, le cosiddette teste di morto, che erano particolarmente agguerrite e particolarmente fanatiche perché, come sappiamo, erano coloro che avevano, tra le altre cose, anche il compito di vigilare i campi di concentramento e di sterminio. Quindi alcuni degli ufficiali, dei sottufficiali, o meglio molti degli ufficiali e sottufficiali che sono andati poi a comporre la 16ª, provenivano da questa divisione e avevano fatto un'esperienza terribile negli anni 42-43 nell'est europeo, dove erano avvenuti massacri anche molto più numerosi, ecco, più sanguinosi di quelli avvenuti poi in Italia nel 1944.
17: Ecco, naturalmente poi a un certo punto arrivano in Italia da quello che si sa, arrivano e contrastano gli americani, gli alleati che sbarcano ad Anzio, passano per Roma, diciamo, come combattenti e in realtà iniziano quella che viene chiamata e definita la marcia della morte in Toscana e la concluderanno poi alcuni mesi dopo in Emilia. Quante stragi avete definito dal punto di vista processuale, anche non dal punto di vista delle inchieste, in cui il responsabile è la 16ª divisione Panzergranadier?
16: Ma noi intanto c'è da dire che un conto è quello di cui noi ci siamo occupati, di cui mi sono occupato alla Spezia prima, poi a Verona e poi a Roma, e un conto è quello che è avvenuto, perché il dato potrebbe non coincidere per difetto, nel senso che noi non ci siamo occupati di
0: tutto quello che è successo, di gran parte, di quasi tutto. Comunque, per rispondere alla domanda, in sostanza sono circa una dozzina i procedimenti, 12, forse una quindicina, così, in cui i protagonisti sono i militari della 16ª divisione. Ma soprattutto quello che colpisce è che sono sempre presenti nelle stragi più sanguinose, perché la 16ª divisione, nei vari reparti che sono stati coinvolti con le stragi, è responsabile della strage di Montesole, Mazzabotto Montesole, con più di 800 vittime, Sant'Anna di Sazzema, circa 400 vittime, Bardine Sant'Erenzo e Vincao, circa 350 vittime, la Certosa di Farneta, 60 vittime, e la Casalecchio di Reno, una ventina di vittime, San Cesario sul Panaro, 11 vittime, tutte poi altre varie stragi commesse nella provincia di Lucca, a Massarosa, Nozzano, a Camaiore, insomma, ecco, quindi, ma soprattutto ecco, quelle più sanguinose in assoluto commesse in Italia sono state commesse dalla 16ª.
17: E quindi possiamo definirli i contabili della morte del nazismo, ancora di più di altri o come gli altri? Cioè c'è una efferatezza, come una sorta di marchio di fabbrica, di marchio criminale della 16ª, oppure i componenti, i loro componenti, da quello che lei ha visto negli atti, erano uguali agli altri, cioè si erano comportati nello stesso modo? Mi riferisco per esempio a certe cose terribili dai cadaveri bruciati, no? Davanti alla chiesa di Sant'Anna, i bambini sventrati e tutte queste cose che diciamo vanno un po' al di là della strage intesa come eliminazione di persone, cioè va all'accanimento, va diciamo alla necrofilia, va ad altri tipi di comportamenti, se vogliamo, più psichiatrici che non solamente criminali.
0: Ma li possiamo definire come vogliamo, ora forse contabili della morte può essere un'idea. Diciamo che sono sicuramente stati fra quelli che hanno eseguito meglio le criminali direttive di Kesselring e di Hitler. Probabilmente non sono neanche, cioè per quello che riguarda l'Italia sicuramente sono quelli che si sono, ripeto, macchiati dei crimini più gravi. In assoluto, ecco, credo che in Europa, comunque poi ecco, ci sono state anche cose, se vogliamo, non dico peggiori, ma insomma ecco, ma quantitativamente, numericamente più consistenti, basta pensare anche alle stragi di Cefalonia, Kosovo, in Albania, dove lì parliamo di cifre che superano il migliaio e tra l'altro non commesse da Waffen SS ma da Wehrmacht.
2: Per molti anni a Mazzabotto si conserva la memoria della strage. L'estesa area della strage è stata trasformata in un parco storico regionale, il Parco di Montesole, sia per l'interesse ambientale che per mantenere la memoria storica della resistenza e di questi e altri eccidi nazifascisti. Nel 2002 è stata istituita la Scuola di Pace di Montesole per promuovere iniziative di formazione e educazione alla pace e alla convivenza pacifica fra i popoli. Il premio Nobel per la letteratura Salvatore Quasimodo definì l'eccidio di Montesole il più vile sterminio di un popolo.
11: Il lato oscuro della verità.
14: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 16 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Una perturbazione atlantica sta attraversando il nord Italia con rovesci locali temporali. Nel pomeriggio il peggioramento interesserà buona parte del settentrione, mentre al sud splenderà il sole e farà via via più caldo. In serata ancora maltempo sulle stesse aree, in estensione anche alla Toscana, più stabile e asciutto altrove. Temperature in calo al nord, soprattutto nelle zone raggiunte dalla pioggia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 16 e 31 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Una perturbazione atlantica sta attraversando il nord Italia con rovesci locali temporali. Nel pomeriggio il peggioramento interesserà buona parte del settentrione, mentre al sud splenderà il sole e farà via via più caldo. In serata ancora maltempo sulle stesse aree, in estensione anche alla Toscana, più stabile e asciutto altrove. Temperature in calo al nord, soprattutto nelle zone raggiunte dalla pioggia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm. Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web. Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
1: Sono le 16 e 59 minuti.
0: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.
2: Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
3: Buonasera, bentornati a Delitto e Castigo qui a Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Max Rigano e con me il professor Iuri Aparo, mio compagno di viaggio. Con noi questa sera abbiamo anche tre ospiti importanti. Allora, Alessandro Radici, che è un musicista, benvenuto. Poi abbiamo una studentessa, Beatrice, del gruppo della trasgressione, che noi abbiamo già avuto nostra ospite. E abbiamo poi Luigi Negrini, che invece è stato assessore al comune di Rho, assessore al welfare, e attualmente è un membro del gruppo della trasgressione. Benvenuto.
4: Grazie.
3: Allora, abbiamo anche in collegamento, e lo ringrazio per essere con noi, Giacinto Siciliano. Benvenuto, dottor Siciliano.
5: Buonasera a tutti, grazie.
3: Allora, il dottor Siciliano è stato direttore del carcere massima sicurezza di Opera, è stato anche direttore del carcere di San Vittore, della casa circondariale di San Vittore, e attualmente invece lavora per il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria nel Lazio. È corretto, dottor Siciliano?
5: Provveditore regionale Lazio, Abruzzo e Molise.
3: Allora, dovete sapere che il dottor Siciliano, io ho avuto la fortuna di poterlo conoscere oltre 10 anni fa, ed è stata una delle conoscenze che mi hanno più arricchito in questi anni, perché ho visto all'opera un uomo che ha potuto adoperarsi con i detenuti e ha soprattutto per primo adottato, insieme al professor Iuri Aparo, delle proposte, tra le quali c'è anche quella del gruppo della trasgressione, attraverso il quale sono state realizzate delle attività di tipo di natura culturale, professionale, all'interno del carcere di massima sicurezza di Opera, dove i detenuti sono stati aiutati ad essere riabilitati per poter reintegrarsi post pena all'interno della società. Dottor Siciliano, lei questa esperienza poi l'ha tradotta anche alla casa circondariale di San Vittore. Le domando subito perché, dal suo punto di vista, se lo è naturalmente, è importante questo genere di attività, quindi sviluppare questo genere di attività all'interno delle carceri, in sostegno e in funzione della riabilitazione del detenuto.
5: Noi riteniamo che questa cosa sia molto importante, perché è importante incidere su quella che è la capacità della persona di guardare in se stesso, di rivedere i propri comportamenti, di capire anche come muoversi all'interno del contesto che si realizza all'interno dell'istituto. Ed è importante perché poi è inevitabile che uno si porti dietro le sue difficoltà, le sue fragilità, si inserisce in un contesto fatto di altre persone con gli stessi problemi e le stesse fragilità. È uno degli strumenti più importanti per cercare di rispondere e dare una possibilità è quello di aiutare le persone a crescere e costruire insieme. Penso che sia un po' il grande lavoro fatto anche dal gruppo della trasgressione, con tutte le attività che sono state fatte. Io ricordo che quando conobbi Yuri Aparo e mi parlò del gruppo della trasgressione, ma si è affascinato da quest'idea della trasgressione, che era la trasgressione alle regole della criminalità. Ecco, questo è un po' il senso. È chiaro che non è una cosa facile, non è una cosa automatica, bisogna lavorare. E che siano attività di gruppo, che siano rappresentazioni teatrali, musicali, culturali, che sia scuola, sia università, le persone devono essere messe in condizioni di capire che c'è un altro pensiero, c'è un altro modo e possibilità di essere, e insieme essere accompagnate verso una strada nuova.
3: Dottor Siciliano, le faccio un'ultima domanda. Io ricordo, era il 2013-2014, venni come giornalista con la mia troupe, lavoravo ai tempi per una televisione privata lombarda, e venni all'interno del carcere di massima sicurezza di Opera, dove voi apriste uno sportello per il lavoro, per aiutare i detenuti che nel frattempo imparavano un lavoro. Mi ricordo, rimasi colpito da questo laboratorio dove si faceva di liuteria. Ecco, voi avevate implementato l'idea che dal carcere il detenuto dovesse uscire avendo acquisito già una formazione professionale per tentare un reintegro all'interno della società civile. L'impegno del carcere deve essere questo. Questo è stato il vostro esempio.
5: Ma sì, penso che debba essere questo, perché all'attività di cui parlavamo prima, che insomma è un po' di supporto della persona e di accompagnamento, bisogna dare anche degli strumenti concreti e operativi per andare avanti. Tra l'altro, il laboratorio di liuteria aveva una sua valenza particolare, era una cosa di nicchia, era una cosa di qualità, perché molto spesso il rischio è che alla persona detenuta si offre il minimo sindacale, quello che poi non fa la differenza. Invece l'obiettivo era creare cose che qualificassero, che ti rendessero in grado di fare sicuramente qualcosa fuori. E io penso che sia stata una cosa bellissima trasformare un pezzo di legno, un po' come Pinocchio, in uno strumento poi parlante e suonante. Ma tutto il discorso che diceva prima, anche lo sportello lavoro, è necessario partire, è necessario raccogliere i bisogni, raccogliere e valutare le capacità e provare a inserire da subito quella persona verso il mondo del lavoro. Cioè, il carcere deve essere un carcere di prospettiva, ti aiuto, ti supporto, ma ti delinea una strada verso la quale devi andare.
3: Grazie dottor Siciliano per essere stato con noi questa sera, grazie molte.
5: Grazie a voi, buonasera a tutti.
3: Allora, vado subito dal professor Yuri Aparo, perché professore, lei con il dottor Siciliano ci ha lavorato fianco a fianco per anni, e lei è reduce proprio in questi giorni, insieme tra l'altro ai nostri ospiti quest'oggi, da questo concerto che ha tenuto a Rho, dove lei peraltro ha anche cantato insieme alla band, una parte della quale è qui presente, del gruppo della trasgressione, e ha tradotto questa progettualità ideale che usa il veicolo della musica come strumento riabilitativo, rieducativo del detenuto.
4: In effetti la musica la suonano le persone che sanno suonare, quindi la dimensione riabilitativa per il detenuto non è legata al fatto che il detenuto suoni, ma al fatto che il detenuto interagisce con le canzoni, e quindi diventa compito di tutto il gruppo della trasgressione, band compresa, fare in modo che le canzoni scelte permettano al detenuto di intrecciare la propria esperienza, il proprio cammino, prima nella devianza e poi nella fase della costruzione, con i testi delle canzoni. Motivo per cui
3: testi delle canzoni, che in questo caso sono quelli di De André, perché voi suonate, cantate De André.
4: Testi delle canzoni che da 20 anni sono quelle di De André, e che in questo concerto per la prima volta invece alle canzoni di De André ne sono state affiancate 4 che non sono di De André ma sono della band. E cioè sono canzoni della band costruite apposta sull'esperienza dei detenuti. Quindi questa è stata la prima volta in cui il concerto, tradizionalmente su canzoni di André, stavolta invece è stato implementato con canzoni della band.
3: Allora chiedo al nostro regista Peter, prima di coinvolgere Alessandro, Beatrice e Luigi, sentiamo una canzone cantata dal professore, che oltre a fare lo psicoterapeuta, oltre a fare l'assistente all'interno delle carceri, oltre a fare lo speaker radiofonico, fa anche il cantante, e sentiamo una sua canzone, una canzone di De André cantata dal professore durante questo concerto che si è tenuto a Rho, Fiume Sand Creek.

0: volte i pesci.
1: Allora, questo è il professore che con la sua band, la band che si chiama Gruppo della Trasgressione, ha cantato al teatro di Rho nelle scorse settimane. Vado da uno dei musicisti che era con lui sul palco, Alessandro. Intanto, com'è vivere questa esperienza col professore? Come vi trovate con lui nelle performance musicali? Perché De André, dal suo punto di vista, dal tuo punto di vista, è importante portarlo all'attenzione del pubblico?
2: Allora, decisamente per i contenuti, non c'è testi, al di là delle musiche. Allora, io sono musicista e vivo per le note, diciamo, vivo in un mondo a parte, quasi ascolto poco i testi di solito, però assolutamente sono fondamentali. Cioè, il linguaggio di De André, che è così d'impatto, semplice e sempre ben indirizzato, è fondamentale, perché offre esattamente quello che serve al gruppo, cioè un argomento di discussione. Poi, in realtà, poi io non faccio nulla di tutto questo, faccio gli arrangiamenti, suono, studio, cioè io non vado nemmeno mai al Gruppo della Trasgressione, perché è molto complesso il lavoro da fare al di fuori della...
1: L'arrangiamento mi sembrava ottimo, in questo caso. Devo dire che è venuto, era veramente impattante, bello da ascoltare, te lo dico da amante della musica.
2: Grazie mille, è un lavoro lungo che dura da tanto
1: tempo. Quanto ti impiega a organizzare, cioè quanto impegno richiede un concerto come quello che avete tenuto a Rho?
2: Un tempo infinito, in realtà.
1: Indefinito.
2: Perché non c'è, voglio dire, la preparazione è in ogni momento della tua giornata, diciamo così, perché ci pensi, scrivi gli arrangiamenti e solo per scriverli ci vuole parecchio tempo. Cioè, adesso abbiamo una formazione complessa, abbiamo violino, violoncello, fisarmonica, sassofono contralto, pianoforte, io la chitarra, basso e batteria. E quindi c'è tanta roba da scrivere e tenere insieme, perché non andiamo a improvvisare, ormai è assolutamente tutto predisposto.
1: Anche perché integrare un pianoforte con gli archi non è una cosa così semplice, lo so per averlo vissuto. Quindi
2: ognuno deve avere il suo momento, certo. Sostanzialmente, devi fare in modo che ognuno respiri, esca in un certo istante e poi lasci spazio agli altri, perché non si può essere... Cioè, tutti insieme qualche volta serve per fare il grosso peso, certo. Diciamo, ma se no è tutta una questione di equilibrio.
1: Vado un attimo da Luigi, che fa parte, come dicevo prima, del gruppo della Trasgressione. Luigi, secondo te che cosa recepiscono i presenti in teatro, come quelli che domenica 17 maggio avete incontrato a Rho? Qual è la percezione che secondo te ha il pubblico di un'esperienza emotiva oltre che musicale come quella che si è vissuta il 17 maggio?
3: Beh, questo lo posso dire con una certa sicurezza, perché questo è il terzo concerto del Gruppo della Trasgressione nel nuovo teatro di Rho, e come ogni altro concerto ha messo insieme due cose: la grande capacità dei musicisti, quindi la bellezza di ascoltare attraverso di loro le canzoni di De André, che loro fanno molto bene, ma anche la possibilità per i detenuti e quest'anno per i ragazzi delle scuole medie superiori, di intervenire e di parlare di trame di libertà, che sono trame di libertà che servono sia alle persone che ci sono lì che agli spettatori. Io infatti sono un rodense, poi

0: parlo con i miei concittadini e trovo sempre una grande bellezza nel concerto. Tutti sono sempre molto soddisfatti e contenti, ma soprattutto si portano via delle cose interessanti.
1: Vado da Beatrice, di cui prima non ho detto il cognome, Beatrice Aiani. Beatrice, 20 anni, giusto Beatrice? Corretto. Giovanissima. Allora, beata te, come... Allora, che esperienza è stata ed è per te vivere un'esperienza come quella di un concerto che ha fatto registrare Tutto Esaurito al Teatro di Rho, ma ha fatto registrare Tutto Esaurito negli anni scorsi anche a Milano, per esempio, dove c'erano più di 2000 persone. Allora, la domanda è, per te che esperienza è stata?
2: Sicuramente formativa, cioè io sono arrivata al gruppo in realtà appunto per l'altro versante, cioè quello del gruppo della trasgressione. Fortunatamente studiavo pianoforte e quindi sono riuscita a inserirmi anche in questo settore, cioè quello della band. Questa era la prima volta che suonavo, quindi è stato impegnativo, insomma, calarsi in un nuovo ruolo, ma il sapere di poter contribuire a una serata come quella che c'è stata domenica a Rho, in questo caso dal punto di vista musicale, però in generale tutti noi studenti del gruppo facciamo il possibile per far sì che venga fuori una serata diciamo armonica, una serata arricchente da tutti i punti di vista, e fa crescere, cioè una collaborazione che inevitabilmente ti porta a sviluppare.
1: Ti ha emozionata?
2: Sì.
1: Professor Aparo, so che lei ha un progetto, tra l'altro, tra Rotary, il carcere di Bollate e il comune di Rho. Ci vuole raccontare di cosa si tratta?
3: Anche se poi ho piacere che dica a riguardo qualcosa a Luigi Negrini. Comunque il progetto del Rotary, che si chiama Rigenerami, ha a che fare con dei dispositivi elettronici. Il Rotary ha proposto al carcere di Bollate, alla direzione di Bollate, prima istruire dei detenuti e poi ottenere che questi detenuti, una volta acquisite le competenze, mettano le mani su dei dispositivi elettronici che, una volta riparati, poi vengono regalati a associazioni, ospedali, eccetera. Al gruppo della trasgressione, data la buona relazione che abbiamo con il comune di Rho e con il sindaco di Rho, che ha una relazione in particolare con Luigi Negrini e non con me, abbiamo proposto che questo progetto Rigenerami possa coinvolgere, accanto ai detenuti, anche alcuni adolescenti della cittadina di Rho, affinché possano avvenire due cose in un colpo solo, cioè che intanto che ci si dedica ai dispositivi elettronici, detenuti e adolescenti apprendano insieme e lavorino insieme su questi dispositivi, giovando gli uni alla crescita degli altri. Gli uni alla crescita degli altri, stiamo parlando di un progetto che dura da quando è nato il gruppo, cioè i detenuti che vanno nelle scuole e che hanno un ruolo per gli studenti, intanto che gli studenti motivano i detenuti al ruolo paterno di chi si occupa del ragazzo.
1: Luigi, credo che sia importante, soprattutto per chi fa politica, perché il tuo ruolo nasce innanzitutto come politico, come soggetto che capisce che un'azione di questa natura su una popolazione in parte anche giovane, che può apprendere una modalità con cui la relazione genera la possibilità del detenuto di diventare adulto e consapevole, sia in sé un'azione politica di grande spessore. Come hai maturato questo progetto? Come lo hai sviluppato? Come lo immagini anche in futuro?
0: Dunque, io ho conosciuto il gruppo della trasgressione attraverso mia moglie, che faceva un insegnante di scuola media superiore e che portava il gruppo della trasgressione alla sua scuola. Stiamo parlando del 2009 addirittura. Io li ho conosciuti e ho trovato che sia politicamente importante dare un ruolo al detenuto. il ruolo del detenuto deve essere un ruolo personale, ma deve essere anche un ruolo sociale. E quando ho visto il rapporto che si instaura tra i detenuti e i ragazzi, in particolare i ragazzi con qualche problema di bullismo, di droga, di eccetera eccetera, che si scontrano con dei detenuti che hanno avuto gli stessi problemi e che stanno pagando una pena per questi problemi, ecco, io ho visto che lì c'è una possibilità di dialogo che non è soltanto un dialogo, è una possibilità di crescita, e come dice Iuri, una crescita di tutti e due, del detenuto e dello studente. E allora per questa ragione avevo già cominciato, ancora quando ero assessore, avevamo sistemato una fontana, perché abbiamo una delle nostre socie del gruppo della trasgressione, l'architetto Vittorino Bertuolo, che è un architetto restauratore, e quindi avevamo potuto vincere un bando in cui restauravamo questa fontana e delle statue. Poi abbiamo fatto delle altre cose nel comune di Reinate, poi nel comune di Pregnana, eccetera eccetera. Questo perché? Perché vedevo che quando i detenuti parlavano con gli studenti mentre erano lì a pulire le fontane, ecco, si instaurava un rapporto che era un rapporto veramente molto, molto interessante e che diventava continuo, e gli studenti tornavano i giorni dopo a riparlare con loro. E mi ha fatto naturalmente molto piacere che la band abbia addirittura pensato una delle sue canzoni, che si chiama Burba, perché la villa in cui ha chiamata Villa Burba, in cui Antonio Tango era stato lì a fare questo lavoro. Mi ha emozionato tantissimo.
1: Prima della pubblicità voglio andare un attimo ancora da Beatrice. Beatrice, è una domanda che credo di averti già fatto, però ripetita Juvan. Cioè, che cosa ti restituisce il gruppo della trasgressione ad un'età così giovane? Perché è, come dire, una straordinaria forma di coscienza quella che si produce, ma in un alveo sociale in cui soprattutto i ragazzi di 20 anni a questo genere di argomenti pensano poco, credo anche in maniera più che legittima, hanno altro a cui pensare, divertirsi, trasgredire, avere voglia di esplorare il mondo, no? Ma forse questo mondo, quello delle carceri, dei detenuti, dei problemi vissuti dai detenuti, magari un po' meno. Che cosa ti restituisce oggi il gruppo?
2: Sì, cioè al gruppo in realtà il lavoro non lo fanno soprattutto solo i detenuti, anzi chiunque si metta in gioco ne ricava crescita, cioè uno impara a responsabilizzarsi nel momento in cui interagisce con l'altro, e quindi nel mio caso soprattutto magari vedere padri nei detenuti, scambiarsi i punti di vista, comunque ti permette di riflettere su cose che fuori non.
1: Ma tu parli del gruppo nella tua famiglia, con tuo padre e tua madre? Eh?
2: Sì, abbastanza. Sì. C'è stato molto utile, devo dire, negli ultimi anni si è sentita la differenza da quando lo frequentavo, cioè da quando non lo frequentavo ad adesso.
1: È cambiato la tua dialettica con loro, il tuo rapporto con loro anche sul piano della declinazione delle emozioni, nell'esprimere le emozioni?
2: Sicuramente c'è una maggiore, diciamo, un mettersi in gioco nel comprendere l'altro che prima mancava, e queste cose le ho imparate assolutamente dalla relazione con l'altro, con l'adulto, con la figura, diciamo, con le figure credibili che ho incontrato al gruppo. E quindi
1: tu senti più vicino oggi tuo padre di quanto non lo sentissi allora?
2: Ho imparato a comprenderlo meglio, diciamo, sono più interessata a sapere la sua storia.
1: Vede, professore, che cosa è stato capace di fare. Vado un attimo in chiusura, perché mancano poche, un minuto, vado da Alessandro e dico: Alessandro, com'è sentire una ragazza che potrebbe essere tua figlia e ventenne raccontare un'emozione così? Cioè dire, ho recuperato in parte il rapporto con mio padre, è diventato qualcosa di diverso.
4: È un sogno che si realizza, voglio dire, è bellissimo. Io anche ho un figlio più grande di lei, ma comunque vorrei anch'io riuscire con mio figlio a migliorare, diciamo, la comunicazione. In generale però è assoluto, secondo me. Cioè, gestire la comunicazione, imparare a controllarla, imparare a muoverla, ad agirla, insomma, è fondamentale per tutto e dà solo vantaggi positivi.
1: Allora, adesso andiamo in pubblicità e poi, quando rientriamo, dico già a Peter: preparami quel piccolo contributo tratto dal film Ideali della Libertà, in cui si parla di musica, e su quello poi facciamo un giro tavolo.
5: Sono le 17 e 24 minuti.
6: Radio Podcast, il meteo.
7: Una perturbazione atlantica sta attraversando il nord Italia con rovesci locali temporali. Nel pomeriggio il peggioramento interesserà buona parte del settentrione, mentre al sud splenderà il sole e farà via via più caldo. In serata ancora maltempo sulle stesse aree, in estensione anche alla Toscana, più stabile e asciutto altrove. Temperature in calo al nord, soprattutto nelle zone raggiunte dalla pioggia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
6: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori. Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Delitto e castigo. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
1: Rieccoci di nuovo in studio. Allora, professore, cari ospiti, vi faccio sentire, perché quando ho saputo che c'eravate voi, ho detto va bene, allora, visto che si parla di musica, parliamo di musica. Ma io sono un melomane, un amante della musica, ma tratto dal film Le ali della libertà, c'è questo passaggio nel film in cui si parla del ruolo della musica. Peter, vai.
8: Ce l'avevo qui. È qui. Questo è il bello della musica. Nessuno può portartela via. A voi la musica non fa lo stesso effetto?
9: Beh, quando ero giovane mi divertivo con l'armonica. Ma ho perso interesse col tempo. Qui dentro poi che senso ha?
8: È proprio qui dentro che la musica ha senso. Serve per non dimenticare.
9: Dimenticare?
8: Sì, per non dimenticare che ci sono posti a questo mondo, che non sono fatti di pietra, e che c'è qualcosa dentro di te che nessuno ti può toccare né togliere, se tu non vuoi.
9: Ma di che parli?
8: Di speranza.
1: Ecco, Alessandro, riparto da te. La musica diventa una dimensione dell'anima. La musica sa generare speranza se ti trovi, per esempio, detenuto in un carcere. È una condizione, il rapporto con la musica, che non tutti affrontano nello stesso modo. Per me la musica significa Chopin, Beethoven, Shostakovich, Rachmaninoff, ma vuol dire anche Vasco Rossi piuttosto che Giorgio Gaber, ok? Ma per un detenuto, probabilmente, il rapporto con la musica è ancora diverso ed è forse ancora più profondo. Voglio il tuo parere e poi quello anche di Luigi.
4: Allora, sicuramente sì. La musica va oltre ai grandi compositori o ai grandi cantautori. È un linguaggio universale, perché non richiede, non è una lingua, ma è qualcosa che si può proporre a chiunque e chiunque può capire. Certo, ci sono magari degli stili, delle regioni del mondo in cui la musica viene, ma in ogni caso l'effetto che fa la musica sulla gente che ne usufruisce è lo stesso ovunque. Cioè, la festa, il ballo funzionano perché c'è la musica. Il ballo di suo non è nulla se non esistesse questa strana cosa dei rumori coordinati. E quindi questa cosa raggiunge chiunque, e se è fatta con amore piace, ed è secondo me la cosa più importante, cioè la musica.
1: Hai detto una cosa importante, secondo me, perché l'amore, quando un cantante dal palco sta barando, il pubblico lo percepisce. Quando tu sei autentico, il grande successo di Vasco Rossi, tanto per fare un nome, è proprio data dalla sua autenticità. Lui ha avuto fasi diverse, però portava quello che lui era, e il pubblico lo percepiva, naturalmente, la sua sofferenza, le sue inquietudini, le sue paure, ma anche la sua voglia di trasgredire. In questo senso, guardando in modo contemporaneo quello che c'è attorno a noi, questo è il rapporto con la musica. Vado un attimo però da Luigi, perché Luigi, con te faccio un altro ragionamento prendendo spunto da Alessandro. La musica, in fondo, lui diceva, è un linguaggio dell'anima, un linguaggio universale. Ma il linguaggio dell'universo è un linguaggio che la musica traduce di fatto in numeri. Cioè, mi viene in mente un film, Contact, di molti anni fa, in cui a un certo punto, in quel film bellissimo, la ricercatrice Jodie Foster, che è la protagonista del film, dice, guarda, arriva un messaggio dallo spazio e le autorità politiche dicono potrebbe essere un pericolo perché non parla il nostro linguaggio. E la scienziata dice no, in realtà c'è un linguaggio che è quello della matematica, è quello dei numeri. Il linguaggio universale è quello. La politica spesso non sa comprendere il linguaggio delle comunità che attraversa o con cui si relaziona. La sensibilità politica dovrebbe significare invece capire, come per esempio hai fatto tu con i detenuti, capire che esiste un linguaggio con cui tu puoi entrare in relazione e creare vita.
0: Sì, è così, ma soprattutto secondo me la politica deve avere la percezione del reale e deve avere una opportunità di muoversi verso un ideale. Muoversi verso un ideale significa, per esempio, nel caso dei detenuti, no? Cercare di applicare l'articolo 27 della Costituzione, che dice riabilitare. Cosa vuol dire riabilitare? Vuol dire che il detenuto deve prendere coscienza di quello che ha fatto, deve accettare la pena che ha avuto, ma deve cominciare a cambiare, a superarsi per essere una persona nuova quando uscirà dal carcere. Questa cosa nelle carceri è fatta esclusivamente da gruppi di volontari. Il carcere come istituzione non è ancora in grado di svolgere questa funzione, e noi questo cerchiamo di fare con il gruppo, surrogando quello che l'istituzione dovrebbe fare da sé. E noi continuiamo a sperare, eravamo stati anche in Senato dall'allora
1: ministro Cartabia,
0: proprio per spiegare che queste cose dovrebbero essere gestite anche e insieme all'istituzione.
1: Ecco, a questo proposito, professor Aparo, intanto quel giorno al Ministero c'ero anche io, anzi eravamo al Senato quel giorno col ministro Cartabia. Intanto qual è la percezione che lei ha avuto da parte della politica del lavoro che viene svolto dal gruppo della trasgressione, e come interpreta quella speranza di cui abbiamo sentito un brano tratto dal film Le ali della libertà? Cioè, è idealismo filosofico iperuranico, una sorta di aporia, insomma pippe, come direbbe lei Mentà, è una quintessenza delle masturbazioni cerebrali, o invece il concetto di speranza tradotto attraverso la musica è qualcosa di concreto, di tangibile, che si può in qualche modo governare nella relazione con il detenuto?
3: Ok, prima domanda che riguarda la politica, la sto aspettando. Abito in via dei Crollalanza 11, 20143 Milano. Quando qualche politico motivato a utilizzare il gruppo della trasgressione, la mia esperienza di 48 anni in carcere, quando qualche politico vorrà utilizzarla, l'indirizzo è quello, ed è uno.
1: Beh, uno però ce l'ha davanti, l'ha coinvolto perché...
3: No, lui è mio amico, non è politico.
1: Vabbè, però...
3: Lui è mio amico.
1: No, no, lui è... Luigi, però hai comunque avuto anche un ruolo politico, no?
0: Sì,
3: ha avuto... Quindi... Però lui per me come politico non ha fatto niente, come amico molto. Io sto aspettando un politico che non per amicizia, come si fa in Sicilia, le beghe, le cose, gli accordi, non per amicizia, ma per come dire, inquadramento di quello che serve alla collettività. Alla collettività serve un carcere che permette al detenuto di emanciparsi, o serve alla collettività meglio un carcere che chiuda il detenuto fino a quando non muore? Ai politici l'opportunità di scegliere la risposta. Io comunque per ancora circa una decina d'anni sarò vivo. Quindi, Invece parliamo del secondo capitolo.
1: Il professore è l'unico che ha patteggiato già con la provvidenza, stabilendo che comunque lui altri 10 anni li vive, quindi è sempre molto interessante.
3: Procedo in via statistica, le probabilità dicono che non creperò prima degli 85, le probabilità.
1: Ok, quindi lei ne fa un fattore scientifico statistico, quindi
3: vogliamo mettere una scommessa: se muoio prima ti pago una pizza, d'accordo? Se muoio prima ti pago una pizza.
1: Vabbè, ok.
3: Oh, invece parlando del secondo capitolo che mi interessa di più, la politica, sono in attesa che mi interessa. Desidero ricollegarmi a Giacinto Siciliano, il quale ha parlato dell'importanza della coscienza. Io, si sa, per mie caratteristiche, cerco di essere molto laico. Comunque, in ogni caso, le musiche che noi portiamo, sempre in accordo con le ali della libertà che abbiamo ascoltato, sono musiche che provengono da De André, che provengono da Vasco Rossi, oppure addirittura dalla nostra stessa band, invitano sempre e comunque il detenuto a prendere contatto con se stesso. La canzone che abbiamo ascoltato prima, Fiume Saint Creek, è una canzone che parla dell'abuso del potere da parte della cavalleria americana ai danni di un villaggio indiano. Sostanzialmente questa canzone viene utilizzata per stimolare il detenuto a prendere contatto con il fatto che quando lui commetteva le rapine, i furti, lo spaccio, tendenzialmente stava facendo quello che faceva la cavalleria americana, cioè, come dire, il potere che abusa della propria forza ai danni del debole. Ovviamente su questo campo la canzone che è il manifesto in favore della coscienza è La guerra di Piero, dove notoriamente Piero guarda qualcuno negli occhi e dice che non può uccidere quell'uomo nei cui occhi si riconosce, mentre l'altro invece ha troppa paura, non guarda Piero negli occhi e lo ammazza. Quindi i detenuti del gruppo della trasgressione reagiscono alle nostre canzoni, sia quelle che vengono da André, sia quelle che facciamo noi, reagiscono nel senso che utilizzano, come diceva prima Alessandro Radici, che a sua volta è mio amico, cioè io praticamente, siccome la politica non mi aiuta, mi servo di amici, che devo fare? Cioè faccio il siciliano nonostante mi sia trasferito in Lombardia. Quello che non mi dà la collettività politica, destra, sinistra, eccetera, me lo danno gli amici. Per fortuna di amici ne ho un casino, te compreso. E stavo concludendo dicendo che Alessandro suggeriva che la musica è coinvolgente, quindi quando noi facciamo le canzoni, che grazie ai suoi arrangiamenti sono delle piccole perle, possiamo dire, queste canzoni emozionano il detenuto, il quale detenuto parla in teatro, coinvolge gli spettatori, coinvolge gli studenti che peraltro noi conosciamo anche senza canzoni, e in questo modo c'è una vitalità, c'è una brama di, sto dicendo una cosa seria, c'è una brama di coscienza, c'è un desiderio di coscienza.
1: C'è anche quindi un desiderio di speranza? O la speranza è un concetto...
3: La speranza non mi riguarda, la speranza americana è troppo buona.
1: Vedi Alessandro, sapevo di andare, perché la speranza è un concetto quasi spirituale, lui lo fa, si irrita a sentirne parlare.
3: Ma lasciami dire quello che sto dicendo. Cioè, sto dicendo una cosa seria, sto dicendo che la coscienza, che il reato e colui che commette reati hanno bisogno di ostracizzare, cioè di mettere da parte, quella stessa coscienza, quando c'è una bella canzone, quando ci sono, come è avvenuto domenica scorsa, un detenuto che parla fianco a fianco ad uno studente di 18 anni, la coscienza è come se sentisse una musica che la chiama, come se fosse uno zufolo, come se fosse un pifferaio magico che però invece di invitare i topi a far casino invita la coscienza a svegliarsi e a fare delle cose insieme. Quindi le canzoni e i concerti le facciamo per questo.
1: Beatrice, vado da te in questo caso, vista la descrizione che ne ha fatto il professore, no? Lui sostanzialmente ha detto a che serve in fondo poi un concerto: a scuotere le coscienze, a ridestarle grazie alla musica che crea un dialogo, perché l'incontro di note sollecita l'incontro delle anime. Tu in questa descrizione ti ci ritrovi o è troppo intellettuale come ricostruzione?
2: Mi ci ritrovo, forse funziona anche soprattutto perché è quasi inconsapevole, uno è proprio portato dall'atmosfera che si crea a vivere questo coinvolgimento, non c'è bisogno di, diciamo, renderlo qualcosa di matematico.
1: È molto bello quello che stai dicendo, cioè tu stai sostanzialmente dicendo, poi su questo sento anche Alessandro, che scuotere la coscienza vuol dire in qualche modo agitare il logos, la ragione, portare la ragione ad avere consapevolezza della realtà. Però tu dici, guardate, che la musica muove la parte meno consapevole, l'inconscio, la parte meno razionale, cioè va sulle emozioni.
2: Assolutamente sì. Se posso un secondino, io studio beni culturali e al gruppo di iniziative, oltre ai concerti che sfruttano questa capacità dell'arte che quasi inconsapevolmente coinvolge e porta a immedesimarsi, sono state tantissime e secondo me vale la pena farlo presente, cioè che anche sul sito poi si ritrovano progetti come Caravaggio, La Chiamata, Dostoevsky, e quindi secondo me, insomma, se uno è interessato al coinvolgimento nella storia delle canzoni, potrebbe essere interessante anche recuperare progetti del genere, cioè arte, cultura.
1: E su questo poi vado da Luigi a proposito di arte e cultura. Prima però vado da Alessandro, perché ad Alessandro voglio chiedere un commento, no? Perché a me ha emozionato il fatto che lei dica la musica non agisce sulla testa, non è troppo matematica, è emozione, è inconscio, è qualcosa che ti viene dal basso.
3: Sì,
1: no?
3: Poi dopo
1: che
3: Alessandro mi fai dire una cosa difficile, difficile proprio, antiradiofonica.
1: Antiradiofonico, vai Alessandro, poi sentiamo l'anti...
4: Allora, certamente sì, ma questo è la lotta di tutti i musicisti, voglio dire, di chi scrive canzoni soprattutto, diciamo. Sapere... Quando tu lavori e produci queste cose, non sai cosa ne succederà, non sai se riuscirà a rompere quel muro per entrare nella testa delle persone o gli passerà di fianco alle orecchie facendosi sentire, ma non... Cioè, questo è difficilissimo, non è una cosa prevedibile, prima di tutto. Non si può programmare, così come i discografici non sono in grado di stabilire all'inizio se un disco sarà un successo. Loro lo mettono lì, se funziona va bene, se no cambiano musicista. Quindi è così, cioè non c'è una tecnica per fare questa, certo, cosa. C'è solo la volontà di fare qualcosa che piaccia a te, perché se ti piace almeno deve piacere a te, e poi puoi sperare che faccia lo stesso effetto che ha fatto di te a qualcun altro. Poi sono tanti, e se poi riesce...
1: Sai cosa? Penso anche... che ci siano però musicisti, prendo proprio due musicisti che più diversi non potrebbero essere, anche se poi forse hanno anche degli elementi in comune: Pierangelo Bertoli e Battiato, no? Battiato a un certo punto ha preso quasi una dimensione mistica bellissima, ma devi riuscire a coglierla dentro di te. Pierangelo Bertoli è uno che, seduto su quella carrozzella, però ti sbatteva in faccia le emozioni e ti arrivavano quei pugni, no? Quindi hai ragione a dire la musica non può essere preconfezionata, pregiudicata e quindi poi inserita sul mercato con certezza dei risultati. L'esito poi è soggettivo. Però è anche vero che ci sono delle persone che sanno arrivare meglio di altre, dritti al cuore.
4: Io distinguerei un pochino tra i cantautori e i musicisti, perché la canzone d'autore si basa tantissimo, come De André, sui contenuti. E sui contenuti è più facile, secondo me. Cioè, un testo lo prepari, lo scrivi, lo aggiusti, sai di cosa vuoi parlare, descrivi oggetti, storie, persone precise e puoi capire che la cosa sarà un pugno nello stomaco di chi ti ascolta.
1: Certo.
4: La musica un po' meno. La musica non è così chiara. Ci sono i trucchi, perché chi fa le colonne sonore sa benissimo, certo, che se c'è il thriller deve fare certi tipi di rumori, ma...
1: Certo.
4: Ma poi prendere veramente il cuore, cioè John Williams è uno, certo. Non...
1: Hai ragione, professore.
3: La cosa difficile è che, a proposito di emozioni, le emozioni costituiscono il terreno su cui l'essere umano sviluppa le idee. Quindi queste emozioni è bene che siano bene arieggiate, come dire, abbiano le finestre aperte. La mia esperienza in carcere dice che chi commette reati, spaccio, omicidi, è una persona che ha imparato a opprimere le proprie emozioni, a zittire le proprie emozioni, sostituendole con dei surrogati del piffero. Siamo in radio, per cui non posso dire parolaccia, e questi surrogati sono il potere, l'essere, come dire, onorati, rispettati, rispetto nel linguaggio delinquenziale, cioè temuti, ok? Con i concerti e con i convegni, oppure con quello che diceva Beatrice, Dostoevskij, Caravaggio, tutte queste cose che facciamo utilizzando l'arte. Bene, desidero dire che l'arte, nel caso del gruppo della trasgressione, è come le finestre quando l'aria in casa è un po' inquinata, è un po'... no? Allora tu apri la finestra per tentare di ottenere che le emozioni primitive, quelle che uno guarda un altro e sorride oppure ha voglia di giocare, ascoltando quello che, leggendo quello che fa Caravaggio, Dostoevskij, eccetera, oppure di André, eccetera, noi cerchiamo di ottenere che le persone vengano nutrite dalle emozioni che hanno imparato a mettere da parte e che, una volta messe da parte, hanno autorizzato colui che commette reati a dimenticarsi dell'altro. Quindi la guerra di Piero, la canzone di Marinella e via discorrendo hanno uno scopo preciso: dare al detenuto e allo studente un indirizzo dove andare per recuperare le proprie emozioni gioiose.
1: Luigi, ti chiedo se queste finestre si aprono ogni tanto anche in politica, cioè se il ruolo della cultura, una tantum, che sia Caravaggio, che sia Dostoevskij, sia chi vuoi tu, Calamandrei, tanto per dire un'altra cosa, se ogni tanto queste finestre vengono spalancate anche in politica e contribuiscono poi, come dire, a un ricambio.
0: Dovrei usare il condizionale e dire dovrebbero, perché dovrebbe essere così. Dovrebbe essere che la politica, la gestione della polis e quindi del gruppo, dovrebbe venire fatta proprio per questi obiettivi: fare crescere la coscienza e l'educazione delle persone. Se noi riuscissimo a fare questo, riusciremmo ad avere una città pro, una regione, la Lombardia, una nazione, l'Italia, un mondo nel quale forse la gente si renderebbe più conto delle cose positive che può fare e non delle cose negative che invece fa.
1: Allora, a chiudere, abbiamo 2 minuti, mi metti quella che io ormai definisco per me la colonna sonora di questa trasmissione, a cui sono legato, che è Jail Service Rock di Blues Brothers, che è un po', come dire, alleggerisce questa profonda discussione di questa sera.

0: Sulle note dei Blues Brothers chiudiamo questa trasmissione. Allora ringrazio Alessandro Radici, Beatrice Aiani, ringrazio Luigi Negrini, ringrazio il professor Iuri Aparo.
1: Buonasera, ricambio il ringraziamento.
0: Ricordo che i contenuti di questa trasmissione possono essere poi risentiti, riascoltati su www.giornaleradio.fm. Vi ricordo anche il sito gruppo della trasgressione, trasgressione.net. Grazie a tutti voi per averci ascoltato. Replica domani alle 20. Ci risentiamo poi con una nuova puntata sabato alle 19.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web. Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm. Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori. Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
1: Sono le 17 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Una perturbazione atlantica sta attraversando il nord Italia con rovesci locali temporali. Nel pomeriggio il peggioramento interesserà buona parte del settentrione, mentre al sud splenderà il sole e farà via via più caldo. In serata ancora maltempo sulle stesse aree, in estensione anche alla Toscana. Più stabile e asciutto altrove. Temperature in calo al nord, soprattutto nelle zone raggiunte dalla pioggia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

0: taking you home.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 18 e 27 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Una perturbazione atlantica sta attraversando il nord Italia con rovesci e locali temporali. Nel pomeriggio il peggioramento interesserà buona parte del settentrione, mentre al sud splenderà il sole e farà via via più caldo. In serata ancora maltempo sulle stesse aree, in estensione anche alla Toscana, più stabile e asciutto altrove. Temperature in calo al nord, soprattutto nelle zone raggiunte dalla pioggia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Sono le 19 ed un minuto.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità. Una produzione esclusiva di Daniele Biacchessi. Sound design Peter Bescapè. Ascoltate in podcast sul nostro sito e applicazione tutte le altre puntate con la narrazione dei grandi eventi oscuri italiani. Il lato oscuro della verità.
3: Leggiamo 11 messaggi speciali. Il Corriere di Lione. Enrico non studia, sempre più in alto. Maria si prepari. Martino non parte. Abbi fede. Anna dorme. La mia barba è bionda. La gavetta è vuota. Le torbe sono acerbe.
4: Dal 18 aprile al 6 maggio 1945 le principali città industriali del nord insorgono contro l'occupazione nazista e la dittatura fascista, imprimendo una svolta militare all'avanzata delle truppe anglo-americane. Questa è la storia di persone che hanno organizzato la liberazione di Genova, Torino e Milano nelle convulse giornate dell'insurrezione popolare e partigiana. Pochi uomini contro intere armate naziste. È una storia in bianco e nero che si trasforma in un film a colori diviso in 20 scene, come fosse una sceneggiatura cinematografica.
5: Comitato di Liberazione Nazionale per l'Alta Italia ha lanciato l'appello per l'insurrezione generale. È dovere di tutti i patrioti della Nuova Italia di impugnare le armi, di non indugiare. In questo momento tutto il mondo vi guarda. Nel nome dei nostri martiri, date prova del vostro valore, dimostrate di essere degni della libertà.
4: Chuck, prima scena. Torino, 18 aprile 1945. È in atto la pre-insurrezione della città. Lo sciopero del 18 aprile del 45, ultimo evento prima del decisivo atto della lotta di liberazione, coinvolge non soltanto gli operai, ma buona parte dei lavoratori di Torino. L'adesione è alta e alle prime ore del pomeriggio Torino è ferma. 24 aprile 1945. Gli alleati sono sulle rive del Po. Bologna e la Romagna sono libere. Genova, Torino e Milano si preparano all'insurrezione generale. Berlino è accerchiata dall'Armata Rossa. 25.000 tra cannoni e mortai sono pronti ad aprire il fuoco. Le poche avanguardie partigiane del 43, due anni dopo, sono diventate un esercito con armi, munizioni, artiglieria leggera e pesante. La resistenza non è più la somma della forza, del coraggio di partiti e movimenti antifascisti, ma il progetto politico di una nazione che intende voltar pagina. Almeno 250.000 tra effettivi, staffette e fiancheggiatori. Aldo Agnasi, comandante partigiano e sindaco di Milano, ricorda la sua esperienza nel film Il primo giorno di Marco Pozzi.
6: Nell'aprile del 1945 ero in Valdossola come comandante della divisione Garibaldi Redi. Verso la fine di aprile, mi pare di ricordare, il 21-22 aprile, abbiamo avuto le prime avvisaglie di reparti di tedeschi e di fascisti che erano nel Verbano, che erano nell'Ossola, che si stavano ritirando e fummo avvertiti che avevano intenzione di puntare su Milano. Erano formazioni agguerrite, dotate di autoblinde, di carri armati, di cannoncini, e si sono concentrate attorno a Stresa. Abbiamo cercato di sbarrargli il passo, le nostre formazioni scendevano dalla montagna del Mottarone e poi di rincorsa noi venivamo dall'Ossola, dal Cusio, dal Verbano, e li avevamo presi di fatto accerchiati, ma loro avevano chiesto di trattare, di scambiare i prigionieri. Fra i partigiani prigionieri c'era anche mio fratello. Anzi, c'è un episodio che ancora ricordo perché mio fratello, purtroppo nel frattempo, adesso pochi anni fa è morto. E avevano preso 18 partigiani, ne hanno detto dobbiamo fucilare 9, ne avevano tirati fuori 10, uno hanno detto lo fucileremo la prossima volta e quell'uno era proprio mio fratello. Noi eravamo preoccupati perché noi sparavamo dalla montagna, sparavamo alle spalle dei tedeschi, li sparavamo praticamente, erano accerchiati, ma loro continuavano ad avanzare con il cannoncino, con i carri armati, con le autoblindo. Comunque loro ci sfondarono, non passarono il Ticino, glielo impedimmo, ma però puntarono su Novara. Novara però era stata liberata, loro questo non lo sapevano. Era stata liberata dalle formazioni dei Muscatelli, che accerchiò tedeschi fascisti, intervenne il Vescovo, fecero una trattativa e allora si arresero con l'impegno di consegnargli agli alleati. Da quel momento noi scendevamo verso Milano, però ci preoccupammo di impedire che le bande di fascisti criminali che giravano per la pianura o altre formazioni potessero appunto preoccupare quelli che a Milano erano già insorti. Allora ci fermammo a Novara, a Novara c'erano molte centinaia di repubblichini, erano gli aviatori del decimo caccia dell'aeronautica della Repubblica Sociale di Salò, trattarono la resa, si arresero, prendemmo prigionieri gli ufficiali, liberammo invece tutti i soldati considerando che erano poveracci, poveri diavoli, costretti probabilmente da tante ragioni ad aderire a quelle formazioni della Repubblica. Facciamo un po' di rastrellamenti.
4: Chuck, seconda scena. 24 aprile 1945 all'alba. A Genova si fronteggiano 13.000 tra soldati della Wehrmacht e repubblichini, guidati dal generale Gunther Meinhold e 3.000 uomini delle SAP, sostenuti da alcune migliaia di civili. Alle 10 il palazzo del comune, la questura, le carceri di Marassi sono in mano alle forze di liberazione. Intanto a Milano il comitato insurrezionale Luigi Longo, Sandro Pertini, Emilio Sereni, Leo Valiani dirama l'ordine dello sciopero a partire dal 25 aprile.
7: Lavoratori, sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista, per la salvezza delle nostre terre, delle nostre case, delle nostre officine. Come a Genova e a Torino ponete i tedeschi di fronte al dilemma a rendersi o perire.
4: Chuck, terza scena. Milano, 24 aprile 1945, tarda mattinata. Il comitato insurrezionale dirama l'ordine dello sciopero a partire dal 25 aprile. Sempre a Milano, alle 15, tutto inizia nel quartiere di Niguarda, vicino all'ospedale. Viene uccisa Gina Galeotti Bianchi, nome di battaglia Lia, appartenente ai gruppi di difesa della donna, incinta di pochi mesi. È il primo caduto dell'insurrezione di Milano. I gappisti assaltano la caserma della Guardia Nazionale Repubblicana di Niguarda. Di sera iniziano i primi fermenti insurrezionali nelle fabbriche di Sesto San Giovanni. In testa ci sono gli operai di Pirelli, Innocenti, Borletti, Ercole Marelli, Magneti Marelli, Falca, Magnaghi. La lotta si dispiega dalle periferie verso il centro. Giovanni Pesce, nome di battaglia Visone, è il capo dei GAP di Milano.
8: Noi avevamo soltanto una base, eravamo un piccolo gruppo di 6 o 7 a una villetta in fondo di via Corti, vicino all'Ambrate. E la nostra funzione era quella di proteggere i dirigenti del movimento antifascista, coloro che hanno organizzato l'insurrezione, e poi si è dato un contributo arrestando alcuni che erano ricercati dalla polizia. Questa è stata la nostra attività, il nostro impegno del 24 aprile.
4: Chuck, quinta scena. Genova, 24 aprile 1945, pomeriggio. I partigiani si impadroniscono dei principali edifici pubblici, tagliano collegamenti telefonici, elettricità, acqua ai presidi tedeschi, bloccandoli tutte le vie d'uscita. Torino, 24 aprile 1945, ore 19. Gli alleati passano il Po a sud di Mantova. Il Comitato di Liberazione Nazionale del Piemonte dirama con un messaggio cifrato l'inizio dell'insurrezione di Torino, prevista per il 26 aprile alle ore 1. Aldo dice 26 per 1, stop. Nemico in crisi finale, stop. Attuate piano E27, stop. Fermate tutte le macchine, controllate passaggi trattenendo persone sospette, stop. Comandi zona interessati abbiano massima cura, assicurare viabilità a forze alleate su

0: del movimento antifascista, coloro che hanno organizzato l'insurrezione, e poi si è dato un contributo arrestando alcuni che erano ricercati dalla polizia. Questa è stata la nostra attività, il nostro impegno il 24 aprile.
1: Chuck, quinta scena. Genova, 24 aprile 1945, pomeriggio. I partigiani si

la questura. E così il giorno 24 lo sciopero insurrezionale era in atto in tutta la provincia di Genova. Il Comitato di Liberazione, nonostante le differenze ideologiche e politiche che dividevano i partiti, agì sempre unitariamente e la forza decisiva

0: del cardinale Pietro Boetto, il generale nazista Gunther Meinhold firma la resa. Il testo è sottoscritto anche dal presidente del CLN di Genova, l'operaio Remo Scappini. Tutte le forze germaniche di terra, di mare, alle dipendenze del signor generale Meinhold si arrendono alle forze armate del Corpo Volontari della Liguria, alla dipendenza del Comando Militare per la Liguria. La resa avviene mediante presentazione ai reparti partigiani più vicini con le consuete modalità, in primo luogo con la consegna delle armi. La resa avrà decorrenza dalle ore 9 del 26 aprile 1945. Chuck, settima scena. Milano, 25 aprile 1945, prime ore del giorno. La ribellione al fascismo e al nazismo parte all'alba. Leo Valiani, del Partito d'Azione, scrive l'ordine decisivo a matita su un biglietto. Quel foglietto va subito ad accendere i fuochi dell'insurrezione milanese in tutte le fabbriche e i quartieri della città. Milano, 25 aprile 45 ore 8. Nel collegio dei Salesiani di via Copernico si riunisce il Comitato di Liberazione Nazionale dell'Alta Italia, CLNAI, e proclama l'insurrezione di Milano. Assume tutti i poteri civili e militari, scioglie i reparti armati fascisti, assicura il trattamento di prigionieri di guerra e quelli tedeschi e ancora nomina le commissioni di giustizia per la funzione inquirente, i tribunali di guerra, le corti d'assise popolari per quella giudicante. Chuck, ottava scena. Milano, 25 aprile 1945, ore 13. Le fabbriche sono tutte occupate dagli operai in armi. Gli scontri a fuoco proseguono senza sosta. Sparano i cecchini, sparano i fascisti dalle autocolonne in fuga. Vengono occupate le sedi del Corriere della Sera in via Solferino, Gazzetta dello Sport in via Galilei, Popolo d'Italia al Palazzo dell'Informazione di piazza Cavour. I gappisti proteggono con le armi la sede dei giornali, si stampano le prime copie delle edizioni straordinarie e libere dell'Unità, Avanti e l'Italia Libera. È il 25 aprile 1945. Gran parte della popolazione partecipa alla liberazione di Milano, come ricorda Giovanni Pesce.
1: Vedo la gente per le strade a parlare, a discutere, gruppi che gridavano pace, libertà, democrazia, non più guerre. C'era questo sentimento, queste voci che correvano, e man mano questi piccoli gruppi aumentavano, 10, 20, 50, 100, 500. Già c'era l'opinione pubblica che era preparata all'insurrezione, cioè era convinto che stava avvenendo la liberazione di Milano.
0: Chuck, nona scena. Milano, 25 aprile 1945, ore 17. Mussolini a Milano. Grazie alla mediazione del cardinale Schuster, incontra l'arcivescovado generale Raffaele Cadorna, comandante del Corpo Volontari della Libertà, Guido Arpesani del Partito Liberale e i rappresentanti del CNAI, Achille Lombardi, Partito d'Azione, Achille Marazza, Democrazia Cristiana. Il Duce, accompagnato tra gli altri dal maresciallo Rodolfo Graziani, spera ancora di poter patteggiare, ma i tedeschi stanno trattando da mesi la resa con gli americani. Mussolini si sente tradito dai suoi stessi alleati, chiede una sospensione della riunione e promette di tornare all'arcivescovado dopo un'ora.
2: Ecco, io Mussolini non lo conobbi quando era nel Partito Socialista. Le nostre strade andavano, lui ero in Liguria, lui era nelle Romagne, poi a Milano come direttore dell'Avanti, e l'avevo sentito parlare naturalmente di Mussolini. L'incontro fu casuale, in questo senso che io durante l'insurrezione di Milano, tu sai che ci fu, che io quell'incontro all'arcivescovado
3: da Schuster,
2: che io avevo condannato, è stato un errore per me quell'incontro, non si doveva fare. Io mi trovavo alla CGE, sai che è la fabbrica di Milano, ero stato chiamato alla CGE perché mi avevano detto che due operai, mentre stavano entrando in fabbrica, cioè noi avevamo detto agli operai occupate le fabbriche, trasformate in fortilizi, e lui stavano, erano stati uccisi dalle camicie nere. E io presi subito la macchina e corsi alla CGE, e lì vidi i due cadaveri, no? Entrai, rincorrai gli operai, feci lì una conversazione, un discorso a questi operai. Quando mi giunse, arrivò tutto.

0: di corsa trafelato, un compagno mi dice: guarda che c'è Mussolini che si sta incontrando all'arcivescovato con Lombardi, Cadorna e gli altri. Dico, come Mussolini si incontra con questi? Allora, con che aveva, no, non la 500, non era, com'erano quelle piccole macchine della Fiat?
1: Una Topolino.
0: Poi aveva la Topolino, quelle che adesso è presidente dell'Automobile Club, Filippo Carpi.
1: Filippo Carpi del Rismini.
0: Tanto bravo, era un mio compagno, bravissimo, no? Dico, a tutta la velocità, per Filippo, andiamo all'Arcivescovado. Scendo, c'è lo scalone, tu l'hai presente, l'Arcivescovado sì, di Milano, c'è un grande scalone. Io salgo lo scalone, non è vero che avessi la rivoltella in mano, tutte storie che hanno raccontato. Salgo lo scalone, a un certo momento vedo un gruppo che scende, no? Che scende, che c'erano poi vestiti con l'orbace, no? E mi giro ed era Mussolini che stava scendendo, io salivo, lui stava scendendo, ecco l'incontro come avvenne. Lui scendeva perché era emaciato, pallido, irriconoscibile da quello che io l'avevo visto come in fotografia, non era più il Mussolini baldanzoso, molto costernato, no? Lui scendeva, io salgo, vengo introdotto lì dove c'era il cardinale Schuster, c'era Cadorna, Arpesani, Lombardi, lì che stavano discutendo, io viene fatta la presentazione al cardinale Schuster e dice: guardi che c'è stato qui Mussolini, adesso è andato in prefettura, darà una risposta per vedere se è pronto a consegnarsi al CLN. Allora dico, se si consegna al CLN noi lo considereremo prigioniero politico e vedremo poi Eminenza il da farsi. Sì, ma cerca di fare... Ah, poi arriva Sereni, con quegli occhi sereni, anche lui come un bolide, avvertito, perché tutto questo incontro fu fatto all'insaputa e dei socialisti e dei comunisti, che tanto gli uni quanto gli altri poi non lo approvarono questo incontro. E allora Schuster mi dice, ma noi... Schuster era un tipo molto pallido, magro,
1: maciato, sì,
0: un po' femmineo,
1: sì.
0: E dice, ma lei, figlio, si renda conto, avvocato Pertini, della situazione, no? Io ho sentito parlare di lei, so che lei ha sofferto molto, qui bisogna evitare un eccidio in Milano, ma dico, senta, la ruota dell'insurrezione ha incominciato a girare ieri. Non è vero, non saremo né io né lei né nessuno a poter fermare questa ruota, ormai questa ruota deve fare il suo corso. Ma dice, allora in quel momento c'era uno che era il prefetto di Milano, che mi sfugge il nome, fascista, che dovresti ricordare, adesso non ha importanza, adesso verrà il nome, un momento di amnesia, che questo che seppi dopo essere lui il prefetto di Milano. Un tono
1: non pesante,
0: no, tono demagogico, perentorio, quasi così. Ma lei allora non ha a cuore le sorti di Milano? Me lo disse in modo oratorio, così declamando. Dico, io ero molto stanco, dico, senta, io non so chi sia lei, né mi interessa saperlo. Le faccio notare una cosa, che io non le sorti di Milano, ma le sorti dell'Italia l'ho a cuore dal 1928, dalla marcia su Roma, da quando il fascismo è al potere, del 22, cioè il 28 del 20 del 1922, è da allora che io ho a cuore le sorti, non di solo di Milano, ma dell'Italia, ed è per questo che io ho fatto la galera, il confino che ora, adesso mi sto battendo, quindi mi lasci in pace con queste sue declamazioni. Lui poi sentì Sereni, anche lui dice, no, noi non intendiamo cedere, non intendiamo, se lui si vuole arrendere, si arrenda al Comitato di Liberazione, Alta Italia, dico io, Eminenza, e poi il Comitato dell'Alta Italia deciderà, probabilmente deciderà di convocare un tribunale, il tribunale deciderà della sorte di Mussolini. Allora, tengo. Questo qui, sentendo questo, si alza, esce, sta fuori decina di minuti, non di più, rientra, e allora, molto agitato e quasi declamando, dice, declamando, loro declamavano sempre questi fascisti, anche quando dovevano dire buonanotte, lo dicevano declamando. E c'è, il Duce fa sapere che non si arrende. E allora, noi ci guardiamo, dico, Eminenza, lei ha sentito? Quindi io la conversazione è inutile che la continuiamo perché io devo andare a prendere il posto con i miei partigiani. Sereni dice lo stesso e usciamo. E l'impressione che in realtà lui volesse veramente arrendersi, io l'ebbi quando, lasciando il palazzo dell'arcivescovado, lì c'era Carpi che mi aspettava con la Topolino, mentre faccio per salire con la Topolino altoparlanti che dicevano attenzione, attenzione, tutte le camicie nere dell'alto Po Pavese si concentrano in Milano. E dico, allora va sul serio questo. E che cosa era successo invece? Lo sapremo dopo, noi organizziamo, poi naturalmente prendiamo tutte le disposizioni per organizzarci. Lui invece era in prefettura e stava preparando la fuga con i tedeschi. Stava preparando la fuga con i tedeschi. E lì noi la prendemmo, entrammo alla sera in prefettura, lui era già fuggito con la colonna tedesca. E mi raccontarono che Borsani, il cieco di guerra, accompagnato dalla moglie, non è vero, si era avvicinato alla macchina dove stava salendo Mussolini e gli dice Duce, no, restate qui, non traditici, restate qui a combattere con noi, combatteremo sino all'ultimo, ma non potete fuggire. Lui diede una scrollata di spalle alla moglie, lei l'ha detto a lui, lui l'ha detto allora a voi, ci state tradendo.
2: Nella seconda parte del lato oscuro della verità, con l'ausilio della regia del mixaggio di Peter Bescapè, raccontiamo i giorni della liberazione di Genova, Torino e Milano.
3: Il lato oscuro della verità.
4: Sono le 19 e 25 minuti.
5: Radio Podcast, il meteo.
6: Nelle prossime ore serali e notturne, rovesci e piogge sparse interesseranno il nord e la Toscana. Nella mattinata di domani, poi, il fronte atlantico colpirà ancora le stesse regioni, con fenomeni che si intensificheranno su Liguria, Lombardia, Friuli e Toscana. In giornata ombrelli aperti su tutto il settentrione, con maltempo in estensione anche a buona parte del centro. Clima caldo e asciutto al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
5: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.
7: Il lato oscuro della verità. Una produzione esclusiva di Daniele Biacchessi. Sound design Peter Bescapè. Il lato oscuro della verità.
2: Chuck, undicesima scena. 25 aprile 45, ore 23:20. Radio Libera Genova annuncia che la maggior parte della città è stata liberata dai partigiani. L'Ossola, la Valsesia, la zona del Lago Maggiore e Novara sono nelle mani dei patrioti. Gli alleati conquistano l'aeroporto di Villa Franca, nei pressi di Verona. 26 aprile 1945, ore 4:30, Genova. Il capitano di vascello Max Bergenhaus, comandante delle forze tedesche al porto, si oppone all'ordine di resa del generale Meinhold. Lo condanna a morte in nome del Terzo Reich e ordina la resistenza ad oltranza. Genova, 26 aprile del 45, ore 9. Il democristiano Paolo Emilio Taviani annuncia alla radio che Genova è libera. Solo una parte degli ufficiali nazisti esegue l'ordine. I sappisti genovesi, con l'aiuto delle brigate di montagna arrivate in forza in città, attaccano i tedeschi nella zona portuale. Chuck, dodicesima scena. Torino, 26 aprile del 45, mattina. Inizia l'insurrezione. A ovest della città due divisioni tedesche al comando del generale Schlemmer impediscono l'intervento delle formazioni partigiane di montagna. Le SAP operaie prendono il controllo dei ponti sul Po. Chuck, tredicesima scena. Genova, 26 aprile del 45, ore 22. Dopo duri combattimenti al porto, i tedeschi alla fine sono costretti alla resa finale. 2.000 prigionieri e un ingente bottino bellico. Avanguardie motorizzate della Quinta Armata americana entrano a Nervi. Chuck, quattordicesima scena, Torino, 27 aprile 45, mattina. I partigiani espugnano il fortilizio delle Brigate Nere, la caserma di Via Asti. I tedeschi si rinserrano nel centro della città, in un quadrilatero formato da Corso Vittorio Emanuele, via Arcivescovado, via 20 Settembre, Corso Galileo Ferraris. Ciak, quindicesima scena. Musso Dongo, 27 aprile 45, ore 16. I partigiani catturano Benito Mussolini. Urbano Lazari, Bill, commissario della brigata Becker, lo scorge su un camion. Indossa una divisa della milizia e porta un cappotto della Wehrmacht. Nella stessa colonna si trovano gli alti gerarchi. I partigiani li privano di denaro, oro e sterline. Mussolini viene portato al municipio e verso le 17 è trasferito alla caserma della Guardia di Finanza di Germasino. Ciak, sedicesima scena. Milano, 27 aprile del 45, ore 20:30. La notizia della cattura di Mussolini arriva alla sede del Comando Generale del Corpo Volontari della Libertà. Il comando ordina a Walter Audisio Valerio di applicare il decreto del CNAI che prevede la condanna a morte per Mussolini. Valerio parte per Dongo con un gruppo di partigiani. Ciak, diciassettesima scena. 27 aprile del 45 è notte. A Torino le truppe tedesche rompono l'accerchiamento partigiano e raggiungono a nord-est l'autostrada per Milano. I partigiani liberano Arona, Vercelli, la provincia di Varese e la frontiera italo-svizzera da Como a Domodossola per circa 75 km. Colonne americane si avvicinano a Brescia, già in mano ribelle. Rafforzate le teste di ponte oltre l'Adige, le truppe alleate puntano sul Trentino. Tre quarti di Berlino sono ormai nelle mani dei sovietici. La terza armata americana raggiunge il confine cecoslovacco. Ciak, diciottesima scena. Torino, 28 aprile del 45, mattina. Arrivano le formazioni partigiane di montagna. Sono la settima divisione Garibaldi e la terza Giustizia e Libertà, la divisione autonoma di Enrico Martini, detto Mauri. Ciak, diciannovesima scena. 28 aprile del 45, sera. Gli alleati entrano a Alessandria, Vicenza, Padova, Rovigo, raggiungono la frontiera a Chiasso. A Berlino le truppe di Zhukov avanzano a nord, quelle di Konev da sud e ormai sono prossime al Reichstag e al bunker della cancelleria dove Hitler resiste. La settima armata americana è a 40 km da Monaco di Baviera. Ciak, ventesima e ultima scena. 28 aprile del 45. A Giulino di Mezzegra vengono fucilati Benito Mussolini e Claretta Petacci. A Milano, 29 aprile del 45 alle 3, i corpi di Benito Mussolini, Claretta Petacci e dei gerarchi fascisti vengono trasportati su un camion fino a Milano e scaricati in piazzale Loreto. I cadaveri vengono appesi alla tettoia di un distributore di benzina, esposti per quasi tutta la giornata all'oltraggio della folla, nello stesso luogo dove un anno prima 15 prigionieri politici venivano fucilati da un plotone della Legione Ettore Muti per ordine del comando tedesco di Milano. La scena è orribile e sarà criticata anche da alcuni vertici della resistenza come Sandro Pertini. Intanto gli alleati entrano a Milano già liberata dalla popolazione. Il 30 aprile del 45, Hitler, Eva Braun, Goebbels e la sua famiglia si uccidono nel bunker della cancelleria a Berlino. I sovietici sono ormai a poche centinaia di metri di distanza. In Italia, la 92esima divisione della quinta armata americana raggiunge Torino, mentre a est unità del secondo corpo americano raggiungono Treviso. Prosegue la marcia delle unità del 13esimo corpo britannico verso Trieste. L'Italia è ormai liberata.
3: Qui Radio Milano Liberata. Volontari della Libertà si sono impadroniti oggi alle 16 a Giulino di Mezzegre, Como, di Mussolini, Pavolini, Zerbino, Barracco, Mezzasoma, Liverani, Ruggero Romano, Coppola, già professore a Bologna e collaboratore del Corriere della Sera, Bombacci, Porta, Gatti, Daquanno, giornalista del regime e membro della feroce pattuglia futurista imperialista, della Petacci e di altri gerarchi di minore importanza, giustiziandoli dopo un breve ma regolare processo.
8: Il CLN Alta Italia dichiara che la fucilazione di Mussolini e complici da esso ordinata è la conclusione necessaria di una fase storica che lascia il nostro paese ancora coperto di macerie materiali e morali. È la conclusione di una lotta insurrezionale che segna per la patria la premessa della rinascita e della ricostruzione. Il popolo italiano non potrebbe iniziare una vita libera e normale, che il fascismo per 20 anni gli ha negata, Se il CLN Alta Italia non avesse tempestivamente dimostrato la sua ferrea decisione di saper far suo un giudizio già pronunciato dalla storia. Dell'esplosione di odio popolare che è trascesa in questa unica occasione a eccessi comprensibili soltanto nel clima voluto e creato da Mussolini, il fascismo stesso è l'unico responsabile. Il CLN Alta Italia, come ha saputo condurre l'insurrezione, mirabile per disciplina democratica, trasfondendo in tutti gli insorti il senso della responsabilità di questa grande ora storica, e come ha saputo fare senza esitazioni giustizia dei responsabili della rovina della patria, intende che nella nuova epoca che si apre al libero popolo italiano, tali eccessi non abbiano più a ripetersi. Qui Radio Milano Liberata.

in nome del popolo italiano, il Comitato di Liberazione Nazionale per l'Alta Italia assume tutti i poteri civili e militari. Proclama lo stato di eccezione in tutto il territorio di sua competenza. Tutti i corpi armati fascisti sono disciolti. I loro membri devono abbandonare il loro posto immediatamente e recarsi nei campi di concentramento in attesa dell'accertamento delle rispettive responsabilità. Tutti gli appartenenti alle forze armate tedesche sono dichiarati prigionieri di guerra. Sono istituiti i tribunali di guerra. Essi siedono in permanenza e le loro sentenze sono emanate in nome del popolo italiano ed eseguite immediatamente. I membri del governo fascista e i gerarchi colpevoli di aver condotto alla soppressione delle garanzie costituzionali, di aver distrutto le libertà popolari, creato il regime fascista, compromesso e tradito le sorti del paese e di averlo condotto all'attuale catastrofe, sono puniti con la pena di morte e nei casi meno gravi con l'ergastolo.

0: Cosa significa parlare oggi di liberazione, di resistenza, di lotta al fascismo e del ritorno di vecchie ideologie abbattute dalla storia? Soprattutto, che cosa è accaduto, ci chiedevamo, in Italia tra l'8 settembre del 43 e il 25 aprile del 45? Una guerra civile oppure una guerra di liberazione contro la dittatura fascista e l'occupazione tedesca? I termini sono importanti per definire l'esito della storia. La guerra civile è un conflitto armato nel quale le parti belligeranti appartengono alla popolazione di un unico paese. In Inghilterra nel 1642-1660, negli Stati Uniti 1861-1865, in Spagna tra il 1936 e il 1939 si sono effettivamente combattute vere guerre civili. Tra l'8 settembre del 43 e il 25 aprile del 45 il nostro paese è invece occupato dalle forze armate della Germania nazista e il nostro territorio si trasforma in una sorta di distretto militare alle dirette dipendenze di Adolf Hitler tramite la Repubblica Sociale Italiana di Benito Mussolini, un protettorato tedesco, mettiamola così, sfruttato dai nazisti per legalizzare alcune loro annessioni e per ottenere manodopera a basso costo. In Italia si è dunque combattuta una guerra di liberazione contro la dittatura nazista e fascista, organizzata sul piano logistico e militare da tutti i partiti e movimenti antifascisti italiani, comunisti, socialisti, democristiani, azionisti, demo-laburisti, monarchici, anarchici, e da soldati ufficiali del disciolto esercito italiano dopo l'8 settembre 1943. Una guerra di liberazione riconosciuta e sostenuta dalle forze anglo-americane fino alla vittoria finale. Ecco a cosa è servito un racconto come quello che avete sentito, per narrare la vita di uomini e di donne che con le loro azioni coraggiose hanno cambiato il corso e il senso della storia e per smontare, pezzo dopo pezzo, attraverso l'oggettività della documentazione orale e scritta, la forza delle parole, le tesi del nuovo revisionismo. Soprattutto serve per trasferire alle nuove generazioni la memoria di migliaia di persone che hanno pagato anche con la vita il prezzo delle loro idee di democrazia e di libertà. Almeno 45.000 partigiani civili italiani morti in combattimento oppure fucilati dopo atroci torture, 22.000 mutilati e invalidi, 45.000 soldati uccisi in azioni, quelli che dopo il 3 settembre 1943 con il breve armistizio di Cassibile decidono di schierarsi contro i nazifascisti, 34.000 nell'esercito, 9.000 in marina, 2.000 nell'aviazione, 20.000 soldati morti nei combattimenti poco dopo l'armistizio, 13.400 nei trasporti in mare e ancora 10.000 militari assassinati nei Balcani, 9.500 soldati e 390 ufficiali della 33esima divisione fanteria Acqui del generale Antonio Gandin impegnata a Cefalonia, Corfù, Zante, annientata dai nazisti, 650.000 soldati rinchiusi nei lager per essersi rifiutati di aderire alla Repubblica Sociale Italiana, 40.000 sterminati, come altri 36.000 civili, 15.000 tra civili, partigiani, simpatizzanti della resistenza, trucidati nelle 2.274 stragi naziste e repubblichine avvenute in Italia. Di questa resistenza al fascismo hanno fatto parte certamente le migliaia di internati militari italiani di cui ha fatto parte il padre del giornalista Marco Brando, presidente della sezione milanese dell'ANEI.
1: Queste le persone deportate in Germania erano praticamente un quarto degli effettivi dell'esercito italiano nel settembre del 43. 650.000 di questi 800.000 deportati rifiutarono l'adesione alla Repubblica Sociale e diventarono i cosiddetti schiavi di Hitler, nel senso che non furono neppure riconosciuti come prigionieri di guerra, quindi la Croce Rossa Internazionale non poteva controllare che cosa facessero a queste persone. Furono schiavizzati senza cure mediche, con poco cibo, come schiavi nelle fabbriche, nei campi della Germania, visto che gli uomini tedeschi erano al fronte, e 80.000 morirono uccisi, assassinati, fucilati, massacrati, morirono di malattie, di stenti. Varie volte gli emissari di Mussolini cercarono di convincerli, tornando da loro man mano che le condizioni peggioravano, di arruolarsi nelle truppe della Repubblica Sociale Italiana, ma questi rifiutarono e quindi rimasero lì per 2 o 3 anni, alcuni poi rimasero anche fino al 47, perché 47-48, perché quelli che erano finiti nella zona poi occupata dai russi faticarono ancora di più a tornare, alcuni furono scambiati ancora per fascisti e finirono nei gulag sovietici. È una storia drammatica che tra l'altro ha coinvolto persone molto famose in Italia. Successivamente pensiamo a Guareschi, insomma, che tutti conoscono per Peppino, Don Peppino e Don Camillo, Peppone e Don Camillo, scusate, oppure Gianrico Tedeschi, l'attore molto famoso, scomparso pochi anni fa, a un secolo di vita, e via di questo passo. Diciamo che adesso, nel dopoguerra, furono praticamente dimenticati, perché per ragioni politiche, da un lato perché si doveva parlare soltanto della resistenza, quella dei partigiani. I partigiani furono poco meno di 250.000 in Italia, forse pure meno, perché poi, come sappiamo, nel dopoguerra tutti si scoprirono partigiani, ma quelli che lo fecero effettivamente furono meno di quanti lo dichiararono. L'esercito anche italiano di liberazione, che affiancò gli alleati nel risalire la penisola, erano 350.000 persone, un altro capitolo della storia della resistenza che si ricorda poco. Però ecco, diciamo che gli internati militari italiani sono stati dimenticati almeno fino alla fine degli anni Ottanta, e solo successivamente è stata riscoperta la loro storia. Soltanto nel 2007 si è cominciato a dare una medaglia ai reduci, quando ormai insomma erano quasi tutti novantenni. Mio padre per esempio se n'è andato nel 2004 e la medaglia l'ha ottenuta 3 mesi fa in occasione della giornata della memoria. Alessandro Natta, futuro segretario del Partito Comunista Italiano, scrisse un libro nel 1954 come ex Simi, e lo stesso PC decise, la casa invece del PC, di non pubblicare il libro, che è uscito solo alla fine degli anni 90 con Einaudi. Diciamo che è un capitolo della nostra storia che tuttora è pressoché sconosciuto, e noi vogliamo cercare di ricordare invece l'eroismo di questa obiezione di coscienza di massa che spinse 650.000 ragazzi, perché erano ragazzi di 21, 22, 23 anni, c'era anche qualche quarantenne, ma diciamo che erano ragazzi cresciuti sotto il regime, che a un certo punto decise di dire no, di non obbedire più, di non combattere più, di non credere più nel fascismo, e pagarono con la loro vita in molti casi, oppure tornarono.
0: Perché è stata dimenticata questa storia in quegli anni? Lei dice sul piano politico, ma quella storia è una storia, a mio avviso, ancora estremamente attuale, viste le polemiche tra fascismo e postfascismo e antifascismo, perché secondo me queste migliaia di persone che erano state internate nei lager nazisti erano antifascisti.
1: Sì, cioè io dico sempre che pensiamo cosa succederebbe oggi se venissimo a sapere che per esempio 1.000 soldati impegnati in una delle terribili guerre in corso in questo momento, dicessero: guardate, noi basta, ci rifiutiamo di combattere. Se lo facessero anche solo in 1000, ma anche in 500, finirebbero sulle prime pagine di tutti i giornali. Se su uno dei fronti aperti anche nei nostri dintorni 1000 soldati o combattenti di qualche milizia più o meno fanatica decidessero di non collaborare più con i loro capi. 1000, pensi, e finirebbero sulle prime pagine. Qui parliamo di 650.000 persone che per la prima volta, forse nella storia, ecco, credo, non ricordo fenomeni simili nella storia, perlomeno negli ultimi secoli, medioevo incluso, un tot di soldati decide di non combattere, un tot che rappresentava il 20% delle forze armate italiane.
0: Ed è stato importante il ruolo dei carabinieri, come conferma il tenente colonnello Raffaele Gesmundo, capo sezione della direzione dei beni storici dell'arma dei carabinieri.
2: Allora, sicuramente furono quasi la totalità dei carabinieri che faceva servizio sul territorio italiano, che chi in una maniera e chi in un'altra contribuì a quella che fu la guerra di resistenza, la lotta di liberazione. Ma mi consenta una premessa. Dobbiamo capire quello che era lo spirito che attraversava e che animava le fila delle migliaia di carabinieri che si trovavano ad affrontare quei terribili mesi della nostra storia. E quindi partirei da una considerazione più di carattere generale, tenendo proprio presente che quello fu un periodo molto tormentato per tutti gli italiani, quindi i carabinieri compresi, e le cui scelte personali furono spesso fortemente condizionate da eventi molto travolgenti. I carabinieri reali, che sin dalla loro fondazione nel 1814 erano fortemente radicati sul territorio, ebbero in quel periodo grosse sollecitazioni da parte di tutti, dai cittadini che avevano bisogno di protezione, dai partigiani che richiedevano collaborazione, dai militari alleati, i soldati sbandati, gli ex prigionieri alleati, i militari tedeschi e anche i militi fascisti, che pretendevano una rigida osservanza di quelle che erano le prescrizioni. Ma i carabinieri riuscirono a rispondere sempre, anche se in maniera differente, perché la verità è che il più delle volte dopo l'armistizio vennero a mancare gli ordini, e quindi le scelte che furono fatte erano dettate dal senso del dovere e dal senso dello Stato, oltre che dalla coscienza di ciascun militare. Quindi ci fu chi cercò di garantire un minimo di assistenza a favore della popolazione, che chiedeva nelle città così come nelle campagne l'aiuto a una delle pochissime istituzioni che in tutti i modi aveva cercato di rimanere al proprio posto a tutela dei cittadini inermi. Ci fu invece poi chi appoggiò fortemente il movimento partigiano e gli fornì per quanto più possibile supporto e assistenza. Ci furono anche carabinieri che a loro volta costituirono essi stessi o fecero parte di bande partigiane e chi poi prestò la sua opera a favore degli alleati nell'avanzata verso la liberazione del paese. Quindi abbiamo una multiforma di partecipazione a quella che fu la resistenza italiana, e tutto questo possiamo dire che ebbe inizio sicuramente all'indomani dell'arresto del Duce, perché i carabinieri furono protagonisti di quella pagina di storia in cui il tenente colonnello Giovanni Frignani, i capitani Raffaele Aversa e Paolo Vignieri procedettero ad arrestare il Duce all'uscita del colloquio col sovrano dall'allora Villa Savoia. Questo perché il re si fidava dei carabinieri e affidò loro questo delicatissimo compito. Tutto quello che avvenne dopo è storia, nel senso che i tedeschi, da quell'episodio in poi, unitamente ad altre circostanze, perquisizioni ai gerarchi fascisti e qualche altro episodio, iniziarono a vedere i carabinieri sicuramente con un occhio particolare. Non erano più ritenuti affidabili alleati, ma anzi li tenevano sicuramente con una certa considerazione e li guardavano con, diciamo così, un occhio diffidente. Contemporaneamente a Monte Rotondo, sempre vicino a Roma, sempre in quelle ore, i carabinieri si distinsero nella difesa del quartier generale dell'esercito. Quindi ci fu una attiva risposta. Possiamo anche dire che la scintilla forse fu proprio quella che innescò questo spirito di resistenza e questo spirito di collaborazione anche con le bande clandestine, con chi organizzò bande partigiane, anche in quello che furono le quattro giornate di Napoli. Ricordiamo che i carabinieri a Napoli erano già stati protagonisti di violenti scontri con i tedeschi nei primissimi giorni dopo l'armistizio, quindi parliamo del 10 e 12 settembre, e non possiamo non ricordare il sacrificio di 14 carabinieri che facevano parte della stazione di Napoli Porto, che furono trucidati a Teverola proprio perché si opposero ai tedeschi nella difesa del Palazzo del Telegrafo di Napoli. Dopo qualche giorno i carabinieri appoggiarono senza riserve l'insurrezione popolare, che nelle quattro giornate, appunto, quelle che andarono dal 27 al 30 settembre, portarono poi alla liberazione della città partenopea.
3: Sonori di archivio, interviste all'autore.
4: Il lato oscuro della verità.
3: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico

0: contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm. Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web. Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
1: Sono le 19 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne, rovesci e piogge sparse interesseranno il nord e la Toscana. Nella mattinata di domani, poi, il fronte atlantico colpirà ancora le stesse regioni, con fenomeni che si intensificheranno su Liguria, Lombardia, Friuli e Toscana. In giornata ombrelli aperti su tutto il settentrione, con maltempo in estensione anche a buona parte del centro. Clima caldo e asciutto al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
0: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 20 e 29 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne, rovesci e piogge sparse interesseranno il nord della Toscana. Nella mattinata di domani, poi, il fronte atlantico colpirà ancora le stesse regioni, con fenomeni che si intensificheranno su Liguria, Lombardia, Friuli e Toscana. In giornata, ombrelli aperti su tutto il settentrione, con maltempo in estensione anche a buona parte del centro. Clima caldo e asciutto al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 21 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore rovesci e piogge sparse interesseranno il nord della Toscana. Nella mattinata di domani poi il fronte atlantico colpirà ancora le stesse regioni con fenomeni che risulteranno più intensi e violenti su Liguria, Lombardia, Friuli e Toscana. In giornata poi ombrelli aperti su tutto il nord con maltempo in estensione anche a buona parte del centro. Clima caldo e tempo asciutto invece al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Sono le 21:30.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore rovesci e piogge sparse interesseranno il nord e la Toscana. Nella mattinata di domani poi il fronte atlantico colpirà ancora le stesse regioni con fenomeni che risulteranno più intensi e violenti su Liguria, Lombardia, Friuli e Toscana. In giornata poi ombrelli aperti su tutto il nord con maltempo in estensione anche a buona parte del centro. Clima caldo e tempo asciutto invece al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è sempre

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.

0: Sono le 21 e 47 minuti.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 22 e 2 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore rovesci e piogge sparse interesseranno il nord della Toscana. Nella mattinata di domani poi il fronte atlantico colpirà ancora le stesse regioni con fenomeni che risulteranno più intensi e violenti su Liguria, Lombardia, Friuli e Toscana. In giornata poi ombrelli aperti su tutto il nord con maltempo in estensione anche a buona parte del centro. Clima caldo e tempo asciutto invece al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende, ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: I stay, I leave, I love, I lose.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 22 e 30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore rovesci e piogge sparse interesseranno il nord della Toscana. Nella mattinata di domani poi il fronte atlantico colpirà ancora le stesse regioni con fenomeni che risulteranno più intensi e violenti su Liguria, Lombardia, Friuli e Toscana. In giornata poi ombrelli aperti su tutto il nord con maltempo in estensione anche a buona parte del centro. Clima caldo e tempo asciutto invece al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 22 e 44 minuti.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
1: Sono le 22 e 59 minuti.
0: Radio Podcast. Il meteo.
2: Nelle prossime ore rovesci, piogge sparse e manchi temporali interesseranno il nord e la Toscana. Nella mattinata di domani poi il maltempo colpirà ancora le stesse regioni con fenomeni che saranno più intensi su Liguria, Lombardia, Friuli e Toscana. In giornata poi ombrelli aperti su tutto il nord col maltempo che si estenderà anche su buona parte del centro. Clima caldo e tempo più asciutto al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
0: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 23 e 12 minuti.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Sono le 23 e 30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore rovesci, piogge sparse e manchi temporali interesseranno il nord e la Toscana. Nella mattinata di domani poi il maltempo colpirà ancora le stesse regioni con fenomeni che saranno più intensi su Liguria, Lombardia, Friuli e Toscana. In giornata poi ombrelli aperti su tutto il nord col maltempo che si estenderà anche su buona parte del centro. Clima caldo e tempo più asciutto al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: È mezzanotte.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Una perturbazione atlantica dalla Francia porta piogge sparse sul nord-ovest in spostamento verso il nord-est. Nelle prossime ore, infatti, i primi fenomeni interesseranno Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. In giornata il peggioramento raggiungerà, con piogge più persistenti e locali rovesci, buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature in calo al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende, ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: mezzanotte e 20 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Dalla Francia è arrivato un fronte atlantico carico di piogge che da 24 ore sta colpendo mezza Italia. Nella prima parte della giornata il maltempo colpirà ancora tutto il nord, ma anche le regioni centrali tirreniche e le Marche. Andrà meglio altrove con ampie schiarite. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord e al centro con massime in sensibile calo. Clima caldo e tanto sole invece al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: mezzanotte e 32 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Una forte perturbazione atlantica attraversa il nord ed il centro, provocando fenomeni intensi. Nelle prossime ore il maltempo colpirà tutto il settentrione, le regioni centrali tirreniche e localmente le Marche. Andrà meglio altrove. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord, ma anche al centro, con massime in sensibile calo. Clima più caldo e sole invece al sud e localmente sul medio adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: È mezzanotte e 47 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Dalla Francia è arrivato un fronte atlantico carico di piogge che da 24 ore sta colpendo mezza Italia. Nella prima parte della giornata il maltempo colpirà ancora tutto il nord, ma anche le regioni centrali tirreniche e le Marche. Andrà meglio altrove con ampie schiarite. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord e al centro con massime in sensibile calo. Clima caldo e tanto sole invece al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radio.podcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è

0: podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
1: È mezzanotte e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Una forte perturbazione atlantica attraversa il nord ed il centro, provocando fenomeni intensi. Nelle prossime ore il maltempo colpirà tutto il settentrione, le regioni centrali tirreniche e localmente le Marche. Andrà meglio altrove. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord, ma anche al centro, con massime in sensibile calo. Clima più caldo e sole invece al sud e localmente sul medio adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: È 1:20.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Dalla Francia è arrivato un fronte atlantico carico di piogge che da 24 ore sta colpendo mezza Italia. Nella prima parte della giornata il maltempo colpirà ancora tutto il nord, ma anche le regioni centrali tirreniche e le Marche. Andrà meglio altrove con ampie schiarite. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord e al centro con massime in sensibile calo. Clima caldo e tanto sole invece al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza.

0: Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: È 1:30.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Una forte perturbazione atlantica attraversa il nord ed il centro, provocando fenomeni intensi. Nelle prossime ore il maltempo colpirà tutto il settentrione, le regioni centrali tirreniche e localmente le Marche. Andrà meglio altrove. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord, ma anche al centro, con massime in sensibile calo. Clima più caldo e sole invece al sud e localmente sul medio adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: È 1:46.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Dalla Francia è arrivato un fronte atlantico carico di piogge che da 24 ore sta colpendo mezza Italia. Nella prima parte della giornata il maltempo colpirà ancora tutto il nord, ma anche le regioni centrali tirreniche e le Marche. Andrà meglio altrove con ampie schiarite. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord e al centro con massime in sensibile calo. Clima caldo e tanto sole invece al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radio